Drink With You, Brett Young, uno dei più bei two step usciti ultimamente. E a proposito di brani usciti da pochissimo, è uscito un nuovo brano di Jinx, Cody Jinx, vogliamo non metterlo, questa è Found.

Cody Jinks, la sua nuova Found. Allora, intanto fatemi salutare tutti gli amici all'ascolto dell'emissione del mercoledì e del lunedì su Radio Tiguglio Web, a quelli del venerdì mattina su Micro Radio, a quelli della replica del mercoledì mattina su WS Radio e tutti quelli che mi stanno ascoltando durante l'emissione del martedì. Tra quelli ho visto Fabrizio, ho visto Moreno, ho visto Gianni, ho visto Stefano, Fabio, Orianna. Quindi un saluto e un abbraccio a tutti voi, e un saluto e un abbraccio, se c'è qualcuno all'ascolto, a tutti gli amici che mi è capitato di incontrare sabato. Sono andato a fare un giro alla fiera di Travagliato Cavalli, c'è stata una gran bella giornata assieme ai due Diego Albano e Diego Orfei, e poi una serie di ragazzuoli con cui fare baldoria. E io a tutti voi vi dedico questo meraviglioso nuovo singolo di un grandissimo gruppo texano. Loro sono Shane Smith and the Saints e questa è la sua nuova Live Free. See Me Running.

0: Live free, see me running, Chainsmith and the Saints. Allora, io adesso uso un termine che non mi piace, però è tanta roba.
1: Vabbè.
0: Ok, andiamo avanti. Allora, intanto io vi ricordo di lasciare i vostri click click click click sotto forma di follow la playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify, dove presto sarà aggiornata con le canzoni anche di questa puntata. E intanto continuiamo con un altro bel duetto. Bailey Zimmerman, Luke Combs, questa è la loro nuova backup plan.

Bailey Zimmerman in duetto con Luke Combs, il loro Backup Plan. La prossima canzone invece l'ho tirata fuori da un album che si chiama Tidbits, è uscito anche questo album da pochissimo. Sto parlando di Craig Wayne Boyd, questa è One Line Away.

One Line Away, Craig Wade Boyd dal suo album nuovo Tidbits, e si continua con un altro nuovo singolo. È un artista che è già passato qui su Blue Bonnet Seal, io sto parlando di Luke Deuce, ed è uscito con questa Family Troubles.

Family Troubles, lui è Luke Deuce, e continuiamo con un cantautore meraviglioso, una penna finissima, è anche stato lui, ha suonato anche lui sul suolo italico diverso tempo fa. Sto parlando del meraviglioso Drew Kennedy, che è uscito con questa sua nuova I Can See Your Face.

Drew Kennedy, la sua nuova I Can See Your Face. E adesso cambiamo completamente ritmo. La canzone arriva, l'ho estratta da un album che si chiama Illy Billy Speedball. Lui è Webb Wilder. E questo brano c'è un po' di Illy Billy, c'è un po' di rock, c'è un po' di country, insomma c'è un po' di roba da scatenarsi e da muovere le gambe. Webb Wilder, questa è Allergic to Love.

E dopo Wet Wilder con questa Allergic to Love, io vi devo dire che purtroppo sono giunto al termine anche di questa prima puntata del mese di maggio di Blue Bonnet Seal. Non prima di avervi ricordato di lasciare i vostri click alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WCN Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì dimostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando di lasciare i vostri click anche le pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal va in onda il mercoledì e il lunedì dalle ore 17, a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal vi fa compagnia il venerdì dalle ore 8 del mattino. E mi raccomando di lasciare i vostri click anche alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify, dove presto sarà aggiornata anche con le canzoni di questa puntata. E allora siamo giunti all'ultima canzone. Allora, l'ultima canzone, dovete sapere che l'originale è venuta fuori nel 2010 e l'aveva rilasciata una cantante svedese che si chiamava Robin. Nel 2015 un inglese si presenta a British Got Talent con questa versione completamente diversa e praticamente vince il talent show. Lui era Callum Scott. Io ve la faccio sentire in versione country di un ragazzo canadese che si chiama Clay Watson. Ha rilasciato questa canzone e un'altra che si chiama Nike Country Boy, perché lui in realtà è un allenatore di pallacanestro. Vi faccio sentire questa cover, e oramai qualcuno l'avrà già capito, di Dancing on My Own di Clay, in versione di Clay Watson. Gianluigi X mi saluta, vi dà l'appuntamento alla prossima settimana. Come vi dico sempre, con tutto l'amore che posso, sentitevi belli sempre. E adesso ci ascoltiamo questa splendida versione country di Dancing on My Own di Clay Watson. Ciao.

0: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
2: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
3: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
3: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di...
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tigullio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Ladies and gentlemen, Radio Tigullio Ambient, Soul and Dreams.

Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti il

sono Gian UTX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Il flusso musicale che state ascoltando è
0: La Notte New Age su Radio Ticuglio.

0: E buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi dal vostro Cecantibus. Quando sono le... non ce lo dice la primo gol. 4:33 45 secondi, siamo in diretta come al solito e giustamente oggi è lunedì 8 giugno, quindi 8:06:26, siamo qui in quest'altra settimana che ci avvicina all'estate, queste giornate lunghe, un po' piovose, fortunatamente non sono caldissime, ed è il momento di ricordarvi che oggi abbiamo tante cose anche a fuoco. Avremo il ballo di Beppe, poi avremo chi si presenta, i nostri cantautori che si presentano, avremo due nostri amici che ci faranno compagnia. Inizialmente avremo anche Marco Roma con tutti i suoi amici e amiche che si collegano con noi, e naturalmente avremo anche la poesia della signora Maragrazia, avremo dei comunicati stampa letti dai nostri amici, e adesso avremo il saluto delle radio partendo con Radio Blinco Blanco, che manda la replica alle 7:30, Radio Teramo sempre alle 7:30, Tele Terme Vigliatore TV sempre alle 7:30 e Radio Mare Italia. Le altre radio invece le legge la nostra amica Angela Ricciardi, e quindi noi abbiamo la lettura delle radio che arriva.
1: È il momento adesso di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: prima non c'era.
1: Questo è ultimo con 7 più 3, quindi vuol dire che fa 10. Probabilmente.
0: Silenzio quando il vento grida, raggi di sole se il mio corpo gela. Tu porti sorrisi ad una depressione, lo scudo ad un bimbo in manifestazione. Tu porti il profumo, ma

siamo in diretta e vi ricordiamo il nostro numero di telefono 320 19 78 490, ma è il momento di Marco Roma, sentiamo.

0: Abbiamo qualche problema con Marco Roma, perché non è partito? Allora,
1: io sono Marco Roma. Buongiorno.
0: È arrivato un po' basso Marco Roma, io direi di farlo risentire allora. Cosa è successo che non... Allora, riportiamolo in auge, perché c'è qualche problemino che è successo in questo mixer. E allora, perché Marco Roma non si è sentito bene? Ecco qua, andiamo a vedere, che io ce l'avevo qui. Bene, no, non... Vediamo se riusciamo a metterlo a posto. Noi siamo sempre in diretta, quindi... Allora, vediamo perché non va Marco Roma. Non capiamo perché Marco Roma non va. Gli altri giorni andavano tutti i marchi e tutte le altre cose, invece stamattina non va. Cosa abbiamo fatto di errato? Abbiamo fatto qualche errore? Sicuramente sì.
2: Avvio videochiamata con Marco Roma.
0: Adesso si arriva bene. Non avviamo la chiamata perché dobbiamo prima mandare il suo messaggio.
2: Avvio chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Allora, non avviamo la chiamata, ma andiamo a sentire invece. Andiamo a sentire ciò che ha da raccontarci.
2: Componi messaggio, fotocamera, condividi, rispondi, pulsante, messaggio vocale, rispondi, messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
2: 11 secondi.
0: Eccolo qua. Eccolo che arriva.
1: Tanti auguri a Kanye West, rapper produttore americano. Tanti auguri a Kanye West, a Marco Roma. Tanti auguri a te.
0: Oh, finalmente.
1: Buongiorno. Sì, tante volte mi guardavi con quegli occhi così belli e dolci e senza...
2: Chiamata in entrata, ma...
0: Oh, la la la.
2: WhatsApp audio. Oh, rispondi alla chiamata. Pulsante.
0: Rispondiamo a Marco, pronto Marco?
2: Chiamata vocale.
3: Siamo in ritardo?
0: No, che siamo in ritardo, stamattina c'era il software che non riusciva a far partire i tuoi messaggi, tanto che stavamo mandando il secondo messaggio tuo vocale, allora ce lo farai in diretta, perché il primo abbiamo fatto gli auguri, però l'altro invece non l'abbiamo fatto.
3: Ok.
0: Vai con la diretta, direttamente il messaggio di Marco Roma, la sua strofetta del mattino, vai.
3: Buongiorno, mi ricordo di te, di quando eri così piccola, mi ricordo di te, insieme alle stelle, mi ricordo di te, insieme a me, da Marco Roma, buongiorno.
0: Benissimo, allora è andato molto bene. Volevo farti l'applauso, non mi prendi manco l'applauso stamattina, non capisco perché oggi tutte le cose non vanno. Bene, è lunedì, forse per questo non vanno.
3: Sarà perché è lunedì.
0: Perché lunedì? È lunedì.
3: Ah, c'è pure Damiano, eh?
0: Ah, allora per questo non vanno le cose. Vabbè.
3: Sì, mo riunisco Damiano e Eleonora.
2: 9, 3, 8, 9.
0: Allora, 8, sentiamo. 6, 6, 6, 6, 6, 4, non 6, sentiamo 1, il. Lei? Ecco qua, non leggiamo il numero, Chi è che sta?
3: Eccoli
0: qua.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno! Non sentiamo nessuno.
3: Siamo in diretta. Ciao Leonora, ciao Damiano, sei in diretta.
0: Siete svegli?
4: Sì.
0: Ah, siamo svegli. Mentre il nostro Damiano va verso il Vaticano, il nostro Marco va verso Tor San Lorenzo, vero?
3: Sì, sì, Tor San Lorenzo stamattina.
0: Stamattina Tor San Lorenzo. Invece Eleonora dove va? A dormire
4: a Monte Mario,
0: vabbè, evviva Monte Mario, perfetto. Dunque, questa mattina non c'ho gli applausi, non so perché non mi partono gli applausi stamattina, si vede che sono diventati.
3: Ma lui dire, perché no? Sai perché? Perché praticamente questa mattina c'è Damiano e Leonora, non ci stanno mai lunedì mattina, ecco. Quindi è tutta la conseguenza.
0: Vabbè, comunque
5: ha ragione Nicola.
0: Come ha ragione? Che c'entra Nicola adesso? Chi è Nicola?
3: Perché è un amico suo di Barletta,
0: sì?
3: Della Puglia,
0: sì?
3: E dice sempre delle sue frasi particolari a me e a lui.
0: Ah, ecco. E in questo caso ha ragione Nicola, a che proposito? Intanto salutiamo ATM Trenord, BMIS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto, il nostro amico Dennis che più tardi sarà con noi. Ecco. Dunque stamattina non c'è pericolo che ti addormenti, no? Stamattina sei al lavoro, quindi. Invece Eleonora e Damiano dopo torneranno verso la fine, dopo, per i saluti finali.
3: Sì, sì.
0: Ecco.
3: Alle
0: 6.40. Noi intanto ricordiamo l'evento di 20 di sera di mercoledì. Chi ci sarà con noi, Marco?
3: Mercoledì 10, ore 20, abbiamo in diretta direttamente del cast di Suburra,
0: sì.
3: Un grande attore, attore protagonista del film,
0: sì,
3: insieme a Alessandro Borghi che è il protagonista, Mirko Faro.
0: Mirko Faro, ecco, che sarà il faro delle 20 di sera di mercoledì sera. Quindi
3: è un bel attore,
0: allora. Potrete chiamarci per fare lui delle domande, oppure solo semplicemente complimentarvi se avete visto questo film, che io purtroppo non ho visto, no? Non solo perché
3: è proprio,
0: non vedo.
3: Da Giuseppe, è proprio una serie, è durata un po' di anni, è una serie proprio.
0: Quindi
3: non hanno fatto un film, ma ne hanno fatti tanti di film.
0: Immagino, a parte chi l'ha visto che non lo vedo, l'ascolto solamente. Non vedo altre programmazioni.
3: No, perché non l'hai visto, quindi sembra una serie molto in Italia molto famosa, come Suburra, Romanzo criminale, questi qua, no? Gomorra, capito?
0: Ho capito. Bene, allora stamattina per vincere quello che volete da Marco Roma, calzini, camicette e l'altro, qual è il brano che hanno scelto i nostri, perché ormai anche loro sono diventati collaboratori a tempo pieno, anche loro, no? I brani li scelgono e ha scelto Damiano o Eleonora il brano di stamattina?
3: No, stamattina Eleonora deve fare una dedica a Damiano, siccome deve farsi perdonare, diciamo, dai.
0: Si deve fare perdonare, ai. Ma stamattina questo applauso, lo schiaffo manco va. Stamattina non ho capito come mai non c'è qualcosa che non va in questa regia. Bene, allora cosa si deve far per, sentiamo cosa ha scelto per farsi perdonare. Non vogliamo sapere,
3: allora,
0: cosa, dai.
3: Ti do l'indovinello, ma è difficile perché lei ha scelto un cantante diciamo siciliano, canta napoletano,
0: neomelodico.
3: Neomelodico, è molto conosciuto dai neomelodici. Penso dovrebbe essere tra quelli più famosi di neomelodici. Anche se non ha fatto Sanremo, però
0: ho capito.
3: Comunque
0: scommetto che si chiama Gianni Celeste.
3: Non lui, però è molto simile.
0: È simile, ma
3: diciamo,
0: mamma
3: mia. Però più giovane, molto giovane, un ragazzo.
5: Daniele
3: Di Martino.
0: Sì,
3: bravo.
0: Tu pensa che l'abbiamo intervistato noi?
3: Penso a te.
0: Pensa
3: Daniele Di Martino.
0: Come se non lo conosco lui di persona con la voce, Daniele De Martino. E Daniele scommetto Martino. Che il brano si intitola Ehi Bionda.
3: No quella. Vabbè, ti dico un pezzo, poi lo finisci tu.
0: Va bene.
3: Eleonora dedica a Damiano, Sei il mio amore. Bravissimo,
0: mamma mia, questo, cioè, ci sono andato, però devo dire la verità, non è che lo sapevo, ci sono andato così ad sensum, quindi allora andiamo a cercarlo.
3: Vabbè, azzecchi sempre.
0: Andiamo con la ricerca, perché in questo caso sicuramente non lo posso, se lo dico all'intelligenza artificiale non ce lo trova, quindi allora andiamo un po'. Sei il mio amore. Vediamo se esce già così. Sì, è uscito. Sei il mio amore, Daniele De Martino. Quindi se stamattina andate a Tor San Lorenzo, vicino al furgone con i cuoricini di Marco Roma, e dite a Marco, sei il mio amore, potete scegliere o sei pari di calzini, oppure potete scegliere un pigiama, oppure
5: tre pezzi di 10 euro.
0: Come tre pezzi, la canottiera, no,
3: Damiano, anche se inventano ziccano la canzone, Damiano li fa pagare.
0: Vabbè, eccolo qua, sei il mio amore, ragazzi, a più tardi allora, Marco alle 5:15, ciao.

averti a fianco a me è come essere padrone del mondo e farne quello che voglio in ogni secondo. Però ci stanno problemi stasera, ed è quello che adoro un magrino, e non è buona sta cosa. Ma tu che pensi? Casi volevo passare a questo cuore, stivo qua fino a quest'ora solo per far amore. Ma tu sei scemo allora, dammelo poche fiducia e ti faccio vedere che stanotte ti ragna la vita, perché cultivo sempre a gelare.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici delle VD e di Disabili International Radio, buongiorno a tutti quanti voi, sempre in via Vivaio 7, sempre il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, sempre il ballo di Beppe. E questa mattina abbiamo un ragazzo che si chiama Aaron. Buongiorno Aaron.
2: Buongiorno.
1: Ecco Aaron, tu di dove sei e che classe fai?
2: Sono di Sobbiatolona, sì. E faccio la seconda media.
1: Seconda A, B o C?
2: Seconda B.
1: Seconda B, abbiamo avuto già anche altri tuoi amici che sono stati precedentemente con noi qualche giorno fa. E intanto ti chiediamo, com'è andato per te questo dialogo nel buio? Dov'è che ti sei un po' impaurito oppure insomma è stato tutto una corsa?
2: Stato carino, non ho avuto paura.
1: Sì. E poi cosa hai visto di bello?
2: Cioè, mi sentivo un po' in movimento, però mi immaginavo il tavolo, le sì. sedie, magari la strada e le macchine che passavano.
1: Ho capito. E poi di seguito hai toccato anche degli alberi, delle...
2: Sì, sì.
1: Ecco. Hai sentito che altre esperienze, che altre cose hai visto in giro?
2: Ho sentito magari tipo il corpo dei miei amici, magari se mi perdevo. E poi ho sentito tante piante.
1: Hai sentito tante piante?
2: Sì.
1: E invece hai trovato qualcosa nella casetta?
2: Nella casetta sfortunatamente no, però sì. ho aiutato mio compagno a trovarla.
1: Ah, ho capito, beh, quindi sì. vi siete un po' aiutati a vicenda.
2: Sì, sì.
1: E invece nella parte dove c'è stato un po', dove c'era rumore, baraonda, c'era il mercato, c'erano le moto, tu hai toccato qualcosa lì?
2: Non tanto, non ho toccato quasi niente, mi piaceva sentire solamente il rumore per capire.
1: Ho capito. E poi invece infine sei andato al bar.
2: Sì,
1: al bar,
2: sì.
1: Cosa hai bevuto?
2: Ho bevuto un'acqua tonica.
1: Ah, bene, quindi uomo d'acqua tonica sei tu.
2: Sì, sì.
1: E invece adesso andiamo a vedere, tu da grande cosa vorresti fare?
2: Boh, da grande vorrei fare l'assistente di volo.
1: Ah, bene.
2: Sì, sì. Ho un altro lavoro, un'altra mia passione che vorrei praticare sarebbe continuare a giocare a basket.
1: Ah, quindi sei un giocatore di basket?
2: Sì, sì.
1: Quanto sei alto?
2: Più o meno dall'ultima visita 1,65.
1: Beh, insomma, sei abbastanza alto per l'età che hai, quindi insomma un baschettista.
2: Sì, sì.
1: E per quale squadra tifi di basket? Olimpia?
2: Per quale squadra tifo? Tifo per i Lakers.
1: I Lakers, no, non la conosco, io pensavo l'Olimpia Milano, vabbè. E invece nella cucina come sei messo? Sei bravo a cucinare?
2: Sì, a volte cucino pasta e anche altri tipi di cibo.
1: Senti, hai qualche domanda da fare sui non vedenti, visto che io sono un rappresentante dei non vedenti, quindi un giornalista non vedente. Cosa ti incuriosisce? Cos'è
2: da quanto tempo fa
1: da quanto
2: sei giornalista?
1: Tempo? Allora, io giornalista sono dal 2020, quindi sono già praticamente 4 anni che faccio questo lavoro. Faccio interviste un po' da tutte le parti, non solo qui al Dialogo nel Buio, ma per esempio certe volte anche nelle città per strada, e anche lì capita un po' tutte le esperienze possibili e immaginabili, anche perché poi è strano vedere un giornalista cieco, comunque purtroppo è così e mi piace fare questa cosa. Altra domanda?
2: Niente.
1: Bene, allora senti, prima di chiudere la trasmissione, volevo farti una domanda ancora.
2: Sì,
1: tu,
2: certo.
1: Secondo te il non vedente, perché per il non vedente è importante il muro?
2: Perché è un punto di riferimento.
1: Perché il non vedente sul muro cammina.

National Radio, sono Alessio Cesarini in arte Alce e vi presento questo brano dedicato alla pittrice messicana Frida, che fa parte della trilogia dell'amore eterno. Frida, pittrice che per tanto tempo è rimasta immobilizzata, un grave incidente, e che ha avuto anche una vita affettiva un po' tormentata. Nello stesso tempo però ha conosciuto anche personaggi come Trotsky, fatto dall'Unione Sovietica, ricercato dal dittatore Stalin. Ecco, Frida ha avuto una vita, nonostante tutto, molto ricca, e l'arte ha vissuta sempre come forma di riscatto, come forma di speranza. E possiamo vedere in lei proprio questo atteggiamento, questa volontà di esprimersi nonostante tutto quello che passava. Vi lascio all'ascolto del brano I colori di Frida, di Alce, canta Sudama. Grazie.

di Disabili International Radio. Siamo Gianni Negri e Blu Ombre. Siamo due artisti uniti dalla stessa passione, la musica come linguaggio universale, capace di raccontare emozioni, esperienze e momenti di vita che appartengono a tutti noi. Il nostro progetto nasce proprio dall'incontro tra sensibilità diverse, con un obiettivo comune: creare qualcosa che possa arrivare dritto al cuore delle persone. Crediamo che la musica sia uno spazio libero, senza barriere, dove ognuno può riconoscersi e sentirsi parte di qualcosa di più grande. Nei nostri brani cerchiamo sempre autenticità, cercando di trasformare ogni nota e ogni parola in un'emozione reale. E adesso vi lascio all'ascolto del nostro nuovo brano, La stessa musica.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Siamo in diretta e oggi abbiamo una signora in diretta, intanto, che stamattina si è svegliata presto e vuole fare parte del nostro cast fino alle 6. Buongiorno Claudia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, a tutto il mondo.
0: Come
1: a
0: va?
1: Tutto il mondo.
0: Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, circa, diciamo circa, dai.
0: Beh, dai, diciamo che finché...
1: Il peggio è passato, dai, il peggio è passato. Adesso diciamo che sto muovendo il braccio abbastanza bene, ma molto limitatamente, purtroppo. Mi hanno dato tante speranze, ma io ci vedo poco.
2: Ah, ecco. Non ti dico, guarda, per vestirmi che teatro che faccio, perché tu sei abituato a servirsi di due mani, che poi improvvisamente ce n'hai una e mezza, è un po' fatichi, eh?
0: Quello sì, però vabbè, quando capitano delle disavventure, ecco qua.
2: Esatto. Beh.
0: Allora, così. Intanto che noi ci colleghiamo con gli altri di questa mattina,
2: io sarei contenta se tu mi mettessi un brano, come sì. Fai con gli altri.
0: Sì,
2: avrei un desiderio.
0: Sentiamo.
2: Si può esprimere?
0: Certo, noi siamo qui per i desideri. Anche,
2: ah, ecco, allora, anche... io vorrei ascoltare Comuni Immortali di Achille Lauro,
0: Achille,
2: che è una
0: Lauro.
2: Canzone stupenda.
0: Bene,
2: A me mi piace Tamatti.
0: Allora, vediamo se ce lo manda direttamente la signorina dalla.
2: Secondo me sì, la signorina ve lo manda. C'hai un'app che fa del fortissimo con quelle cose.
0: Sentiamo un po'.
2: So come fai.
0: Comuni Immortali Achille Lauro, vediamo se ce lo manda.
2: Sì.
0: Sì, eccolo qua, ti sta partendo e noi chiamiamo gli altri. Eccoli qua intanto.
2: Grazie.

0: E allora, intanto che eravamo così messi, noi siamo andati a cercare il capitano. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi, buongiorno a Claudia.
2: Ecco. Ciao capitano, buongiorno. Anzi, signor sì, signor capitano.
0: Come signor sì? Un esercito. E sentiamo che abbiamo anche Marco Roma. Buongiorno Marco.
3: Marco Roma.
0: Aspetta che non si sente Marco perché è un po' basso. Alziamo. Marco, eccoci qua.
4: Non
0: senti il capitano? Come abbiamo spostato? Ecco, adesso dovresti sentire. Adesso dovresti sentire tutti, vai.
2: Molto bene.
0: Marco?
2: Mi sa che.
5: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno Marco Roma, che ci fa piangere e stupirci ancora. Marco Roma. Ecco, dov'è? Adesso mi è venuta così, perché io quando sento Marco Roma mi viene quella cosa lì.
0: Ecco, quindi anche hai sentito che una signora che ti conosce.
5: Abbiamo anche Marco Roma. Buongiorno.
0: Bello,
5: mi piace.
0: Esatto.
2: Sei famosissimo Ner, Marco.
0: Ecco.
5: Grazie, sei gentilissimo.
0: Ecco. Bene. Grazie. Allora, questo era Marco Roma, che ormai è conosciuto da tutte le parti, insomma.
2: E poi c'è una voce così carina, giovanile, che sembra che c'ha 25 anni. Vero Marco che ce n'hai? Vero Marco che ce n'hai solo 25?
5: No, mi sto offendendo, di meno.
0: Ah, di meno.
2: Porca miseria! Oh, ma mi dispiace, non ero mia intenzione, guarda.
5: No, la mamma la firma per venire in radio,
0: Ah sì. Che ha fatto capire?

0: minorato, minorato, no, minorenne si dice.
1: Minorenne, minorenne.
2: E minorenne.
0: Fare la festa di 18 anni. Incredibile.
1: Incredibile e minorenne, Marco.
0: No, incredibile, pensavo, c'è un fratello che si chiama Marco e un altro si chiama Claudio.
1: Ah.
3: Anch'io ho un fratello che si chiama Marco, infatti quando sento Marco mi viene sempre in mente Marco e Claudia, che eravamo io e lui quando eravamo piccoli, e diciamo che era sempre una coppiata vincente. Ecco.
0: E mia mamma si chiama Giuseppina.
1: Giuseppina. Ecco. Perfetto.
0: Giuseppe deve fare la femmina.
1: Allora, chi sceglie il prossimo brano, ragazzi?
4: Sei la vita mia, bella quella canzone.
1: Quale vuoi sentire, Marco, tu?
4: No, ho sentito quella di Leonora Damiano, bella.
1: Ah, quella là, sì, avevo capito. Ecco, qualcuno c'ha la radio accesa, ragazzi, che ha un po' di ritardo.
4: Allora,
0: io
4: sempre.
3: Cosa? Era lui sapevo, ecco.
0: Ascoltavo la radio per far alzare l'audience a Giuseppe.
4: Vabbè. Pronto,
0: buongiorno. Perché dopo Giuseppe non sentiamo chi.
1: Va bene, ma allora sentiamo un attimo Marco, che poi sentiremo. Abbiamo anche il Dennis che ha mandato un messaggio.
3: Sì, perché Marco lo sento piano io, com'è?
1: Lo senti piano perché
4: Giuseppe.
1: È colpa mia che arriva piano Marco, perché mi sta.
3: Tu fai i pasticci sul mixer. Sai che pasticci convini lì con quei bottoni.
1: Adesso dovrebbe arrivare un po' meglio. No, è perché Mario.
4: Pronto, prova.
3: Oh, adesso sì.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Questo
4: allora, a parte mercoledì sera,
1: sì.
4: C'è una cosa che non ti avevo detto di domani mattina.
1: Ah.
4: Allora, domani mattina sto a Mediaset, Studio Helios Mediaset,
1: sì.
4: A Roma.
1: Ah.
4: E siccome sì, domani è un evento,
1: sì.
4: Ma non ti ho detto nulla per scaramanzia, quindi domani devo andare a Mediaset.
1: Sì.
4: No, da un appuntamento dalle 9 di mattina fino mi hanno detto 6 ore e devo portare 2 pezzi da cantare.
1: Ah,
4: sì.
1: Non abbiamo...
4: domani non ti ho detto nulla,
1: non abbiamo neanche l'applausometro stamattina che funziona.
3: No. Porca miseria. Ma che trasmissione è? Che cosa vedremo noi se ti prendo?
4: Praticamente è Tu sì che Vales.
1: Ah, Tu sì che Vales.
3: Ah, ho capito, sì.
1: Ah, quella, benissimo.
3: Quello sabato sera. Ma c'è ancora, non vanno in ferie questi qui?
4: No, a settembre inizia adesso.
1: Fanno
4: allora, a settembre inizia Tu sì che Vales.
1: Fanno adesso.
4: Però adesso devono preparare tutto quanto i
3: provini, certo, sì.
4: Sì, i provini. Domani mattina vado alle 9.
1: Bene, allora poi ci farei sapere di questa cosa. Allora,
3: auguri, Marco.
4: Non ho capito.
1: Auguri, te ha detto.
3: Auguri.
4: Grazie mille.
1: Allora
4: che... voglio sentire quella che domani canterò. È un'emozione per sempre.
1: Ah.
4: Un'emozione per sempre.
1: Bene, allora la facciamo sentire subito. Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre.
3: Bene.
4: Yes.
1: Eccola qui che arriva per voi. Eccola qui.

0: un'emozione per sempre, Eros Ramazzotti, Marco Roma.
1: È wow, proprio adatto bellissima. Alle sue corde, quello lì, proprio il suo genere. C'è il timbro di voce che è quello giusto per cantare quella canzone lì.
0: E quindi.
2: Grazie.
0: Speriamo. Veramente.
1: Sì, sì.
0: Speriamo che lo sentiremo a più che Vales. Sì, tu che Vales. Sì.
2: Veramente ho scaricato anche il testo perché lo sto studiando tipo poesia, perché poi domani mattina ormai è arrivato.
1: Beh, arriva certo.
2: Il momento.
0: Beh, certo.
1: Devi studiare.
0: Sì, se si studia, si studia, è vero?
2: Ecco. No, per il testo non c'ho proprio. Sai che casino ci sarà domani, sicuramente.
0: Non credo che sarai solo tu, ci saranno altri contendenti.
2: Sì.
1: Altri 3.000 persone. No, vabbè.
2: Sì, hanno fatto a scaglioni, quindi c'è un orario. C'era pure dalle 4 di pomeriggio fino a mezzanotte. Io no, là ho detto no. Ho preferito la mattina, non vado al lavoro, però ho preferito la mattina.
0: Perfetto, certo. Quindi domani Marco Roma sarà tra
1: a tu sì che vale. Ma lì in che cosa consiste? Io, siccome quel programma lì non l'ho mai visto, è tipo una specie di corrida?
2: No, non è corrida. Io anche ho partecipato una volta alla corrida, però è totalmente diverso. Cioè, praticamente lì vanno tutti quelli che hanno un'arte, che sanno un'arte, capito?
0: Uno può fare la poesia, può fare.
2: Sì, può fare la poesia, c'è il pianista, certo, c'è il comico. C'è
1: e poi comico. Nessuno giudica, insomma, poi alla fine, o no?
2: Poi c'è la giuria, sì. C'è. Allora ecco. C'è Luciana Letizietto, c'è Gerry Scotti, c'è Maria De Filippi.
3: C'è uno nuovo, è quella che è arrivata a
2: noi. Il cast della giuria è bello famoso. Importante.
1: Senti, ma che differenza c'è fra quella e la corrida? Che le esecuzioni sono un po' più di livello, diciamo?
0: Sì.
2: Un po' più.
0: Non sono.
2: Diciamo, chi va alla corrida non lo prendono là.
1: Ah, ecco.
2: Cioè, per esempio, alla corrida può andare pure quello che ha stonato.
1: Infatti è vero.
2: Alla corrida può andare quello che fa le barzellette e non sa manco parlare, può andare pure il campagnolo.
1: Sì, infatti è vero.
2: Invece lì domani mattina ci sarà proprio una giuria con giudice, regista.
1: Le esibizioni sono un pochino di livello, non come la corrida.
0: Hanno un valore in più. Intanto scusa Marco, un attimo che è caduto il telefono che si è collegato, quindi devo ricercarlo. Già l'abbiamo individuato. Comunque.
3: È caduto l'orecchino.
0: No, che orecchino. Che orecchino. Ragazzi, immaginate tutti questi fili che ho in giro io. Tutti questi.
1: Sarà tutto intorcinato in mezzo ai fili.
3: Sono le ragnatele, sono.
0: Che ragnatele, un attimo che
3: queste ragnatele tu un po' che stai toccando.
1: Se non le ecco. Pulisci può darsi che c'è le ragnatele.
0: Marco,
1: lì.
0: Ci sei?
2: Ci sto pronto.
0: Ecco, hai visto, nonostante è caduto a terra il telefono, non è successo niente.
3: Non è successo niente.
2: Come un miracolo. Domani ci sarà un miracolo.
0: Il miracolo, quindi vuol dire che sei caduto a terra, quindi vuol dire che andrà bene. Allora, noi però dobbiamo sentire il nostro amico Dennis David.
3: Dennis che ha rasato il prato.
0: Come ha rasato il prato?
3: È la torta che ci sono fatto.
0: Ah, sì, c'era. Ma oggi sentiremo oggi
3: ma
0: cosa.
3: Ma gliele mandavano le due pecore a lui che gli facevano un bel servizio.
0: Ah, per rasare il prato di casa sua.
3: Due pecore.
2: Ma io non sento niente, con chi parli?
0: Stavamo parlando col capitano che dice che Dennis ha.
2: Si è staccato qualcosa perché non sentiamo la voce sua.
0: La voce del capitano? Allora vediamo adesso, sentite la voce di Dennis perché stavo collegando Dennis, vediamo un attimino vediamo di collegare un attimo Dennis che ci racconterà qualcosa.
3: Buongiorno a tutti voi, buongiorno, mando un saluto
0: e Claudia non la conosce ancora questa volta,
1: ciao.
0: La saluterà la prossima volta, un attimo che peschiamo il Dennis che allora abbiamo prima sbloccare il telefono qua.
4: Rispondi. Messaggio vocale. Durata 1 minuto e 23 secondi.
0: Ecco qua.
4: 7 giugno alle ore 25. Registrazione vocale.
0: Ecco qua, Dennis. Eccolo qua per voi.
5: Eccomi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te, Giuseppe. Saluto tutti i tuoi ascoltatori. che ascoltano ogni mattina questo tuo programma.
2: Giuseppe non va.
5: Altrimenti io sono Dennis.
1: No, io lo saluto sento bene, però.
5: Il capitano della Marina.
0: Sente.
5: Marco Roma e tutti gli altri.
1: Ma hai detto che senti male?
0: Sì.
5: Oggi, essendo io un po' malmesso, sì, malmesso, è successo un patatrack.
0: Ah, cosa sì, sì.
5: E sono caduto a terra, ah, essendo non vedente, e ne sto subendo le conseguenze. Vabbè, passerà. Comunque niente, io questa mattina lascio la scelta di un bel brano per me, che poi io ascolterò naturalmente. Ok, ciao e ancora un salutone, sempre Dennis. E ciao Giuseppe, grazie mille.
0: Allora, io direi che il brano lo facciamo scegliere a Claudio, quasi quasi, o al capitano. Marco, adesso ci senti, Marco?
6: Vediamo se c'era.
0: Ci senti, Marco, adesso? Marco?
6: Claudio, mi senti?
0: Sì, noi ti sentiamo.
6: No,
0: Marco?
6: No, no, sento solo te. No, no, sento solo te.
0: Senti, sono no, gli altri.
1: No, no, perché adesso parla solo lui.
0: Sto parlando solo io. Gli altri li sentirai senz'altro.
6: No, bassi, bassi, sente molto lontano.
1: Bassi, ha detto che si sente bassi.
0: Adesso vi alzo, voi Marco lo sento bene, io invece
1: pure
0: voi
1: io,
0: però
1: io.
0: A te ti alzo adesso, perché... adesso, ma... adesso, adesso ti alzo a te e abbasso questo.
1: Adesso ti... ma stavo dicendo che Dennis è caduto, poveretto, io mi sono rotto la spalla che sono caduto il 17 di febbraio.
0: Ah, ecco, quindi
1: quindi
6: ho detto se Claudio ci ha ascoltato male mercoledì sera.
0: Ah no, ma no, lo farà questa settimana, perché non lo sapevo.
1: Perché sì, perché adesso ormai sono rimasta da sola. Io prima avevo una signora che per in questi tre mesi, no Marco, che mi sono rotta una spalla, mi sono tenuta una signora per la notte, perché non riuscivo a fare niente praticamente. Allora ho detto a Giuseppe, che ci siamo sentiti un giorno, gli ho detto guarda, io telefonerò la prima notte che rimango solo a casa, perché se io mi metto a fare sto casino qui, quella no, come fa a dormire? E allora a questo punto stamattina ho detto alle 5, dico fammi chiamare, ma perché poi mi sono messa a fare un gioco idiota sul telefono, perché c'è un telefono che c'è un'app che ti fa le domande.
0: Sì.
1: Invece si chiama, il telefono si chiama Blindshell, e su questo telefono c'è in questo app che tu la scarichi e ti fa un gioco, si vincono le monete, quindi è una cosa tutta virtuale, non monete. Che non esistono, insomma,
0: monete non
1: che fanno da 15 domande, sono di varia cultura, diciamo, generale, ma ti dico è divertentissimo. Mi ci sono messa alle 3 e ho smesso alle 5, poi dico ma mannaggia la miseria, è meglio che dormo.
0: E poi vabbè, abbiamo
1: poi ho detto, arrivato alle 5, dico beh, ma è vero che devo telefonare a Giuseppe, e allora mi sono subito preso il telefono, mi sono messo,
0: ecco,
1: a fare sta cosa.
0: Tra l'altro la nostra Claudia ci ascolta su una radio in DAB, quindi non ci ascolta, non so se riuscirà a ascoltare le nostre repliche.
1: Ma spero di sì. Allora, io a quello che ho capito, quanto mi hai raccontato l'altro giorno, che io subentra Radio Nova di Reggio Emilia quando finite.
0: Ah, no.
1: Voi
0: allora è Radio Nova, sì allora,
1: ecco.
0: Radio Nova
1: che... subentra Radio Nova, perché tu mi hai spiegato poi anche quella cosa interessante. Io trovo interessanti tutto ciò che riguarda le radio, e quello che dicevi quell'altro giorno, che dice bisogna che stiano sempre musica, perché se no le sintonie automatiche si staccano.
0: Quella
1: è una cosa per me che io non sapevo, vedi, è importante. Io per esempio sotto nel telefono, nella rubrica, non ci ho messo Disabili International, ci ho messo Multiradio, perché è vero che si collega solo con te, però per capire che tu sei collegato a tantissime radio,
0: però
1: quando vai in replica magari ti senti solo nella radio, non lo so. Io in DAB, quando smette lui, quando smette la trasmissione, subito in Radio Nova, almeno
0: Radio Nova,
1: nella
0: Nova
1: zona di Bologna è così.
0: Sì, Reggio Emilia, in tutta la zona di Bologna, sì. Invece se tu vuoi riascoltare la trasmissione che abbiamo fatto adesso, devi scaricare un'applicazione che si chiama Giuseppe Cesena App.
1: Io non la scarico per il semplice fatto che non sono in grado di manovrare uno smartphone intelligente, perché io c'ho un blind cell che c'è i tasti, e le app si scaricano solo quelle che ci mettono dentro, perché è stato dunque è stato fabbricato nella Repubblica Ceca, nel senso di Cecoslovacchia. Cechia.
0: Allora dice il capitano che è a tema. Ragazzi, dobbiamo mandare il brano a Marco, a Dennis. Cosa scegliamo?
1: Dennis, dai, stiamo zitti. Manda pure il brano.
0: Lo sceglie Marco?
3: No, fra 100 ce la farai.
0: Uno su mille?
3: Uno su mille, lo devi dire.
1: Uno su mille.
0: Allora, uno su mille, Gianni Morandi.
3: Morandi,
0: eccolo qua che arriva.

0: E così abbiamo scelto il brano per Dennis, l'ha scelto il capitano, uno su mille e ce la fai.
1: Povero Dennis, se ci ascolta gli voglio fare gli auguri perché è cascato, porello.
0: Sì, speriamo che si riprende presto.
1: Ti dicevo le repliche, ma io non ho mica bisogno di ascoltare le repliche, sono in diretta, che mi riascolto a fare?
0: Vabbè, se uno ha in mente di ascoltare le repliche, hanno 8 repliche al giorno.
1: Poi a proposito, anche questa, io trovo assurdo, veramente assurdo, che fanno le trasmissioni, io parlo in genere le radio, ma in particolare la RAI, perché poi c'ha le trasmissioni solo in esclusiva, non le vuole dare a nessun'altra piattaforma, sì. E allora RAI Play Sound... Per noi è un problema ascoltarla, per noi che abbiamo dei telefoni tarocchi, perché sì. Io non sono in grado di maneggiare quelli senza tasti. A me i tasti mi disorientano, è un limite che io ho fra i tanti. E allora io non ho l'iPhone, l'ho avuto, ma non ci ho fatto niente perché non sono proprio in grado di. Cioè ci sono gente che ha limiti, io sono fra quelli. A me datemi da fare un piatto di pasta asciutta, ma non mi dite di prendere in mano un iPhone perché non saprei da dove cominciare. Allora le repliche, dice, tu devi ascoltare la trasmissione, ma se una volta l'ho già ascoltata, che me la devo riascoltare a fare? A me ne basta una volta.
0: Quello sì, però per esempio per chi alle 5 dorme se lo può ascoltare alle 8.
1: Ecco, quello ecco, può essere una cosa intelligente che dice, vabbè, io non l'ho ascoltata, però loro sono ignoranti, perché io l'ho detto, questo non mi piace. Se ne tengono, se le tenessero, chi se ne frega, non le riascolto, ma manco la... Ma anche, cioè, voglio dire, sì, perché non lo devono dare? Tutti io ascolto i podcast di un sacco di radio, di cose che le fanno, chi le fa, le Radio 24, per esempio, chiunque le fa, e le riascolto. Quello perché sul mio dispositivo che ho a casa, l'Eco, Alexa, lì quelli che c'è.
0: Sì.
1: Niente, quelli non li puoi ascoltare se non c'hai loro. Ma vaffanlo.
0: Vabbè, comunque, se tu c'hai Alexa a casa puoi ascoltare le nostre repliche.
1: Però Rai Play Sound non te la ridà, perché loro solo loro se le vogliono tenere.
0: Sì, loro
1: non
0: sì.
1: Tu non puoi ascoltarla. Una app, se tu vuoi ascoltare una trasmissione di Rai Play Sound, oppure una che hanno scaricato lì, tu le trasmissioni della RAI le ascolti solo se sono in diretta, se no ti attacchi.
0: Invece ascoltare. Se tu vorrai ascoltare questa trasmissione stamattina dopo le 8, risentirti, potrei dire Alexa apri Amici Disabili.
1: Ah sì, che gli devo dire Alexa?
0: Apri Amici Disabili e ti dirà, arriva il programma di Giuseppe da lunedì a venerdì alle 4:30 alle 7. Quindi potrai riascoltare
1: allora.
0: Mentre mercoledì sera alle 8:20 di sera, dicendo sempre Alexa apri Amici di Sano, non lo dico forte, sono parte da qui, ascolteremo Marco che mercoledì sera con chi sarà Marco? Con
2: Mirko Faro, attore della serie Suburra.
0: Mirko Faro, quindi avremo questo Mirko Faro in diretta, e quindi se volete potrete anche chiamarlo per fargli delle domande.
3: Poi dice che io parlo sempre di mare, una volta portato il DD, dopo porti i fari. Poi dice che io parlo di navi, ma come si deve fare?
0: Cioè...
1: è giusto.
0: Me lo fa per te,
3: ma,
0: che
3: si. Ma mi copro, porta una sirena, una sirena!
0: Una sirena.
3: Sereno, vedeva che sono belle, forti.
1: Fai bene il capitano a parlare di navi. Sai che sabato sera sono stata a mangiare la pizza in un posto che si chiama il Galeone.
0: Il Galeone.
1: Era proprio come una nave grande, bella, era un bel posto qua a Bologna.
3: Ma la pizza era fresca, il Galeone è un po' vecchio.
1: No, anzi ti dirò che la pizza era buonissima, si vede che la lievitano bene. Io di solito quando
3: vedi che era un Galeone napoletano.
0: Galeone napoletano.
1: L'accento era quello, quelli che parlavano, anche la ragazza che mi ha servito c'aveva l'accento napoletano. E poi questa pizza che io ho mangiato è andata giù liscia come l'olio. Pensa che di solito quando mangio la pizza,
0: pesa,
1: pesantisce, ma va, quella invece è andata benissimo, guarda, è una cosa fantastica.
0: Sentiamo Marco cosa diceva. Marco, dimmi.
2: No, ho detto che siccome praticamente abbiamo sempre intervistato, sempre, cioè, ti hai fatto caso?
0: Sì.
2: Quest'anno solo maschi, solo uomini, sempre,
0: sì. Solo uomini.
2: Non è capito la domanda. Invece, non dico il nome.
0: Non dici il nome?
2: Non dico noi, però finalmente abbiamo, non mercoledì questo, ma quell'altro, abbiamo una cantante femminile, una cantante.
0: Una cantante donna, bene, allora.
3: L'ho intervistato io. Ma che c'è? Internazionale. Ma che... italiana, non so qua.
2: Italiana, la cantante famosa pure, quindi.
3: Giochiamo in casa, più facile. Sì.
0: Bene, alle 5:47 e 30 secondi, chi sceglie il prossimo brano? Facciamo scegliere la Claudia, Marco al capitano.
3: Cardinale, vai, Claudia.
0: Cardinale, scegli il prossimo brano. Cardinale. Claudia,
1: io cardinale, avevo associato. Allora io vorrei ascoltare.
3: Abbiamo il Vaticano qua.
0: Vabbè, il Vaticano.
1: Io vorrei ascoltare Baciami di Fulminacci.
0: Allora, ma secondo me questo dobbiamo cercarlo, perché Fulminacci.
1: Vedrai che c'è, figurati.
3: Pensavo che Baciami di
1: è bellissima, come quella di Achille Lauro, è bellissima.
3: Grande armatura, Achille Lauro.
0: Baciami di Aci Fu il Minacci. Eccolo qua, dovrebbe arrivare.
3: Allora informiamo gli utenti di Marco che il giorno tot,
0: eccolo qui, non farà, baciami, silenzio capitano, che arriva.

0: Baciami, baciami era il brano che ha scelto la nostra Claudia da Bologna che ci ascolta.
1: Hai visto che vaffanculo a chi non dice ti amo, è importante quello lì.
0: È importante, sì, vero Marco?
2: Io lo dico.
1: Bravo. Bravo.
2: Io penso che è una parola importante che non deve essere usata così, tanto per.
0: Però, ah, certo. Però quando ce vo, ce vo.
2: No, sì, non Giorgio, la usano Napoli, così, la usano così, no, no, Napoli, un criterio.
3: Noi a Napoli non diciamo ti amo, è difficile che un napoletano dici ti amo. Tu che hai lavato i panni a Napoli, invece dell'Arno, come dicono a Napoli quando tu invece dici ti amo? Come dice?
1: Ti voglio bene,
0: ti voglio bene.
3: Bravo Bologna, i tortellini fanno strada.
1: Ma io sono innamorata del passo di un napoletano, ecco perché lo so bene. Una volta avevo composto anche una canzone, una poesia in suo onore, diciamo, solo che adesso non me la ricordo più perché non l'ho scritta, sì, e quindi mi sono dimenticata. Beh, certo. Ciò che non scrivi, tutto. Verba volant,
0: scripta manent, sì,
1: esatto.
0: Bene, siamo alle 5 e 5 e 50, 53. Siamo quasi nell'arrivo dell'ora tripla, cari ragazzi.
3: L'ora tripla, tripla.
1: Perché l'ora tripla?
0: Perché sono le 5:55, quindi 3 volte 5, sì. Abbiamo l'ora tripla delle 4:44 e 44.
1: C'è l'ora tripla delle 5:55, mi pare giusto. Tripla.
3: Marco farà l'ora tripla col cantata. Tema 1x2
0: uno. La tripla, mentre uno abbiamo anche la quintupla quando proprio arriviamo 5:55:55 e allora in genere l'ora tripla la facciamo cantare, in questo caso sarà Marco
3: ai
0: che
3: canta,
0: che abbiamo anche un pianoforte qui sotto mano, abbiamo di metterlo sotto mano. Allora Marco,
4: questa mattina mi sono svegliato pensando a te, e stamattina l'ora tripla è arrivata dentro me, e ti ho guardato così insieme a Giuseppe Cesena, in questa radio fantastica ci sei tu.
0: E questa è improvvisazione pura.
1: Ammazza, che artista!
0: Marco Roma è un mito. Noi ormai è dal 2018 che stiamo lavorando insieme con Marco Roma.
1: Davvero?
2: Sì,
0: sono 6 anni.
3: Infatti stanno pensando di lasciarsi.
2: Di più.
0: Ah, dal 2017. Quindi sono
2: 17. No, aspetta, no, di più.
0: 2000...
2: Lo sai perché mi ricordo? Mi ricordo bene, perché praticamente siccome con la mia ex mi sono lasciato nel 2017, mi ricordo che quel giorno noi parlavo già con te nel 2016. Quella era l'anno.
0: No, non credo, perché no, 2016 no, 17 sicuro, perché
2: 16/17, quindi 9-10 anni, dai.
0: Sì, sono 9 anni ormai che noi siamo qui in onda, sì. Dal 9 settembre 2016, quindi insomma sono ormai tra un po' finiscono 10 anni.
1: Io l'ho scoperto adesso, mamma mia quanti anni fa allora che parlavate. Sono adesso. In marzo, quando è che te l'ho detto?
0: Febbraio-marzo.
3: Tanti anni Giuseppe ha consumato in Spinotti.
0: Sì, vabbè. Ha voglia Spinotti e altre.
1: A Spinelli, pure Spinelli.
0: No, quelli.
3: Ma no, secondo me questo amore che è nato
0: l'amore per la radio, che
3: ma 10 anni, allora fate 10 anni, dovete festeggiare.
0: Finiscono 10 anni.
3: Dobbiamo fare la festa.
0: Vedremo, quest'anno capita di 9 settembre, capita 9, 5, 14 e 3, capita di martedì quest'anno, di mercoledì quest'anno, quindi ci siamo.
3: E il 19 settembre con San Gennaro.
0: Dal 9 al 19, 10 giorni.
3: Nel 2016, quando in Italia è entrata la legge Cicinnà.
0: Vabbè, la legge Cicinnà.
1: Il 19 di settembre si dunque fa il sangue di San Gennaro.
0: Eh sì, infatti, il 19 settembre sì, succede questo. Bene, ragazzi, siamo al 5:58. Noi adesso dovremo ascoltare un po' di ragazzi che si presentano ancora per le loro.
3: Pubblicità Progresso, non le faccio.
0: Quale Pubblicità Progresso?
3: Dobbiamo avvisare gli utenti di Marco che quel giorno lì non vanno, perciò vanno il giorno prima.
0: Ah, vabbè, ancora fino a
1: vabbè, ma non lo fanno mica vedere in televisione. Lui sarà giudicato domani, verrà visto, ma noi lo vedremo in
0: altro senso. No, lo vedremo a settembre.
3: No, gente che va al mercato che non lo vede, non lo trova.
0: No, ve lo diremo.
3: dobbiamo dire non andate il giorno totto, ma andate il giorno prima.
1: Domani... Vabbè, ma Marco ce lo dirà quando andrà in onda, spero, vero Marco?
0: Sì, sicuramente.
2: Certo.
0: Bene,
2: io non penso che domani me lo dicono. Se va tutto bene, penso che loro ti faranno sapere dopo.
0: Vabbè, poi ce lo dirà. Allora, con Marco Roma ci sentiamo intorno alle 6:47-48 dopo la poesia. Con voi ci lasciamo con un brano di Acqua e Sale di Mina e Celentano. Allora, buona giornata a tutti, ci sentiamo.
1: Grazie, anche a voi. E un abbraccio, ciao.
0: E quando si sveglia alle 5 chiamaci sempre i giorni dispari che siamo insieme. Va bene, ciao.
1: Ciao.

International Radio, sono Gennaro Gargarelli, vi presento il mio ultimo singolo, Se mi vuoi bene ancora. È un brano cantato in napoletano, ma il titolo in italiano, decisione della nostra edizione musicale Magilla Spettacoli. Un brano con un sentimento puro, una storia d'amore nata a Salerno durante un'avventura che mi è capitata tempo fa, quindi una storia personale, un brano molto personale. Volevo dire che sono molto vicino alla radio, a International Radio, perché sono molto sostenitore della disabilità. Sono il primo ad aver avuto problemi nell'arco degli anni, combattuti e risolti in parte, ma oggi sono felice perché riesco nuovamente ad affrontare la vita con serenità e guardando avanti ai miei obiettivi, soprattutto musicali. Quindi, detto questo, grazie a tutti, vi auguro buon ascolto. E un saluto a tutti gli ascoltatori delle radio che si collegheranno a questo programma radiofonico e grazie, se mi vuoi bene ancora, da Gennaro Gargarelli.

0: passa correndo.
1: Eccolo qua, Francesco De Gregori con Adelante, Adelante, perché verso quest'ora facciamo un po' di musica del passato.
0: Adelante, Adelante, c'è un uomo al volante, ha due occhi,

0: E siamo in diretta e dovremmo mandare un po' di barzellette questa mattina con il nostro amico Augusto Imperatore, che ce le ha fornite. Sono abbastanza carine. Adesso vediamo se riusciamo a farle partire. Vediamo, facciamo partire le barzellette. Dobbiamo un po' alzare il volume. Allora, sentiamo se arrivano.
1: Riproduci pulsante.
0: Un poco, dobbiamo dare ancora un po' di volume qui, perché non sappiamo.
1: Riproduci pulsante.
0: Un po' di chiari ancora.
1: Riproduci pulsante.
0: Ecco qua, così vanno bene, secondo me.
1: Riproduci pulsante.
0: E allora riproduciamo le barzellette, sentiamo.
1: Riproduci
2: Augusto
1: pulsante.
2: Ci vanno nami.
1: Voce non attiva.
2: Fa tocco non ci vuole niente. Fa femmina, cash vollart. Ma che ne sai tu? Che se sono discorsi che vanno per te?
1: Augusto.
0: Ma era questa la barzelletta. Vabbè, diciamo che dovevamo produrre un'altra barzelletta allora. Abbiamo sbagliato. Allora rimettiamo. Rimettiamo.
1: Fine. Pulsante.
0: Mettiamo quella che
1: allegati,
0: era.
1: 301 MP3, 190. Scarica 2 MP3, 9,2 MB.
0: Era questa che erano lunghe.
1: Scarico 2 MP3, 9,2 MB.
0: Queste erano parecchie barzellette di Augusto.
1: 62. 74. 91.
0: Eccola qua.
1: 2 MP3, 7 MB. Pulsante.
0: Eccolo, sentiamolo.
1: Archivia. Sposta. Più azioni.
0: Archivia. Riproduci.
1: 2 MP3, 1 MP3, 1. 2 MP3, 7 MB.
0: Sì.
1: Pulsante.
0: Allora, sono 7 MB, quindi un po' lunghi.
1: Pulsante. 2 MP3. Riproduci.
0: Sentiamo allora queste barzette.
1: Riproduci. Augusto.
2: Fine.
1: Pulsante.
3: Paradiso. Sale questo vecchietto. Arriva da San Pietro. San Pietro, buongiorno. Buongiorno a lei. Ma lei in vita com'è stata?
4: Ma guardi, io bene. Non ho mai tradito mia moglie. Sempre bene. Mai tradita bene.
3: Vediamo. Bravo. Complimenti. Bene. Queste sono le chiavi della Ferrari. Lei gira in Ferrari per il paradiso.
4: Grazie.
3: Arriva su dopo un altro e fa
4: San Pietro, buongiorno. Mi hanno mandato qua.
3: Sì, venga, vediamo. Lei in vita?
4: Ma io devo dire la verità. Un cornettino alla moglie. Due.
3: No, qua risulta anche tre.
4: Ma veramente?
3: Ma qua risulta tre, anche qua.
4: No, ma guarda,
3: noi sappiamo tutto qua.
4: Ah. Quindi?
3: Queste sono le chiavi della 500, lei mi gira in paradiso 500.
4: Va bene, grazie.
3: Arriva un altro.
4: San Pietro, buongiorno, mi hanno mandato qua.
3: Sì, venga lei anche, l'ultimo, venga. Lei?
4: Ma guardi, io devo dire la verità, io ho vissuto. Io ho tradito, sono andato con la moglie, no, figli, tradito, anche fatto altre cose.
3: No, sto vedendo, ma tante cose.
4: Però guardi, io ho vissuto,
3: Bene, quindi lei ha vissuto, quindi lei qui, ecco qua le chiavi della biciclettina, lei mi gira in biciclettina, può andare. E girano per il paradiso, ticket, ticket, ticket, tac, zingheza, Ferrari ferma. Quello della Ferrari che piangeva sulla Ferrari.
4: Non si può andare avanti così, non si può.
3: Quegli altri lo fermano,
4: ma cosa piangi? Cosa piangi? Guarda noi che condizioni, bicicletta, lui la 500, tu hai la Ferrari, Sì, ho la Ferrari. Ho appena visto passare mia moglie in monopattino.
5: C'è una mamma che va a pulire la cameretta del figlio tredicenne e mentre solleva il materasso scopre una rivista pornografica sadomaso. Sconvolta, arrabbiata, rimette la rivista sotto al materasso per mostrarla al marito la sera quando ritorna dal lavoro. Rientra il marito la sera, lo accompagna subito nella cameretta del figlio tredicenne, solleva il materasso e gli mostra la rivista. Il padre, appena la vede, sconvolto, in silenzio rimette giù la rivista, guarda la moglie, la moglie gli fa: e adesso come dovremmo comportarci? Il marito la guarda e gli fa: di sicuro non lo sculacciamo.
6: C'è sta il signore dentro al supermercato che nota una signora con una ragazzina dentro al carrello della spesa. A un certo punto passano davanti al reparto dolciumi, la ragazzina comincia una lagna: voglio i biscotti, voglio i biscotti, voglio i biscotti. La madre: Maria, allora mantieniti calma, non fa scenate, mancano poche corsie ed è tutto finito. Arrivano davanti al reparto dolciumi e la ragazzina: voglio la caramella, voglio la caramella, voglio la caramella. Allora Maria, ancora mancano due corsie, finiamo presto, stai tranquilla, mantieniti calma. Arriva nella casa, la ragazzina comincia a riurlare: voglio la gomma da masticare, voglio la gomma da masticare, voglio la gomma da masticare. Maria, dai, ancora 5 minuti e sarà tutto finito. Andremo a casa, ti prenderai un bel biberon di latte e farai un bel sonnellino. Come arrivano al parcheggio, il signore si avvicina e gli fa: signora, devo farle veramente i complimenti per la pazienza con cui ha trattato sua figlia Maria. Ma che, mi fia si chiama Michelle, Maria so io.
7: Ci sono due carabinieri che vogliono comprare due paia di scarpe di coccodrillo. Vanno in un negozio di scarpe, naturalmente entrano dentro. Buongiorno, vorremmo comprare due paia di scarpe di coccodrillo. Prego, ve le faccio provare. Le provano. Quando vanno a pagare, quanto le dobbiamo? 2000 euro a paio. Ah, miseria, come mai così tanto? Perché guardate, la pelle di coccodrillo è molto rara e di conseguenza il prezzo sale. Va bene, non fa niente, grazie lo stesso. Questi prendono, escono, mentre passeggiavano uno dice all'altro: senti un po', volemo fare una cosa. Con 2000 euro a capoccia andiamo in Africa, ci facciamo un bel viaggetto, no? Andiamo su una palude, ammassiamo un coccodrillo e ci avevamo le scarpe. Vabbè, se lo dici tu. Prendono, arrivano in Africa, vanno su sta palude, uno dice all'altro: facciamo così, tu ti butti in acqua e attiri un coccodrillo. Io ho sto bastone, gli do una bastonata sulla capoccia e ci avevamo le scarpe. Va bene, se butta in acqua, attira un coccodrillo, pa! Una bastonata e via da una parte, si ributta, altro coccodrillo, pa! E via da una parte, si ributta ancora, pa! E via da una parte, si ributta di nuovo, pa! Un altro coccodrillo, da una parte, si ributta ancora, pa! Si ributta, pa! Si ributta di nuovo, pa! Insomma, arrivano la sera, 428 coccodrilli. Una montagna. Quello che si buttava in acqua stanchissimo guarda il collega e fa: senti, io non ce la fo più, sto sfinito. Facciamo così, mi butto in acqua, attiro l'ultimo coccodrillo, tu gli dai una bastonata sulla capoccia, se non c'ha le scarpe manco questa andiamo a casa, va bene?
0: Ad esempio a me piace la... Rino Gaetano, a me piace il sud. Ciao.

0: Ad esempio, a me piace il sud. Sono le 6:22:34. E noi dovremmo salutare un po' tutti gli amici che ci ascoltano da ovunque, dalle radio, ad esempio la signora Claudia da Bologna che ci ascolta da Radio Nova, radio da un paesino di vicino Bologna e naturalmente in tutta l'Emilia Romagna e sul DAB, e quindi salutiamo la signora. E poi le altre radio che sono con noi, Radio Blinco Blanco Atri, manda la replica alle 7:30, come Radio Teramo e anche Tele Terme Vigliatore TV, sempre alle 7:30, e poi Radio Mare Italia. E le altre radio invece le facciamo salutare dalla nostra Angela Ricciardi, eccola qui che arriva per noi con il saluto delle altre radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Vabbè, il rimprovero di Celeste, dice: non m'hai salutato stamattina alle 4:44. Va bene, scusami Celeste, va bene, alba chiara per te, d'accordo, ciao, buona giornata Celeste.

0: Rovigo, la voce dei luoghi. La festa della musica torna nel solstizio d'estate. Il 20 e 21 giugno 2026 Rovigo celebra la musica con una grande festa che vede la collaborazione tra Ministero della Cultura, Comune di Rovigo, Assessorato alla Cultura, Assessorato Manifestazioni ed Eventi, Fondazione Rovigo Cultura, Conservatorio Statale di Musica Francesco Venezia di Rovigo, Archivio di Stato di Rovigo, Delta Blues, Rovigo Jazz Club e, per il primo anno, la Dante Alighieri di Rovigo. Il tema che il Ministero della Cultura ha scelto per la 32esima edizione è la voce dei luoghi ed è dedicato soprattutto alle corali e alla bellezza delle unicità del territorio di ciascuna città che la organizza. L'evento è stato presentato oggi a Palazzo Nodari. Due saranno i luoghi che il Comune di Rovigo e la Fondazione Rovigo Cultura hanno deciso di raccontare per questa edizione. L'Archivio di Stato di Rovigo, che sarà aperto il 20 giugno e dove risuoneranno le note di pianisti, cantanti, violinisti con protagonisti allievi del Conservatorio Statale di Musica di Rovigo e i perfezionandi al corso di lead tedesco della Scuola di Musica di Fiesole. La mattina del 21 giugno, nel giorno del solstizio estivo, la Festa Europea della Musica e la Giornata Internazionale dello Yoga prenderanno vita dal sorgere del sole al mezzodì alla Casa degli Angeli, nella splendida Corte de Polzer, nella frazione Buso di Rovigo, aperta al pubblico per la prima volta grazie alla generosità della famiglia e dei fattori. Un appuntamento che inizierà alle 5:30 e che farà scoprire e ascoltare un luogo con una storia incredibile tutta da raccontare. Tra i filari di Pioppi, la Barchessa, la villa detta appunto la Casa degli Angeli e sull'Aia, la musica farà rivivere questo posto dove la cultura mitteleuropea per tanto tempo ha segnato i ritmi della frazione di Buso tra Vienna e Polesine. Cori, cantanti solisti, chitarre, violini, fisarmoniche, gong, ukulele, laboratori per bambini, attesi più di 200 musicisti che narreranno il ritmo dal sapore antico della nostra campagna polesana. La festa della musica, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta ogni anno un'occasione preziosa per celebrare il talento, la partecipazione e il valore culturale della musica come linguaggio universale capace di unire persone e generazioni. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire alla cittadinanza un'esperienza davvero speciale grazie all'apertura straordinaria della Casa degli Angeli nella Corte de Polzer a Buso. Questo spazio unico farà da cornice ad una giornata di musica e condivisione con il coinvolgimento di 200 musicisti. Altri saranno i luoghi coinvolti come l'Archivio di Stato il 20 giugno e il Centro Cittadino nella parte serale del 21 giugno. Sarà un fine settimana di festa, incontro e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. Un ringraziamento a chi ha lavorato e collaborato per la realizzazione di questo evento e un invito a tutti a partecipare a questo appuntamento che unisce la bellezza dei luoghi all'emozione della musica.
1: Opera Prima 2026. Per 5 giorni Rovigo torna a essere la cittadella delle arti sceniche contemporanee. Dal 10 al 14 giugno, la 22esima edizione del Festival Opera Prima attraverserà la città con teatro contemporaneo, arti performative, prime nazionali, incontri, libri, laboratorio critico e concerti. Dal 10 al 14 giugno 2026 torna a Rovigo il Festival Opera Prima, festival di teatro contemporaneo e arti performative che giunge quest'anno alla sua 22esima edizione. Un appuntamento che da anni rappresenta per la città un presidio culturale prezioso. Non solo una rassegna di spettacoli, ma un progetto capace di portare a Rovigo artisti, compagnie, critici, studiosi, operatori e spettatori provenienti da diverse parti d'Italia e dall'estero, trasformando per alcuni giorni la città in un luogo di incontro, ricerca e confronto sulla scena contemporanea. Anche quest'anno Opera Prima è sostenuto dal Comune di Rovigo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ed è l'unico festival del territorio riconosciuto e sostenuto dal MIC, Ministero della Cultura. Un dato che conferma il valore nazionale del progetto e allo stesso tempo la sua importanza per il tessuto culturale rodigino. Opera Prima nasce e continua a vivere come spazio di attraversamento dei linguaggi della scena, dichiara Massimo Munaro, coordinatore artistico del festival. Da sempre ci interessa ciò che non è ancora pienamente visibile, ciò che sta nascendo, ciò che rischia di restare ai margini perché fuori moda. Ma oggi, forse più che mai, sentiamo anche il bisogno di mettere in relazione le generazioni. Non per celebrare il passato, né per inseguire il nuovo a tutti i costi, ma per creare un luogo in cui esperienze, ferite, linguaggi e desideri possano riconoscersi e interrogare insieme il presente. Il festival ha infatti indetto un bando internazionale che ha raccolto 736 candidature da tutto il mondo. Tra queste sono stati selezionati i lavori di Abrami Vitali Coccia, Barbone Marra, Caldarano Pivotti e Dora Macripò. Informazioni www.festivaloperaprima.it, operaprimafestival@gmail.com, 327 395 2110.
2: Lunedì 8 giugno alle ore 12 il sindaco Valeria Cittadin e gli assessori Lorenzo Rizzato e Michele Retusini presenteranno un contributo ministeriale ottenuto dall'amministrazione comunale. La conferenza si terrà nell'ufficio del sindaco. Mercoledì 10 giugno alle ore 11.30 nel Salone d'Onore di Palazzo Nodari verrà presentato il progetto Summer Sprint. Sarà presente l'assessore alle politiche sociali e giovanili Dominga Milan. Siete invitati a partecipare.
3: E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa.
4: Ed ecco qua Francesco Franco Battiato. 6:38 e 16 secondi, ci avviciniamo verso la poesia. Intanto che abbiamo parlato di Rovigo, di varie manifestazioni di cui parleremo anche dopodomani. Alessandro Platz
3: ritornava dalla scuola un po' più

0: E diamo il buongiorno alla signora Maria Grazia, un attimo in linea Maria Grazia, che ti diamo subito, ti apriamo il microfono. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, senti bene?
0: Ti sento benissimo, allora, eccoci
1: okay,
0: qua.
1: Grazie.
0: Allora, oggi la poesia di oggi, quando sono le 6:42 e 3 secondi, qual è la poesia di oggi?
1: La poesia si intitola I giorni della nostra vita.
0: I giorni della nostra vita. E noi poi ha scelto un brano che giustamente è la vita, i giorni della nostra vita, non può essere che questo. Allora vai pure con la lettura, quando finirai dirai che ci salutiamo, io ti faccio partire il brano, va bene?
1: Ok. Allora, la poesia di oggi appunto si intitola I giorni della nostra vita. I giorni passano uno dietro l'altro e in ogni attimo noi viviamo, pensiamo e sorridiamo. È questa la normalità della nostra quotidianità. Si lotta, si soffre, si devono affrontare situazioni difficili, ma tutto ciò ci fa crescere ed è sintomo della nostra maturità. Insito nella natura dell'uomo sono l'amore e anche l'odio, ma per fortuna prevale l'amore che dovrebbe regnare in ogni cuore. L'amore ci dà la forza per superare tutte le avversità. L'amore ci fa anche sognare, sognare ci aiuta a vivere. Grazie, alla prossima.
0: Grazie, grazie, a mercoledì.

E allora intanto salutiamo il nostro amico Francesco Urru di Radio Team 2000, che dice a Marco che è una bella possibilità ed altro e vuole ascoltare un brano. Salutiamo anche Nazareno di Radio RVD, che sicuramente verso quest'ora sta preparando il suo giornale, e a entrambi dedichiamo il brano di Marco Mengoni, Guerriero. Eccolo qua che arriva, scusaci un po' il ritardo Francesco, non t'avevo visto.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Sono quasi le 6:50, niente di che al nostro Francesco Urlo, il nostro amico che tra l'altro con le sue radio ci manda anche in diretta il mercoledì alle ore 20:20 di sera. Dovremmo avere i nostri masnadieri, ci siete ragazzi?
2: Pensavo che c'era il pre-collegamento.
1: C'era il pre-collegamento, stavolta siamo in diretta, vabbè, comunque.
3: Passava a dire buongiorno, buongiorno.
1: Sì, potete dire buongiorno.
4: Te lo puoi aspettare lui,
1: Buongiorno Eleonora.
4: Lo puoi aspettare.
1: Buongiorno Eleonora e buongiorno e buongiorno a Damiano.
4: Sta collegando
1: un'altra persona.
4: Sta collegando.
1: Allora, vediamo.
2: È apposta, quindi ancora non stiamo in diretta.
1: Sì, che siamo in diretta. Siamo in diretta.
4: Ma tu devi fare pace con la diretta del tuo cervello.
1: Allora,
2: signora, 3 pezzi di 10 euro.
1: Siamo.
4: Guarda, prendite 2 o 3 giorni di riposo.
1: Siamo in diretta.
4: Facciamo sta prova. Facciamo sta prova.
1: Allora, facciamo.
3: Ma che cosa, Marco?
4: Niente, che vi lavora con me. No, così per divertimento. No, per divertimento.
1: Vieni.
2: Venga a fare.
1: Visto
4: che lui ci piace tanto
1: vendere,
4: sono fatto 3 pezzi. Poi metti che va in porto.
1: 3 pezzi.
2: Marco, 3 pezzi di fa... omaggio,
3: Marco, Marco, pensa se va in porto e te fa guadagnare i soldi su soldi. Oh. A forza di signora, 3 pezzi, 10 euro.
4: Allora, io facciamo
2: limoni,
4: così.
2: Limoni.
4: Allora, io mi siedo sulla sedia in cassa e metto Leonora con Damiano a servizio.
1: Sì. Se quello che vendono gli dai il 10%.
3: Per me problemi ce ne stanno.
1: 10%.
4: Il 10%. Poi arriva qualche ragazzo da lui e dice: posso farmi servire da voglio da lui.
1: Vabbè.
4: Le botte.
3: No, non è vero. Guarda, ti dica la verità, Marco, quando si lavora.
1: Quando si lavora.
3: Ma è vero che io posso essere gelosa a quello che cavolo te pare. Però se metti caso lui faceva il lavoro che fai tu.
1: Sì.
3: C'è cioè, posta che comunque c'è, quando uno c'ha un banco viene sia un uomo che una donna, cioè, quindi alla fine uno non è che deve essere geloso quando lavora sotto questo punto di vista.
4: A me non è mai accaduto niente, dico la verità, a me quando vengono comprano e vanno, proprio il rapporto di
3: Te può capitare una donna come te può capitare un uomo quando comunque tu lavori col banco,
4: la maggior parte delle donne servono io,
2: maggior parte delle donne serve lui, e donne porta dentro cosa fai a
1: i vestiti non provare. Allora dunque ragazzi,
4: io non faccio proprio niente a nessuno, perché l'ultima volta mi è sparita una busta di Borlunghi e dei Reggiseni, tutto quanto sarà solo rubata proprio per essere bravo a
2: fare.
4: No, perché se portano la borsa, tu che fai? Ti aspetti che una signora tranquilla ti ruba.
3: Allora, capito? Ascoltami, a prescindere che pure se fosse che magari se lo rubano a mo, non è che lui si può mettere a dire a una persona, una cliente, apri la borsa, fammi vedere la borsa.
4: Brava, capito com'è?
3: È una prassi che per regola non si potrebbe fare, ma manco la persona stessa che comunque magari entra dentro per provarsi una cosa, cioè te si mette a rubare, cioè per regola non si dovrebbe fare manco questo, però...
1: Dovresti fare un camerino senza niente.
3: Ma pure se ne se ne fosse accorto subito, non è che gli puoi aprire la borsa.
2: A me me la fa provare la roba.
1: A te sì, che c'entra tu?
4: A te entro io con te nel camerino.
1: Perché
4: non mi fido di te, capito? Dovessi entrare qualche volta qualcuno.
3: Se vengo io invece a comprare, me le fai provare, tanto te mette fidi, io non rubo niente.
4: Vedi, ti accompagna lui, quello che ti stava a Dio, vedi?
1: Ecco.
4: Ti accompagna il tapparella.
1: Lui ti accompagna. Poi per vederti come ti stanno.
2: Inizi a pensare, dico, ma come ci stanno a mettere così tanto?
4: Infatti, ragazzi. No.
1: 6:53.
4: Apro le porte del camion e non ne vedo.
1: 6:53, quasi 40 secondi. Dobbiamo ricordare mercoledì sera.
2: Un giorno ci voglio venire a lavorare con te, tanto dormo da te.
3: Marco, comunque oggi lo vado a trovare io.
4: Ma non dovevi andare ieri, scusa?
3: No, oggi. Oggi mi muovo con la metro.
1: Vai al Vaticano.
4: Ma io ho capito che andavi ieri.
3: No, oggi era.
4: Ho capito, ma...
1: Bene.
4: Ma tu non mi hai detto. vado da Damiano.
3: Oggi alle 4.
4: No, non è che ho capito male. Ti faccio leggere i messaggi. Lei mi scrive: vado da, ma ha scritto così: vado da Damiano con la metro. Ah. Che vuol dire vado? Vado o vuol dire adesso vado? Lui ha detto domani.
3: Vabbè. No, era oggi che devo andare, era inteso per oggi, forse
1: era inteso per oggi.
2: No, sì, c'è paura, ragazzi,
4: c'ha ragione proprio Nicola, guarda.
1: Ricordiamo.
4: Giuseppe? Sì, siamo... non c'è Giuseppe.
1: Sì che ci sono, sono quasi le 6:55, dobbiamo andare.
4: Sai, vuoi vedere che siamo collegati, ma non si sente?
1: Come no? Sì che si sente.
4: Giuseppe non si sente l'audio. Sì, siamo collegati, noi parliamo tra noi come se stassimo, no. Ma siamo in diretta sicuramente.
1: Siete in diretta.
4: Era prima di stamattina? Sento solo Damiano e Leonora, ma non sento te Giuseppe, se siamo in diretta non ti sento.
1: Ah, mi dispiace.
4: Ma che filo staccato sicuro.
1: No, mi dispiace perché sei in direttissima.
4: No, non sento.
1: Ragazzi, allora vogliamo dire chi ci sarà mercoledì sera, Marco? Perché non mi sente Marco? Eppure siamo stati in diretta.
5: 3, 7, 6, ecco. 2, 7, 1.
1: Probabilmente, 9, 8, 0, rispondi alla chiamata. Vediamo se ci sente adesso. Marco, sei in diretta.
4: No. Ok,
5: chiamata vocale.
4: Giuseppe?
1: Sì, ci sei in diretta, Marco?
4: No, non va.
1: Non va.
4: Non si sente, Giuseppe? So che stai dentro perché vedo la l'icona del nome tuo.
2: Io vedo io. Sì.
1: Allora, aspetta, che cambiamo immediatamente spinotto subito e vediamo. Eravate in diretta, ragazzi. Comunque, eravate in diretta. Adesso mi senti?
4: Sì, ecco.
1: Allora ragazzi, dobbiamo salutare, dobbiamo dire chi c'è mercoledì. Intanto tutto quello che avete detto era in diretta, però non avete detto niente di particolare. Comunque non...
4: te l'ho detto a lui, però
1: no, ma io parlavo con voi, sembrava che mi sentivate pure.
3: No, niente.
1: Va bene.
4: Quando mi sono accorto, quando ho visto l'ora, ho fatto c'è qualche problema.
1: E allora ragazzi,
2: ci sei mancato Giuseppe.
1: Ma io c'ero. Marco, ricorda velocemente chi ci sarà mercoledì di sera, allora, e poi facciamo
4: direttamente da una serie che ha fatto tanto successo, che è Suburra.
1: Sì.
4: Per chi l'ha vista, c'è Mirko Faro.
1: Mercoledì Faro, mercoledì sera a 20 di sera. E allora fate partire la sigla perché siamo già in ritardo. Andate
4: a tre, signore e signori. 1, 2, 3, a voi la
2: sigla.
6: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena.
1: E allora stamattina è stato quasi uno scherzo quello di mandarvi in diretta, se eravate in diretta e non lo sapevate. Vabbè, comunque, pazienza.
4: È stata una prova?
1: Sì, una prova. No, comunque non avete detto niente di male, avete parlato di...
4: No, spero di no, a parte Damiano una cosa l'ha detta, ma spero non
1: si è sentita quella che pensi tu, perché ancora okay. Non c'eravate in diretta, quindi...
4: Meno male.
1: Tutto a posto.
4: Per un pelo.
1: Sì, e ci sentiamo mercoledì mattina e poi mercoledì sera, naturalmente, con il Faro. Ragazzi, buona giornata, a risentirci. Ciao, che sono già 56.
3: Ciao, ragazzi, buona giornata.
1: Ciao Eleonora, ciao Damiano e ciao Marco. E allora ragazzi, a domani naturalmente e poi a mercoledì nuovamente per un'altra diretta.

0: Tiziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci siamo, eccoci qua, pronti, buongiorno, ben ritrovati. Si riparte ovviamente con il Morning Show e non può essere diversamente anche per questo lunedì. Siamo arrivati a lunedì 8 giugno 2026. Siamo insieme come al solito, musica, notizie, appuntamenti e quant'altro, e ovviamente la colazione. Mi sono proprio portato la tazza del caffè qui davanti al microfono, giusto per essere un po' più rilassato rispetto al solito, e siamo pronti per incominciare anche questa giornata, non solo, ma anche questa settimana, ovviamente. E allora andiamo subito a ricordare che oggi, oltre a essere lunedì 8 giugno, è il 159esimo giorno dell'anno. Siamo nella 24esima settimana. La Chiesa ricorda San Massimino, San Medardo e San Fortunato. Il sole è sorto alle 5.36, tramonta alle 20.43. La luna è all'ultimo quarto ed è illuminata al 50.6%. È la giornata mondiale degli oceani. Il proverbio del giorno è un proverbio cinese. Consulta il padre quando è ancora vivo, consulta il suo esempio quando non c'è più. Mica male però, neanche questo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Iniziamo anche con il primo brano di oggi. Vai. Bel ritmo.

E allora non ditemi che non si è ripartiti bene con questa musica che ci ha messo allegria, ci ha messo proprio la voglia di ricominciare la giornata, ahimè anche la settimana, lo so, è lunedì, però vabbè, insomma, ce ne faremo una ragione. Musica, notizie, appuntamenti, dicevamo come al solito, e allora si continua.

0: sono le 7:16.
1: Siamo un po' in ritardo oggi, andiamo subito con i fatti del giorno nella storia. E incominciamo dal 632, in questo giorno, l'8 giugno, 2 anni dopo aver compiuto grande pellegrinaggio a Medina, muore il profeta Maometto, fondatore della religione islamica. Nel 1859, attraverso l'Arco della Pace, Vittorio Emanuele II e Napoleone III fanno ingresso nella città di Milano, liberata dagli austriaci che lasciano la Lombardia. 1912, a Los Angeles, dall'accorpamento di alcuni produttori cinematografici indipendenti prende vita la Universal Films, a fondarla è Carl Limley che ne assume la presidenza. 1967, durante la guerra dei sei giorni, caccia israeliani attaccano la nave spia statunitense Liberty scambiandola per un mercantile egiziano. Nell'incursione muoiono 34 persone. 1968, all'aeroporto Heathrow di Londra viene catturato James Earl Ray, sospettato di aver assassinato il leader per i diritti civili Martin Luther King 2 mesi prima a Memphis. Nel 1969, con il numero 706 di Topolino, fa la sua prima apparizione il personaggio di Paperinik, l'alter ego mascherato di Paperino, nato per vendicarne i torti subiti. 1969, viene arrestata Maria Diletta Pagliuca, la direttrice dell'Istituto per minorenni portatori di handicap Santa Rita di Grottaferrata, è accusata di maltrattamenti nei confronti degli ospiti dell'istituto. 1976, alle 13:30 a Genova vengono uccisi il procuratore Francesco Coco e i due uomini che lo scortano, il brigadiere di polizia Giovanni Saponara e l'appuntato dei carabinieri Antioco Deiana. L'azione è avvenuta nei pressi della casa del magistrato in salita Santa Brigida, viene rivendicata dai nuovi partigiani e dalle Brigate Rosse. Breve pausa, poi la seconda parte della storia di questo 8 giugno.

0: Tu, bene sì, Alfa e Manu, ciao insieme a noi, sono già le 7.21, continuiamo con la storia di questo lunedì, in realtà dell'8 di giugno, insomma poteva essere qualsiasi giorno della settimana. L'8 di giugno del 1983 arriva nelle sale cinematografiche statunitensi il film Trading Places con Eddie Murphy, Dana Aykroyd e Jamie Lee Curtis, per la regia di John Landis, girato tra New York e Philadelphia da dicembre a marzo, poi verrà distribuito in Italia dal gennaio successivo con il titolo, e beh, lo conoscete molto bene, Una poltrona per due. 1985 viene pubblicato l'album La vita è adesso del cantautore Claudio Baglioni, registrato a Londra e Oxford con gli arrangiamenti di Celso Valli. Si compone di 10 nuovi brani ed è il primo album di studio prodotto dallo stesso Baglioni. La canzone che dà titolo all'album della settimana precedente è sigla in anteprima del programma televisivo Serata d'Onore di Pippo Baudo, a cui ho partecipato anche fra le varie cose, a una puntata in modo particolare di Serata d'Onore. Insomma, diventerà l'album italiano più venduto con 4 milioni e mezzo di copie. Nel 1987 a Bologna viene fondato il Telefono Azzurro, l'associazione per la salvaguardia per l'infanzia voluta dal professor Ernesto Caffo. La linea telefonica di emergenza per i bambini risponde al numero 051 22 25 25. Poi Fabio Concato ne ha fatto anche una canzone. 1988 la Nippon Airways annuncia che dipingendo bulbi oculari sui jet è riuscita a ridurre del 20% le collisioni dei propri velivoli con gli uccelli nel corso degli ultimi 3 anni. Strana sta cosa. 1995, con la distribuzione di una serie di file binari da parte del programmatore danese Rasmus Lerdorf, nasce il linguaggio PHP, che permette di creare pagine internet dinamiche, ovvero basate sull'interattività con l'utente. 1999, nella clinica Villa Margherita di Roma, dove era ricoverato da qualche settimana, muore 74enne a causa di una neoplasia polmonare il conduttore radio televisivo Corrado Mantoni, il grande Corrado. Nel 2001 Mohammed Khatami viene rieletto presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, carica che ricopre dal maggio 1997. Nel 2002 la tennista statunitense Serena Williams vince gli internazionali di Francia. Sul terreno del Roland Garros ha battuto in finale la sorella Venus Williams in 2 set con il punteggio di 7-5 e 6-3. Nel 2003 scatta l'indagine su presunte irregolarità nel mondo della canzone, sotto accusa l'Accademia della Musica di Sanremo, che avrebbe favorito l'accesso al Festival della Canzone Italiana di giovani cantanti dietro il pagamento di tangenti. Nel 2004 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approva la risoluzione 1546 sull'Iraq, prevede l'instaurazione di un governo sovrano entro il 30 giugno per redigere una costituzione e indire libere elezioni. Nel 2007 Antonietta Di Martino fissa a Torino il nuovo record italiano di salto in alto a 2,02 m. Nel 2012 al Memorial Primo Nebbiolo di Torino l'atleta Emanuele Abate migliora il record italiano dei 110 metri ad ostacoli, da lui stesso fissato a Montgeron in Francia il 13 di maggio. Nel 2013, con una sontuosa cerimonia al Palazzo Reale di Stoccolma, la principessa Maddalena di Svezia sposa il banchiere anglo-americano Christopher O'Neill. Ed è tutto per quanto riguarda la storia di questo 8 di giugno e noi continuiamo in musica.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Era la rugiada di Risa, sono le 7:28 e allora facciamo gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che oggi compiono gli anni ovviamente. E ricordiamo che oggi sono nati tanti personaggi famosi, come ad esempio

Mick Hucknall, cantante dei Simply Red, Nick Rhodes, tastierista dei Duran Duran, Valentina Loiero, giornalista del TG5, e Kanye West, rapper. Auguri, auguri, auguri a tutti, naturalmente. Noi continuiamo fra musica e notizie e proseguiamo nella nostra bella mattinata.

0: le 7 e 31 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Code a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Origioves per traffico intenso verso Milano. 2 km di coda sulla 22 del Brennero tra Carpi e il Bivio per la 1 Milano-Bologna a causa del traffico intenso sulla carreggiata sud. Rallentamenti per lavori sulla 1 Milano-Bologna tra Bassolo di Giano e il Bivio per la Complanale di Piacenza in direzione Bologna. Intenso e rallentato il traffico sulla 11 Firenze-Mare tra Prato Ovest e il Bivio per l'autosole in direzione Firenze. In Campania un cantiere rallenta il traffico sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Benevento verso Canosa. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

E allora andiamo a proseguire a quest'ora come al solito con l'oroscopo. Abbiamo i primi sei segni zodiacali. Siete pronti? Andiamo con il segno dell'Ariete. La settimana parte con una bella carica di energia. Sul lavoro c'è fermento e la vostra determinazione è al massimo. Ma attenti a non imporre le vostre idee con troppa irruenza. In amore, un po' di dolcezza in più farà miracoli. Toro, oggi la parola chiave è concretezza, il momento ideale per pianificare i dettagli di un progetto a cui tenete o per sistemare questioni pratiche e burocratiche. Serata rilassante, staccate la spina e ricaricate le batterie. Gemelli, i pensieri corrono veloci, le idee non mancano, ma rischi di mettere troppa carne al fuoco, caro amico, cerca di canalizzare questa grande stimolazione mentale su un obiettivo alla volta. Novità piacevoli da un contatto o da un messaggio inaspettato. Cancro, una giornata che vi invita all'ascolto interiore e alla prudenza prima di prendere decisioni affrettate, soprattutto sul piano economico. Meglio, l'intuizione oggi è la vostra arma vincente. Leone, il lunedì parte sotto ottimi auspici per i rapporti interpersonali. C'è grande sintonia con i collaboratori o con le persone che condividono i vostri stessi progetti. In amore è il momento di guardare al futuro con fiducia e abbandonare i vecchi rancori. Vergine, la luna vi richiede massima precisione e concentrazione sul lavoro. Potrebbe esserci qualche piccola scocciatura tecnica o un cambio di programma dell'ultimo minuto, ma la vostra capacità di analisi vi permetterà di risolvere tutto brillantemente. E fra poco troveremo la seconda parte del nostro oroscopo di oggi. Nel frattempo, Francesco Gabbani.

E allora andiamo anche con gli altri sei segni zodiacali, continuiamo dunque con la bilancia. Una bellissima energia vi accompagna questa giornata, vi sentite ispirati, creativi e aperti al dialogo. È il momento perfetto per proporre un'idea, avviare una collaborazione e semplicemente godervi la compagnia di chi stimate. Scorpione, potreste oggi sentire il bisogno di ridefinire i vostri confini personali o di concentrarvi sulla gestione delle vostre risorse. Mettete ordine tra le priorità. In serata l'affetto delle persone vicine vi aiuterà a sciogliere le tensioni della giornata. Sagittario, giornata eccellente per la comunicazione. Se dovete affrontare un discorso importante, chiarire un malinteso, presentare un progetto, le stelle vi offrono la lucidità e le parole giuste per fare centro, apertura verso gli altri. Capricorno, l'attenzione oggi è tutta concentrata sulle questioni pratiche, sul budget, sull'organizzazione del lavoro a lungo termine. Il vostro pragmatismo è ai massimi livelli, un'ottima giornata per gettare delle basi solide e stabili. Acquario, con la luna nel segno o in ottimo aspetto, la vostra inventiva è alle stelle. Sentite proprio il bisogno di rinnovamento e di esprimere la vostra unicità. Non temete di percorrere strade insolite, sia nel lavoro che nel tempo libero. L'originalità premia. Pesci, la giornata richiede un ritmo più lento del solito. Usate queste ore per riflettere, osservare, pianificare dietro le quinte senza fretta di esporvi. La vostra sensibilità oggi è un radar prezioso. Fidatevi delle vostre sensazioni. Questo dunque l'oroscopo di oggi, di questo 8 giugno 2026, di questo lunedì. Continuiamo in musica e lo facciamo con Jim Diamond, I Should Have Known Better.

Siamo così giunti anche al momento dedicato a quello che è ovviamente il nostro appuntamento importante dedicato alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. Banche, parte la sfida su MPS per il Superpolo, BPM fusione, Intesa rilancia con Unipol e Biper. Israele, Iran, nuovi venti di guerra, l'IDF colpisce a Beirut, Teheran risponde a colpi di missili, Trump, ora basta, trattate. La Repubblica, Iran, missili su Israele, l'IDF attacca Beirut e Teheran lancia una rappresaglia sulle basi militari, allerta degli Stati Uniti, Trump a Netanyahu, fermati, accordo vicino, vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca. Risico bancario, sfida per MPS tra Intesa e BPM. La Stampa di Torino, Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana, missili dei Pasdaran sul nord di Israele, summit dei volenterosi, Zelensky, nuovi aiuti militari, le condizioni per la pace, Intesa, Unipol su Monte dei Paschi, riparte il risico con l'ingresso del primo istituto italiano, attesa per la risposta di Lovaglio, incognita sulle mosse di Unicredit. L'inchiesta, la corsa al carro di Vannacci tra Novax, militari ed ex camerati. Il Fatto Quotidiano, commissione Covid, i consulenti di Fratelli d'Italia fanno audizioni in caserma. Guerra su MPS, Intesa disturba il terzo polo bancario di Giorgetti. Caso Minetti, la testimone spaventata e lasciata sola, ritratta dinanzi a un notaio. I racconti di Graziella in audio, in chat, prima del dietro fronte. Il Fatto Economico, pensioni, flat tax e armi hanno ucciso il welfare. Continuiamo con il Resto del Carlino. MPS BPM sponda del tesoro, ma l'Intesa si mette di traverso. Il banco propone al Monte dei Paschi una fusione da 50 miliardi. Il MEF guarda con favore l'operazione. L'istituto di Carlo Messina con Biper si muove con una controfferta. La vendetta di Teheran, missili iraniani contro Israele dopo i raid su Beirut. Continuiamo con il Messaggero. L'offerta di Intesa su MPS bloccata, la mossa di BPM. Iran crolla la tregua, l'IDF attacca Beirut sud, missili sui cieli di Israele. L'esempio di Wojtyla, oltre un milione per Papa Leone che da Madrid scuote l'Europa. La Verità, la Minetti fa il festino alla sinistra, anti-berlusconismo boomerang, cade un'altra tegola sulla campagna di Travaglio contro l'ex consigliere lombarda graziata dal Colle. La super testimone dal notaio dice di non sapere nulla delle cene eleganti al ranch. La maxi causa di Cipriani al Fatto, avviata negli Stati Uniti, si fa pesante. Ma si parla anche di sport, si parla del Gran Premio di Monte Carlo. Kimi sbanca Monte Carlo, in un colpo solo porta l'Italia al top in Formula 1 e umilia la Ferrari di Elkan. Salis un po' sceriffa, ma compensa con l'asilo LGBT. Il sindaco di Genova lancia operazioni anti-maranza schierando i vigili urbani e incalza il governo chiedendo la remigrazione dei clandestini. Però sfida Valditara, avanti con i progetti di educazione sessuo-affettiva. Andiamo con il Giornale. Gioie e dolori, la domenica italiana, Antonelli storico vince a Monte Carlo, un cobolli eroico non basta a Parigi, paura per Eriksen, nuovo malore, crolla a metà partita, un interessante articolo di Toni Damascelli. La rivoluzione del risparmio italiano, prove di Superbanca, BPM propone la fusione a MPS, colosso da 50 miliardi, ma Intesa è pronta a lanciare un'OPA, la fase 2 del risico. Missili iraniani su Israele, la tela europea per Kiev tra Medio Oriente e vertice di Londra. Libero, città ricche sotto assedio, il mal di Maranza, Milano in 8 tentano di stuprare una modella in pieno giorno.
a Cuomo fanno a coltellate nel salotto chic gravissimo un ragazzo. A Bolzano le bande si scontrano in centro, paura e due feriti. I dispersi della flottiglia nelle carceri islamiche in Libia da 10 giorni. Gioielliere, la Cassazione sui ladri uccisi il 15 luglio decideranno se starò in cella fino a 90 anni. Un articolo di Serenella Bettin. Il ruolo di Alpa e Soci, la scalata al Movimento 5 Stelle, un'intercettazione imbarazza Conte. Chiede più gabelle, tornano i vampiri, la Fornero esalta il fronte protasse. Andiamo con il tempo, ecco i soldi dell'Italia da Mas, l'Italia di Chimi, Vito e Flavio, mentre dobbiamo passare velocemente al giornale economico del Sole 24 Ore, famiglie e gli aiuti per i figli non fermano il calo delle nascite, affitti per la cedolare, test in Cassazione, mondiali scende in campo anche l'intelligenza artificiale, la Gen AI cresce, sicurezza in ritardo. Andiamo con i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport di taglio alto, Eriksen ancora paura, un collasso in campo con la Danimarca come nel 2021. Giovedì si parte mondiale, gli italiani tifano Ancelotti, il sondaggio SVG. Fenomeno, Kimi sbanca a Monte Carlo, quinto trionfo di fila. Antonelli domina un gran premio emozionante con safety car e una nuova partenza. Il più giovane a vincere a Monaco nel mondiale a 66 punti di vantaggio, la doppia faccia della Ferrari, Hamilton secondo, Leclerc furioso. Cobolli è stato bello, il primo slam di Zverev, Flavio cede solo al quinto, ma ci riproverò. Italia, un europeo per ripartire, impresa dell'Under 17, batte il Belgio ai rigori ed è campione. Ancora Pio, la nazionale di Baldini vince 1-0 anche in Grecia. Corriere dello Sport, Antonelli strepitoso, dominio assoluto tra incidenti e stop, fa il vuoto davanti a Hamilton e Hajar, Kimi 5, padrone anche a Monte Carlo, quinto trionfo di fila. Cobolli d'applausi, ma sfuma il sogno del Roland Garros. Tutto Sport, quinta vittoria di fila, il più giovane di sempre a sbancare Monte Carlo, Kimi trionfo alla Senna, sembra Ayrton. Cobolli con Zverev ci ha fatto sognare, grazie Flavio. L'Under 17 d'oro, campioni d'Europa, 1-0 Baldini chiude con 2 vittorie su 2, ancora Pio, la Baby Italia dà una lezione alla Grecia. Sorlot e Juve, trovato l'accordo triennale per il bomber. Il danese si accascia, Eriksen shock, altro malore, vertice Cairo Petrachi, Toro, oggi l'allenatore. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tigullio Web che torneranno insieme a noi esattamente domani alle 7.09 per il Morning Show. Per arrivare alle ore 8, questo bellissimo brano di Donna Summer che si intitola This Time I Know It's For Real. Buon proseguimento, buongiorno, buon lunedì 8 giugno 2026. Siete in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: tuo radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: Arriva lunedì, noi ci siamo come sempre puntuali, benvenuti dalla voce di Maurizio Rossi con Radio Web. Si apre un'altra settimana dedicata al mondo della tecnologia. Come sempre noi abbiamo tanta bella musica da offrire in questa puntata, quindi mi raccomando, è un ottimo collante, come si dice, fra una news tecnologica e l'altra. Mettetevi comodi perché quest'oggi veramente la settimana la vogliamo proprio aprire alla grande.

0: Sala Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Parliamo ora di Perplexity. Sì, siamo perplessi un po' anche noi, perché insomma questi modelli di intelligenza artificiale vengono addestrati e magari anche a volte ignorando che dietro tutto il lavoro magari di questi strumenti di informazione, chiaramente c'è il lavoro umano e ci sono i diritti, non si possono depositare diritti d'autore sui fatti. Con questa frase il direttore della comunicazione di Perplexity, in questo caso Jesse Dwyer, ha riassunto la difesa dell'azienda contro la causa intentata dalla CNN. Il problema è che CNN non sta parlando di fatti, sta parlando ben di 17.000 articoli, immagini e video che Perplexity avrebbe utilizzato per alimentare il proprio motore di intelligenza artificiale senza pagare un centesimo. Quindi a chi appartiene l'informazione? A chi la raccoglie, la verifica, la scrive e la pubblica, spesso rischiando anche la vita per farlo, o dice a chiunque abbia un crawler abbastanza veloce da copiarla. E CNN ha depositato quindi questa causa contro Perplexity, come vi dicevo, davanti a un tribunale di New York, con l'accusa di Perplexity che si è appropriata di contenuti originali, articoli, immagini e video per alimentare la propria intelligenza artificiale senza licenza. Il pubblico conta quindi su un giornalismo di qualità realizzato da esseri umani per comprendere il mondo. Questo giornalismo è spesso, dicono, pericoloso e costoso da produrre, e gli operatori commerciali possono quindi pagare anche per accedere. E la CNN precisa che questa posizione non è anti-intelligenza artificiale. Nel 2025 il gruppo infatti ha tentato di concludere un accordo di licenza proprio con Perplexity, però senza successo. Quindi CNN già un accordo simile con Meta per l'utilizzo delle sue informazioni da parte dell'intelligenza artificiale. E Perplexity quindi sostiene di non usare il contenuto ma l'informazione, che è esattamente una cosa distinta e che il tribunale ora dovrà valutare. La legge americana sul diritto d'autore dice che il diritto d'autore non protegge i fatti, le idee, sistemi o i metodi operativi, ma può proteggere il modo in cui questi sono espressi. Beh, una storia molto controversa, vedremo come si dipanerà nei prossimi giorni.

0: Si continua ancora nella puntata di Radio Web, amici. Una notizia che riguarda anche l'intelligenza artificiale, perché il garante per la protezione dei dati personali ha avvertito Mindur che il suo tool di intelligenza artificiale non può essere, attenzione, sfruttato, dicono, per monitorare le conversazioni, le emozioni e il livello di stress dei dipendenti. Questa startup, che offre l'omonimo plugin per Slack e Teams che può essere utilizzato durante le attività lavorative, non risulta al momento delle violazioni comunque al regolamento generale sulla protezione dei dati. E in seguito a queste notizie di stampa, il garante avrebbe avviato degli accertamenti ispettivi nei confronti di Mindur. Contrariamente a quanto riportato, il plugin non è stato utilizzato, diciamo, da nessun ente della pubblica amministrazione e il provvedimento adottato riguarda quindi unicamente i trattamenti dei dati che potrebbero essere effettuati dagli enti e dalle aziende che acquistano questo servizio. L'autorità comunque ha accertato che il sistema Mindur sfrutta l'intelligenza artificiale per analizzare le conversazioni su Slack e Team. Oltre ai dati, diciamo, dei dipendenti, viene valutato anche il linguaggio che viene usato nelle chat per individuare il livello di stress con finalità di medicina preventiva, diagnosi e di assistenza. Beh, la società ha precisato quindi che non è possibile risalire all'identità del dipendente in quanto i dati sono anonimi.
1: Il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

0: Bring the action.
1: Radio Tiguglio.
2: Il tutto per il piacere di ascoltare.
3: Continuiamo ancora nella nostra puntata di Radio Web, amici, restando sempre nel tema dell'intelligenza artificiale, perché adesso voglio parlarvi anche di Gemini. Quando una conversazione, ad esempio, con l'intelligenza artificiale di Google produce un risultato utile, come magari un'analisi, un canvas o un'immagine che si vuole condividere con un collega, l'opzione è copiare e incollare oppure fare uno screenshot, poi riscrivere il comando e sperare che Gemini produca lo stesso risultato. Attenzione, perché proprio da questa settimana la musica cambia. Finalmente, diciamo, sarà possibile condividere la chat via Google Drive con la stessa interfaccia che si usa per documenti e fogli. Le conversazioni vengono quindi condivise come istantanee e fino a quel punto, se il destinatario continua la chat, le nuove modifiche non alternano il thread originale del proprietario. Funzionalità che, diciamo, un po' usa la stessa tecnologia di Google Drive, stessi controlli di condivisione, stessi permessi, stessa interfaccia per i team che già usano Drive quotidianamente, quindi non c'è proprio nulla da imparare. Le funzionalità, diciamo, sono attive di default per i clienti di Google Workspace, che eredita un po' tutte le politiche organizzative che esistono per la condivisione dei file. Beh, questa sicuramente sarà una bella cosa.

Radio Tigullio. Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata, perché qui il tema, quando si parla di protezione dei minori, è sempre abbastanza attuale, sempre abbastanza caldo, perché la Commissione Europea ha annunciato un accordo che è stato sottoscritto dai ministri del digitale del G7, che riguarda un insieme di principi comuni per poter garantire la protezione online dei minori. Ecco, sono basati su misure che comunque già esistono, tra cui il Digital Service Act, che le aziende ora devono rispettare severamente. Viene ovviamente sollecitata, ecco, l'implementazione della verifica dell'età. I principi comuni concordati da Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea riflettono le azioni promosse dalla Commissione per poter creare, diciamo, un mondo digitale più sicuro per i minori. I ministri del digitale e della tecnologia del G7 hanno comunque adottato dei principi per poter definire uno spazio digitale più sicuro per bambini e adolescenti, preservando la privacy, libertà e diritti fondamentali. Quindi, in dettaglio, diciamo, questi principi richiedono l'attuazione di misure efficaci di gestione, come la valutazione e mitigazione dei rischi, la soluzione di verifica dell'età più robusta, affidabile, che preservino la privacy per supportare esperienze online adeguate all'età. Il livello di privacy e di sicurezza per gli utenti, diciamo, dei minori, con sistemi di raccomandazione progettati per ridurre al minimo l'accesso, diciamo, l'eccessivo coinvolgimento online. Poi anche delle misure forti per prevenire la generazione, la creazione e distribuzione, anche attraverso l'intelligenza artificiale, di materiale pedopornografico, immagini intime non consensuali. Poi l'accesso anche a strumenti parentali semplici, efficaci, interoperabili per i genitori e tutori. Programmi completi di alfabetizzazione digitale, facilmente accessibili dai genitori, gli insegnanti e i minori, per poter aiutare a comprendere meglio quelli che sono i sistemi digitali, riconoscere i rischi, compresi quelli che vengono posti dall'intelligenza artificiale generativa. E così anche la cooperazione tra i servizi digitali e i ricercatori per consentire la condivisione dei dati, con l'obiettivo questo di migliorare la comprensione dei rischi e rafforzare le soluzioni disponibili per proteggere i minori online. E a questo punto, diciamolo pure, perché i ministri del G7 formalmente hanno invitato i fornitori dei servizi digitali a tradurre queste principali azioni.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Bene amici, anche per quest'oggi noi siamo arrivati in fondo in questa puntata di lunedì con Radio Web. Ci fermiamo. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi torneremo insieme come sempre, vi aspetto domani alla solita ora su questa radio.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
2: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

che resistono, che non accetteranno compromessi mai. La mente è

0: su Radio Tigullio
1: va ora in onda The
2: Dai che siamo nel pieno del caldo, dai che già già l'estate già mi ha stufato, già ve lo dico, ecco. Siamo arrivati alla seconda settimana di giugno, rigorosamente in onda, in diretta, sulla nostra emittente radio televisiva preferita in syndication. Oggi ragazzi non vi aspettate che facciamo chissà che cose intelligenti, cioè ancora ci abbiamo da fare con questa situazione, praticamente, di cercare di spodestare quella persona inutile del pensatore da nulla, cioè non... Amici miei, oggi vi presenteremo in questa settimana in syndication il pezzo musicale che presenterò a testè, ma ve lo dico, guarda, presenterò a testè a Fiuggi, stavo per dire Sanremo, pensa quanto sono deficiente, no ma veramente, no. Che presenterò a Fiuggi il 25 luglio all'occasione del Comic Center Comic and Games, capitanato dagli amici, lo possiamo dire perché sono loro che organizzano l'evento o comunque che fanno parte dell'evento con lo stage, mamma mia, io ragazzi vi presento a Fiuggi così, con lo stand di Centro Fiuggi, dai, e Simone Papini sarà lì, si parlerà di fumetti, si parlerà di giochi e l'evento ovviamente sarà dedicato, poi ne parleremo anche con gli organizzatori che verranno ai nostri microfoni, applauso, ecco, e questo evento andrà anche a premiare il pezzo musicale realizzato con IA Production e voi lo sapete, noi abbiamo pensato di realizzare anche la compilation con migliaia di chili all'attivo, grazie. E tra poco vi presenterò quindi il pezzo musicale nuovo. Lo vedi che quando cerco di fare la persona seria mi si incespica la lingua, non... Boh, vabbè. Amici miei, come fa? Fa caldo da voi? Quanto caldo fa? Devo dire che questo anticiclone, questi anticicloni che vanno, questi anticicloni che vengono, a me onestamente danno quel nervoso, quel poco tanto che basta.
3: Bene Simone, che c'è? Che bella esperienza.
2: È un'esperienza meravigliosa Daniela, effettivamente sì. Ci sarà anche Daniela Fiuggi, no? Daniele Orvieto, poi ne parleremo di Orvieto per il Disability Pride e io presenterò sul palco Disability Factor, ma non sono fighissimo, ma non sono fantastico anche nel frattempo, eh? Amici miei, mettetevi comodi perché tra una stupidaggine e l'altra vi presento immediatamente testè il pezzo musicale che è appunto un reggaeton e via, che ascolterete poi durante la programmazione della radio e anche in tempo zero nei nostri format. È un reggaeton e via.

0: Orecchiabile, orecchiabile parecchio, eh?
1: E mentre il tempo scorre,
0: IA Production è Mureca. Noi ci realizziamo un sacco di pezzi musicali, lo sapete, in tempo zero gold. Poi tra l'altro con i vostri pensieri, le vostre parole, l'album è veramente in cima alle classifiche, la compilation di tempo zero. Allora come fa? Ormai si è capito, dai, come fa? Ci vuole un reggaeton, ton, ton. Ci vuole un reggaeton, ton, ton. Andiamo tutti a Fiuggio a luglio, mi raccomando, vi aspetto lì, attenzione. Com'è, com'è? Ci vuole un reggaeton, ton, ton. Ci vuole un reggaeton, ton, ton. Secondo me andrà in classifica, ve lo dico, secondo me sì, dai.

È questa la bellezza, perché noi vi facciamo ascoltare i migliori pezzi musicali anche in anteprima, come facciamo sempre, ma anche delle nostre etichette musicali discografiche. Applauso, applauso, sì.

0: che finge di essere impegnata, la matrona che finge di essere una persona assolutamente emotivamente stabile, non si è fatta sentire per tutto il giorno. Ma in realtà bisognerebbe capire, siccome purtroppo, dobbiamo dirlo, lei è la fondatrice di questo gruppo, bisogna capire tra lei e il pensatore che può essere il sottoposto del guru.
1: Buonasera,
0: immagino, guardi i casini che fa lei. Sì. Sentiamo un po' che cosa ci ha capito. Tra l'altro dei messaggi non lo so, comunque proviamo.
1: E dopo che ci ho pensato un bel po'.
0: Dopo averci pensato un bel po', non dopo che ci ho pensato un bel po', matrona, un attimino di italiano, glielo dico sempre, per cortesia. Dopo averci pensato un bel po', anche io voglio pensarci un bel po', ne parliamo.

0: Non dopo che ci ho pensato un bel po', l'italiano è sempre un optional per lei. Benissimo, bellissimo.
1: Cosa?
0: Che?
1: Non so ho più. Pensato ha chi pensato, è il sottomesso.
0: Chi sarà? È lei o il pensatore?
1: Sicuramente è sempre Fabrizio.
0: Allora è lui, quindi diciamo che il sottomesso sì, sarà direttamente il pensatore, perché tanto ormai. Okay. A me che me
1: allora,
0: ne frega.
1: Fabrizio sì. Farà sì. Il sottomesso.
0: Ok, abbiamo capito, non è inutile che ripete le cose di continuo, eh?

0: Foglia sarà il nostro ex guru e che sta per diventare anche ex pensatore, perché mi ha veramente rotto le balle. Comunque, a parte quello, che cosa deve fare il sottomesso?
1: Il guru deve chiedere a lei
0: che non capisce, poi soprattutto forse perché lei è la fondatrice del gruppo, non lo so, ma poi eventualmente dovrebbe chiedere anche a me, che sono il fondatore della capanna, cioè, proprio se proprio volessimo, lei che dice, eh?

0: anche in tempo zero selecta, summer selecta. Rosa Chemical riesce veramente a trattare argomenti veramente non soltanto importanti, ma se volete anche tristi, come questo della mancanza del padre, facendo ballare il suo pubblico. Complimenti veramente, ti faccio i complimenti io, Rosa Chemical, che sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone. Quindi comunque, Matrona, non è che il pensatore, ex guru, ex pensatore, deve chiedere il permesso a lei anche, ma anche a me.
1: È talmente inutile. Quello che il guru deciderà, però prima ho io la parola.
0: Casomai lei ha l'ultima parola. Mamma mia, però Matrona, parlare con lei è uno schifo.
1: Poi,
0: ma mi lasci venire.
1: Guru, quello guru. Che dovrà fare il sottomesso.
0: Ho capito, ma che deve fare il sottomesso?
1: Dirà il guru.
0: Ho capito. Abbiamo sprecato 10 minuti della nostra vita per dire sempre le stesse cose. Io voglio sapere, che anzi esigo sapere, che cosa dovrà fare comunque il sottoposto.

Nel frattempo gradirei che il giostraio è il nostro Pierluigi Pardo della Capanna Internazionale, un minimo di tempo, cioè l'interno della canzone eventualmente sì, ma anche meno, va bene, ok. Mi ricordano un po', non so

0: anche a voi fa questo effetto. Gli Aqua in realtà loro sono Amy Haid di J Production. Matrona, guardi, io non ho tutto il tempo del mondo da dedicare a lei, anche perché dovrei andare tra poco in pubblicità, eh? La nostra matrona non riesce a esprimersi correttamente e stiamo cercando di capire che cosa dovrà fare comunque questo sottoposto, sottomesso, ex guru, quasi anche ex pensatore, eh? Io gli tolgo anche questo titolo, okay. Tra poco. Sì, allora... Sì,
1: ti faccio un esempio, Fabrizio, perché
0: dai,
1: tu non è che...
0: Mi viene da piangere. Che c'è?
1: Ci vuole una vita a te per capire le cose.
0: Ah, invece a lei, che è una volpe, guardi, sì, la nostra matrona.
1: Il guru deve essere promesso. Fai 200 milioni in 24 ore.
0: A fare
1: ore.
0: Chi? Ma le rivendete? Che fare?
1: Il promesso lo dovrà fare.
0: Ma che un e-commerce
1: a
0: volete mettere su?
1: A costo di non respirare.
0: Mamma mia, che bruttura.
1: Okay.
0: Vabbè, ok, cosa? Sì, non lo so, beh, sembra un po' una cretinata, però volendo va bene.

0: lunga questo, peggio della matrona, ci sentiamo tra un po' e ci vediamo anche tra un po', ora iniziamo a parlare tutti così, come il pensatore, vi ricordate l'ex pensatore, l'ex guru, queste, che devi fare, devi aspettare, tra poco.
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.

0: discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 20.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Sveglia! La tua giornata cambia ritmo! È arrivato il Morning Show!
2: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
3: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
4: Summer Live Competition, Tempo Zero Summer Live Compilation.

0: solo lei ci può illuminare, e lo sappiamo. Solo lei è la compagnia globale, solo lei è Illumobile, solo lei è illuminata, la nostra signora illuminata. Ah, nel gruppo della Capanna Internazionale, questo gruppo inesistente in onore del nostro grande Domenico Mancusi, riabbiamo anche delle grandi e meravigliose conoscenze. Sicuramente non poteva mancare la nostra illuminata e la sua compagnia telefonica, con la quale sei collegato un minuto all'ora per i restanti 59 minuti. T'attacchi a sta beatissima cippalippa perché non c'è connessione. Chi ci può salvare quindi se non lei? Ah, sicuramente sì, la nostra illuminata. Benvenuto.
1: Simone, grazie.
0: Salve.
1: Sei dolcissimo.
0: Sì, sono dolcissimo.
1: Piccola verità, non sento niente con Domenico Mancusi.
0: Ma come? Ma scusi, ma mi smonta così? Io ho fatto tutta la presentazione, solo lei ci può illuminare, solo lei. Poi alla fine non c'entro niente. Ma non è vero, c'entriamo tutti. E poi comunque mi sembra anche che lei abbia avuto un po' un flirt con il nostro Fulmin DJ, quindi c'entra e come, capito? Non si ricorda,

0: e neanche dai, sulla vostra radio.
1: Non è la mia radio, è la vostra,
0: probabilmente per simpatia.
1: Per simpatia sicuramente, ma anche per essere un po' illuminati,
0: illuminata. La parte di voi.
1: Gli altri che fa? Se ne frega lei. Sì? Cosa?
0: Francesco, Veronica.
1: Non lo conosce, niente, Francesco e Veronica. Sì, ma non importa, ma alla fine chi se ne frega. Imparerà a conoscere tutti e illuminare il globo. A meno che lei non si sia nel frattempo rotta le scatole di illuminare. Che mi sembra veramente sfaticatissima. Illuminata, sveglia, eh?

Tempo Zero Summer Competition, divertimento in compilation sulla tua emittente radio televisiva preferita anche in questa seconda settimana di giugno.

0: la nostra illuminata mobile è leggermente spenta, tant'è vero che lo sappiamo, lei è in giro per il globo a illuminare con le grandi verità che soltanto lei conosce e fa conoscere a tutto il mondo. Vi ricordiamo che il nostro sponsor ufficiale della capanna internazionale è Illumobile, il primo gestore che copre a livello globale, connessione fino a 7G. Noi siamo veramente nel futuro. Illuminata, però un pochino di brio, dai.
1: Conosco più o meno,
0: ne conosce più o meno tutti, piano piano imparerà, dai, forza, su, un po' di vita, illu, un po' sotto carica la voglio.
1: Insomma, non sento molto con tutta questa cosa.
0: Ma come? Allora non vuole stare con noi, ma perché?
1: Ricordo comunque Domenico Mancusi, ma
0: se lo ricorda, se lo ricorda, sì, che c'è stata pure insieme, glielo ricordo io, forse lei c'ha qualche vuoto di memoria. Lei è stata fidanzata con Domenico Mancusi, possibile che se ricorda, dai, Gliel'auguro veramente una summer fun, perché lei veramente illuminato mobile non si riesce proprio a riprendere,
2: Giugettone, forza, comodiamoci tutti, via, diamo.

0: fanno male, già qualcosa.
1: Beh, Messenger, sì? Tempi su Skype, sì, ma
0: vero, ma insomma in generale
1: non ho mai voluto fare radio web.
0: Ma chi se ne frega, lei tanto può fare tutto quello che vuole, lei è la nostra Illu. Scusi,
1: mi occupo di canto.
0: Ah, brava, è vero, lei incide, è vero, è bravissima.
1: Vabbè, io lavoro in università.
0: Beh, insomma, una donna come lei fa tante cose, sì, effettivamente è illuminata e fa talmente tante cose che ci sentiamo tra pochissimo, così continua a raccontarcele. Anche se magari la maggior parte delle persone potrebbe non essere interessata, io però le voglio regalare questo spazio, va bene?

0: cosa che conta, canta per l'universo. Cielo, se tu mi stai capendo, azienda.
1: La nostra Illu Mobile è leggermente scarica oggi, non so come mai, probabilmente perché fa tante cose. Illu, si tiri su, per
2: non
1: favore.
2: Non riuscirò nemmeno io, sì, come
1: no, come non riesce neanche a fregare
2: molto.
1: Ah, seguire molto, anzi, anche io,
2: se
1: no, me ne frego.
2: Qualcosa da dire, vi chiedo.
1: Ma che facciamo?
2: Pagarmi come.
1: Ah, ok, come facciamo noi? Ok, va bene.
2: Tipo dove c'è rispondi a tu, adesso non so come.
1: Rispondi a tutti, mamma mia, Illu. Mamma mia, me si sta veramente smontando un mito, è veramente moscia. Che è? È molto full, meraviglia lei. Sì. Vabbè, come faccia, scusi, comunque scusi se le stiamo derubando del suo tempo nel frattempo. Ah, che bello, torna a fare vacanze.
2: Ci riparto.
1: Riparte, beh, immaginavo. Una donna come lei. Sì.
2: Sì, cose,
1: un po' di cose, dai, che splendida è lei. E niente, che dobbiamo fare? È stanca praticamente perché sta illuminando troppo il globo, oppure probabilmente perché ha illuminato talmente tanto che la gente non la sopporta più. Cioè, veramente illuminata, non la sto seguendo oggi. Mamma mia, che depressione, che è?

0: la nostra illuminata mobile, veramente una rottura di balle, ma si può dire? Non era tanto sveglia sta ragazza, adesso mi va in depressione, ma come mai? Proveremo a tornare a chiacchierare con lei tra poco, anche perché così da 8 miliardi e mezzo di teleradio ascoltatori veramente lo share me lo fa andare sotto le... lì, cioè sotto lì, capito? Me lo fa andare. Ci sentiamo tra pochissimo, ragazzi, ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa.
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
0: Tempo zero, Summer Competition.

0: stranamente in questo collegamento la nostra Illu Mobile me le sta veramente frantumando. Non so come mai, non era da lei, si è veramente spenta. Illu,
1: veramente molte cose.
0: Vabbè.
1: Una settimana molto piena.
0: Meno male che lei fa tante
1: cose. Domani vado a donare il sangue.
0: Ah, che brava, brava Illu, brava.
1: Anche domani
0: grande
1: sarà un
0: esempio.
1: Giorno abbastanza
0: molto full, anche quello. Spostante, no, insomma.
1: Di disfare la valigia.
0: Ah, brava,
1: adesso
0: brava.
1: Adesso mi metto a letto.
0: Sì, si mette a letto. Praticamente per lei disfare la valigia è una questione di esaurimento. Ma io non capisco. Non la sto capendo oggi, Illu,

0: Lule, volevo svelare un segreto. Non è che disfare la valigia è un dramma, non è un esaurimento disfare la valigia. Mi sembra che si stia battendo un po' troppi pezzi oggi, eh? Pronta per farne poi un'altra di valigia per un'altra vacanza.
1: Sono veramente distrutta.
0: Istrutta, va bene.
1: Un bacio, so. Scusate.
0: Sì, cosa?
1: Un messaggio lungo.
0: Non fa niente.
1: Però quantomeno mi sono fatta un pochino conoscere, sì, per le due, sì, persone che
0: per
1: non...
0: le due uniche persone ignare, inutili nella nostra vita che non la conoscevano. E pensi un po', solo due persone nel mondo, eh? Solo due persone nel mondo non la conoscono. Il Lule deve scendere un pochino dal piedistallo, ma giusto un filo, eh?

0: io quest'altro quando parlo non lo capisco, questo della capanna, della RSA, della capanna internazionale. Veramente paolositi, ma che c'ha anche lei oggi? È peggio della nostra Illu.
1: Quindi
0: eh?
1: Una giornata di pittolo.
0: Quasi, è quello che sta accadendo alla nostra illuminata, che deve disfare la valigia e soltanto due persone non la conoscono. Quando mai l'ho nominata illuminata, guardate.
2: È vero. Che non mi conoscono.
0: Che non la conoscevano,
2: diciamo. Soltanto due.
0: Vabbè. Eh sì, Francesco e Veronica, due persone inette, effettivamente.
2: Grazie.
0: Eh sì, ciao, grazie ciao. Anche a lei. Ciao, grazie illuminata, grazie per essere stata con noi. Anche se non mai illuminato minimamente, grazie lo stesso, diciamo che ci ha provato. Andrà

0: Nella capanna c'è aria di Serboni, nella capanna c'è aria di Pippotti, chi poteva essere se non il nostro pensatore? Andiamo pensatore, buongiorno, buonasera,
1: ragazzi,
0: buonanotte. Buonasera.
1: Si va bene.
0: Ricominciamo con sti andiamo, dai, tiriamoci sulle maniche perché io già mi viene caldo a parlare con questo.
1: Ho avuto
0: le mie cose farlocche, ormai sempre le stesse cose, ripete, va bene, perfetto.
1: E quindi cose che insomma mi tengono un po'
0: impegnato, diciamo,
1: distanti.
0: La mente. Ok. Però dai.
1: Insomma, ascoltato cosa? un po' qua un po' là,
0: perché insomma ascoltare tutti i messaggi della capanna sono sempre le stesse cose.
1: Messaggi a proposito anche
0: di cosa? Di cosa?
1: Del fatto che
0: jackpot, già jackpot, è già vincitore lui. Mamma mia. Che schifo, veramente.

0: perché nella vita quello che conta è stirare a campare. Il singolo di Tempo Zero è stirare a campare. Sì, sì, senza mai, senza mai. Sì. Io mollerei la telefonata con questa persona inutile, ex pensatore, ex guru. Io rinuncio a tutta la puntata da lei per concedergliela, anche perché tra l'altro siamo quasi sul finire. Pensa tu, andiamo, no? E di che?
1: Ci dovrebbero essere rame di potere per
0: destabilizzare voi, perché tanto comunque sia mi sembra che siete abbastanza assenti con la matrona, quindi sì. Sì, dai, andiamo. Sì. Sì, esatto. E la matrona, lei la matrona, possiamo ci arriviamo a sta cosa, sì, ok.
2: Sì,
0: perché non le sta bene?
1: Comunque questo aspetto
0: di cosa?
1: Potrebbe anche essere una sorta di stimolo, perché
0: per fare cosa? Stimolo per fare meglio, casomai.
1: C'è la matrona,
0: sì. Per ora sta ancora facendo. Cominciamo con sta matrona, ricominciamo con questa, forza, dai, iniziamo a incensarla che non capisce niente. Dai,
1: cosa?
0: Ricominciamo, dai. Sì, forza.
1: E
0: dai.
1: Quindi è impegnata?
0: È impegnata, immagino.
1: E allora
0: così è impegnata, poi a fare che cosa? I suoi corsi immaginari, come sempre, nella capanna. Vabbè.

0: un ragazzo 14enne, un DJ, sentite un po' qua che cosa ti tira fuori sto ragazzo. Il nostro pensatore tira fuori il nulla, la nostra matrona finge di comunque perseguire dei corsi inutili, vabbè, andiamo avanti così, nello schifo.
1: Qualsiasi, ecco, obiettivo.
0: Qualsiasi obiettivo, sì, solo quello della matrona, ovviamente, sì.
1: Difficoltà con le nostre
0: mamma
1: paure,
0: mia, ricominciamo, ci siamo, angosce, ci siamo.
1: Con i nostri tempi.
0: Sì, ricominciamo, dai.
1: Può essere
0: Ricominciamo.
1: Questo dovrebbe essere
0: mamma mia, ma sì, no. Dai, ancora.
1: Quindi quando sì, per esempio anche che sofferenza, se pensiamo, parliamo di una certa persona in un certo modo, dovremmo
0: dai, ora ce l'ha con me, sì, ce l'ha con me adesso.
1: Io che sentiamo, tipo di persona sono?
0: È che io non lo so che persona lei, so che persona sono io e so che che persona è la matrona che non capisce niente e che soprattutto finge di fare i corsi. Ecco, io non è che mi nascondo dietro a quello che dico, assolutamente no, caro pensatore.

0: il mondo di oggi veramente lo rispecchia perfettamente la capanna internazionale. Praticamente noi incensiamo le persone che non concludono nulla nella vita. Adesso per una che finge di andare comunque a così in un certo qual modo a iscriversi e perseguire dei corsi immaginari, su via! Prendete l'esempio dalla Matarona, perché lei sa fare tutto. Ma che sa fare che non sa fare niente? Ma fatela finita, dai. Me lo chiudete per favore il pensatore dentro, non lo so, dentro il suo luogo pensante, perché magari la prossima settimana, se tornerà a collegarsi con noi, almeno saprà che cosa dire. Boh, che schifo di programma, mamma mia che schifo. Cioè, ma gente veramente inutile, fa passare per la verità quello che non è, e questa cosa non mi piace, ve lo dico immediatamente. Anzi, io non so cosa aggiungere, se non ringraziarvi per l'affetto che ci dimostrate anche in questa, lo voglio dire così, se incazza anche quell'altra, posso dire, rintronata di Fiuggi, anche in questa seconda settimana di giugno. L'abbiamo chiusa qua sta puntata, ce la siamo portata a casa con tanta fatica, ce l'abbiamo fatta e andiamo. Amici, grazie per averci dedicato il vostro tempo. Linea la nostra emittente radio televisiva, grazie per la syndication, per il collegamento con tutte le nostre emittenti radio televisive collegate. Alla settimana prossima.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Pronto? Sì, pronto, salve, scusi. Allora incominciamo la settimana.
3: Chi è?
2: Il supermarket. Iniziamo oggi la settimana che si finirà venerdì.
3: Allora cosa ti ho chiamato? Per che cosa?
2: No, appunto per metterla al corrente che noi stiamo aprendo.
3: Dove?
2: Il supermarket.
3: E dove?
2: No, ma lei ce l'ha la radio?
3: Sì.
2: E come fa allora ad entrare se non l'accende?
3: Perché io ho la radio, lo ascolto quando ne ho voglia.

E ricominciamo il nostro almanacco del giorno dopo quest'oggi ricordando San Bruno di Colonia, il santo che inventò il concetto di modalità aereo prima ancora che esistessero i telefoni. Appena c'era troppo rumore spariva in un eremo e silenziava tutti. Se oggi vivesse nel 2025 la sua app preferita sarebbe quella del meteo, giusto per sapere in che bosco ritirarsi. Ogni tanto riemergeva solo per dire: parlate pure, io vi ascolto da lontano.

0: pronto?
1: Sì, pronto, scusi, ma gentilmente, ma per questo San Bruno, quindi?
0: Come?
1: San Bruno.
0: Io te capisco.
1: No, abbiamo parlato adesso di San Bruno, del fatto che si ritirasse nei boschi.
0: Che si ritira nei boschi?
1: No, il santo.
0: Ma mi sta a piacere il culo?
1: No, abbiamo parlato adesso, siccome abbiamo appunto chiamato appositamente in zona Viterbo, perché pare che lui avesse vissuto anche lì. Se lei, magari, che è della zona, avesse qualche notizia in più.
0: Sì, c'è una notizia.
1: Cioè, non lo conosce.
0: Arrivederci, capo.

0: E siamo a Napoli, dove un uomo accusa un fortissimo dolore dentro lo sterno, tipico, diciamo, sintomo della presenza di un infarto in corso. Gli accertamenti cardiologici però erano negativi. Arriva poi la sorpresa nella radiografia. È un caso singolare ma non unico che è avvenuto all'ospedale dei Pellegrini di Napoli, dove i sanitari hanno soccorso un uomo che lamentava un dolore toracico persistente ed intenso. In prima battuta, come da protocollo, i medici hanno trattato il caso come fosse un sospetto infarto, ma l'elettrocardiogramma e gli esami degli enzimi cardiaci risultavano tutti nella norma. Il paziente riferiva però difficoltà nella deglutizione, la sensazione di qualcosa di fermo dietro lo sterno, pur senza ricordare episodi di ingestione accidentale. A quel punto i medici hanno richiesto una radiografia del torace, che ha mostrato un'ombra radiopaca a livello dell'esofago medio. La diagnosi è stata confermata: un tappo di bottiglia bloccato nell'esofago.
1: Chi è che mangi tappi di plastica?
0: No, hanno trovato a Napoli, in un ospedale, hanno tolto un tappo da una persona vicino allo sterno perché pensava fosse un infarto, invece in realtà era un tappo. Chi è che si mangia i tappi in famiglia di solito?
1: Scusi, lei chi è?
0: Supermarket, cioè voi mangiate tappi?
1: Non mi hai mai capitato?
0: No, anche per, neanche per sbaglio, perché è difficile ingoiare un tappo di plastica. Esatto, cioè uno beve l'acqua, toglie il tappo, non è che ingoia.
1: Ecco io.
0: E secondo lei come può essere successo?
1: Ah, non so.
0: Va bene, niente, la saluto.
1: Scusi, eh?

0: domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.

0: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
2: Se non sai cosa fare,
3: gustati la musica con Radio Tiguglio.

0: State ascoltando Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dalmuto.
1: Ehi, Walaki, che tal?
2: Non sarei la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni e estati un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri l'affanno, l'amianto si sa di pillole asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno, nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano, pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto, potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato, faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole, so che un posto che sogno non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato.

Di continuo, quantità infinita di continuo. Vado avanti pure se il party è finito. So che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprilla come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo, solo baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

0: Sì signora, salve, scusi, guardi, volevo solo avvisarla che oggi, come brano, insomma, il disco della settimana, abbiamo Annie and the Caldwells, se le interessa.
1: Cosa c'è?
0: Annie and the Caldwells, praticamente è un album di debutto di un gruppo gospel, soul.
1: No, no, una cosa che non mi interessa.
0: Ma le piacciono le canzoni almeno?
1: No, grazie.
0: Can't Lose My Soul, il debut album in studio del gruppo gospel soul Annie the Caldwells, pubblicato il 21 di marzo del 2025. L'album contiene 6 tracce con una durata attorno ai 35, circa 36 minuti. È stato registrato dal vivo in una chiesa, The Message Center West Point in Mississippi. Produce un mix potente e autentico di gospel tradizionale nelle tematiche, nelle armonie, nel coro, soul, funky, qualche richiamo al disco e alla musica originaria del sud degli USA. Quest'oggi partiamo con il singolo Wrong, il brano che apre l'album, un pezzo breve rispetto agli altri ma molto incisivo. Serve a impostare subito tono e tema, confessione personale, riconoscimento del peccato o dell'errore, sentirsi in colpa ma anche l'umiltà di ammettere I was wrong.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, salve. Ascolti, allora, come le è sembrato questo brano qui di inizio settimana?
0: No, ma guardi che sta sbagliando numero, lei chi cerca?
1: No, la canzone Wrong che abbiamo trasmesso ora.
0: No, non l'ho sentita, ero fuori dalla radio, non dalla televisione.
1: Ah, per quello che non l'ha ascoltata. Vabbè, ci sarà un'altra occasione. Grazie.
0: Perché telefono a me?
1: Per chiederle se le avesse, insomma, se le fosse piaciuta, ma col fatto che lei non l'ha ascoltata, quindi deduco che non può darci una risposta.
0: Cioè, ma non ho mai avuto nessuno che mi abbia chiesto questo. Non
1: beh,
0: sono,
1: vabbè,
0: non
1: è comunque una cosa bella poter chiedere a una persona se le è piaciuta una canzone, insomma.
0: Ma su che programma era?
1: Siamo al supermercato.
0: Ah, no, loro non, io non c'entro niente.
1: Va bene, la saluto, grazie.
0: Buongiorno.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Signora, pronto, scusi il disturbo, supermarket meteo. Gentilmente, se ci potesse dire la situazione meteorologica di oggi su zona San Leucio.
1: Ah, no, il tempo è buono.
2: Ah, tempo buono, soleggiato, sì. Signora, o ancora un po' velato, nuvoloso?
1: No, non è nuvoloso, è buono.
2: Tempo buono, sì. Ecco, cosa bella che sì. È una bella giornata. Per quanto riguarda invece le temperature, essendo comunque all'inizio di ottobre, è caldo o freddo?
1: In casa c'ho 20 gradi.
2: Ah, quindi è ancora abbastanza caldo, ecco, per essere sì. Ottobre, ecco, quindi non sì, c'è sì. Bisogno di utilizzare termosifoni, diciamo così.
1: Non ancora.
2: Un'ultima cosa e poi la saluto, se ci può dire se la giornata è ventosa o in assenza di venti.
1: No, non c'è vento.
2: Quindi, tutto sommato, una bella giornata di fine, sì. di autunno, di inizio autunno. Sì. Va bene, grazie, buona giornata.

0: l'ora ufficiale di Radio Tigullio. Sono le 10:30.
1: Uno, due, tre.

0: Pronto?
1: Pronto, salve, gentilmente la signora c***a, sei in casa?
0: Un attimo.
1: Grazie.
0: Dica, chi è?
1: Signora, siamo della redazione di Supposta per te, la trasmissione della signora De Filippa, quella sul 5, quella della busta, e cercavamo appunto la signora c***a.
0: Quella della busta, che busta?
1: La trasmissione Supposta per te, quella che fanno sul 5. Ha presente quella della busta, togliamo la busta, quella che fa la signora De Filippa?
0: No, signora De Filippa, senta, non mi interessa.
1: No, perché le spiego, guardi, non le voglio portare via del tempo perché capisco, però in zona Ferrara noi stiamo cercando una certa signora, però non è detto che sia lei, attenzione, e ci darebbe una mano gentilmente se si facesse fare 4 domande a stringere un po' la cerchia, perché ne dobbiamo chiamare tante. Allora volevamo soltanto rubarle un minuto se possibile.
0: Oh, a carte domande?
1: Signora, è lei la signora comunque?
0: No. Io mi chiamo.
1: Ok, signora, allora guardi, intanto le dico che questa persona che in teoria la sta cercando, se ovviamente fosse lei, e fa riferimento alle a quando andavate a scuola, quindi tanti anni fa, e si ricorda di lei per 4 particolari. Allora, la prima è questa, la chiamavano, lei mi deve dire solo se si rispecchia in queste domande, attenzione, la chiamavano il fagiano per via della peluria, non so cosa intendesse qui, si ricorda qualcosa del genere?
0: No, non mi ricordo niente.
1: Ok, poi un attimo facciamo questo. Quest'ultima, queste sono le altre 3, ho finito. Ecco, le piaceva deodorarsi con acqua di rose e finocchietto selvatico?
0: No.
1: Come profumo quando usciva, non ricorda se usasse queste essenze?
0: No.
1: Ok, poi, ecco, il suo piatto preferito erano i rigatoni rigati con le rigaglie. Ricorda questo?
0: No.
1: Non so, le rigaglie non so se nella ferrarese sono, intendano tipo quelle del pollo, deduco.
0: Non lo so.
1: Ok, e questa qui è l'ultima. A scuola per merenda si portava sempre pane, burro e sugna di bue. Ricorda questa cosa qui?
0: No.
1: Non è lei, quindi?
0: No.
1: Ok, d'accordo, allora la ringraziamo e buon proseguimento. Mm.

0: Ok, ah.
1: Pronto?
2: Pronto, signora, scusi il disturbo, gentilmente la signora... Sei in casa?
1: Sì, esattamente, sono qua.
2: Ecco, salve signora, mi perdoni, scusi la confusione. No, per la consegna di stamattina, noi abbiamo lo scarico delle, dei tre vitelli da pascolo via v***a, giusto?
1: Mi scusi un attimo, cos'è che avete? Perché col rumore esterno ho
2: perché sono qua nel campo.
1: Livello.
2: No, siamo qua nell'allevamento, le tre mucche da pascolo, abbiamo lo scarico stamattina.
1: Le tre mucche da pascolo?
2: Ah, io ho la consegna, scusi, perché io sono l'autista, stiamo caricando. Noi abbiamo giusto?
1: Sì.
2: Ecco, qui c'è scritto però non so che cosa, io devo consegnarle lì signora, poi dopo...
1: Sì, ma io non le ho mica ordinate, tre mucche da pascolo.
2: Lo so, però...
1: Cioè, io abito in... Ma ti rendi conto che io non... Ma chi è che ha fatto questa cosa?
2: Non lo so, perché io vengo per conto del consorzio agrario, gli dico anche subito, di via Bonzagni. E quindi sono consegne ci vengono commissionate la mattina,
1: sono...
2: dopo io... Prego, scusi.
1: Guardi, lei parli con chi le ha detto questa cosa, perché io non ho ordinato mucche da pascolo. Ma scherziamo? Ma io abito in una casa privata, non ho mica della terra, non ho una stalla, io sono in pieno centro cittadino.
2: Però io signora, siccome adesso le stanno mettendo sul camion, il mio problema è che essendo...
1: Non gliele dovete mettere sul camion, non gliele dovete mettere.
2: Però
1: io voglio
2: scusi se la interrompo.
1: Io voglio sapere da dove viene questa cosa. Ma scherziamo? Ma io le mucche da pascolo?
2: No, perché allora le spiego cosa succede in questi casi, perché può capitare anche se il problema viene risolto alla radice, quindi direttamente dall'ufficio che ci commissiona la spedizione, ok. In questi casi l'autista deve fare così, proprio è una disposizione di legge. Lui viene lì, le lega lì fuori dove siete e poi entro un paio d'ore le vengono a ritirare, però lo scarico ci deve essere.
1: Ma non è possibile, ma io prendo delle multe dai vigili, ma vi rendete conto?
2: No, ma ci mettiamo il cartello sulle corna della mucca?
1: No, non ci mettete niente, io non le voglio, mi dia il numero del consorzio agrario.
2: Ma adesso prima chiamo io signora, poi eventualmente la facciamo ricontattare. Quindi lei non ha fuori un angolo intanto per un paio d'ore per stoccare?
1: Ma scherzo, ma ho un piccolo giardino di una villa di città.
2: Ma loro comunque hanno già mangiato, non fa, ma al massimo qualche bisogno, ma quello...
1: Ma non me ne frega niente, che se loro hanno già mangiato, io non le posso mettere. Tra l'altro nel giardino ci sono tutti gli scavi dei tubi dell'era, perché sto facendo di nuovo degli impianti, ma dove le metto? Ma scherza?
2: Ho capito. Allora ascolti, facciamo così, provo a vedere se riesco a rintracciare l'autista e la chiamo entro mezz'oretta, d'accordo?
1: Ah no, ma lei bisogna, però le do il mio cellulare.
2: No, ma io intanto comunque...
1: Ma io devo andare a lavorare.
2: Sì, ma io intanto comunque blocco la consegna, nel senso che non c'è pericolo che vengano lì. Però vediamo di risolvere la cosa, magari ci sentiamo anche nel primo pomeriggio o nella pausa pranzo. Lei rientra a casa per la pausa pranzo?
1: No, ma ascolti, ma io non ho ordinato mucche, ma io non le posso levare. Ma si rende conto che sono in un appartamento?
2: Perché,
1: di città?
2: Un appartamento, quindi un condominio, cioè non è una casa singola,
1: esatto,
2: con la terra.
1: Ma io non sono mica un coltivatore diretto,
2: ho capito, va bene signora. D'accordo, allora vediamo di risolvere la cosa. La saluto e buona giornata.
1: Sarà meglio, perché sono anche molto arrabbiata.
2: No, ma non si preoccupi.
1: Da dove viene? No,
2: sarà un caso, sicuramente un caso probabilmente di omonimia, può capitare. Quindi adesso abbiamo appurato che lei non ha l'ambiente per le mucche. Ecco, questa è la cosa più importante.
1: Ma per l'amor di Dio, sono...
2: Va bene.
1: Cioè, non sono mica un contadino.
2: Certo, no, ma è per forza, dai. D'accordo, signora, grazie, buona giornata, stia tranquilla, non si preoccupi. La saluto.
1: No, sì, mi sto tranquilla, buongiorno.
2: Buongiorno.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi.
0: Sì, dica.
1: Pronto, salve, scusi il disturbo, l'autista del consorzio agrario. E dovrebbero arrivare, credo, lunedì o martedì, quindi per quello scarico dell'ulivo del Bangladesh.
0: Guardi che ha sbagliato il numero, eh.
1: No, loro hanno, scusa, abbiamo un ulivo del Bangladesh su via 570, possibile suo?
0: Siamo delle villette, ma cosa c'entra il Bangladesh? Noi con Bangladesh non c'entriamo
1: no,
0: niente.
1: No, no, è un albero, lo scarico è la piantumazione di un ulivo del Bangladesh, viene dal Bangladesh, è molto ingombrante, quasi 20 metri di altezza.
0: Allora non è il nostro, e
1: chi l'ha ordinato, scusi?
0: Non credo proprio.
1: No, perché devono arrivare a fare lo scavo, non so dove va messo, dopo direte voi dove devono scavare e metterlo su.
0: Forse, giù. Allora, l'unico che ha i giardini un po' più grandi sono l'ultima villetta schiera. Noi siamo 5 villette schiera.
1: L'avete preso voi in società, quindi tutti assieme?
0: No.
1: Perché
0: io
1: loro
0: non so niente.
1: Lo piantano lì in mezzo eventualmente. Il problema è che devono fare una bella buca.
0: Cioè io non so niente, io non ho nessun giardino da piantare, quindi
1: dove lo mettiamo?
0: I medici di casa gli hanno dato un cognome sbagliato, guardi.
1: Credo, perché abbiamo questo cognome con questa via, perché oltretutto, cioè, il lavoro non è da pagare, cioè noi arriviamo, facciamo la buca, buttiamo giù e andiamo via. Però,
0: guardi, non credo proprio che riguardi la mia famiglia, mio marito. Adesso mio marito non c'è, ma non credo proprio.
1: No, perché sennò glielo lasciano lì davanti, cosa ci fate con un albero? Quasi 20 metri con la radice, la zolla.
0: Io non so cosa dirle.
1: Che
0: cosa
1: ci
0: dire.
1: Facciamo? Lei non ha modo di darlo a qualcuno in caso?
0: No, guardi, io non ho neanche. Io ho una villetta schiera che c'è un cortile che è 3x2.
1: Ma quindi non ho capito, quindi l'ha ordinato suo marito che non è in casa adesso?
0: Adesso lo chiamo al telefono, poi magari mi può richiamare, ma non credo proprio che l'abbia ordinato lui, non credo proprio.
1: Allora posso richiamarla tra 5
0: allora,
1: minuti?
0: Allora richiami tra 10 minuti che adesso lo cerco.
1: Grazie, la saluto, salve.
0: Prego.

0: Cari amici, giunge a termine questa puntata del lunedì di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi mando un caloroso abbraccione, un bel bacione. Appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, ecco, l'ho richiamata per il discorso.
1: E senti, mio marito non ne ha la più pallida idea, perché noi non abbiamo neanche il posto. Se vuole parlare con lui, io le do il numero.
0: No, no, si figuri, era per capire se c'era stato un errore, quindi non l'avete ordinato voi.
1: No, perché non abbiamo neanche il cortile per mettere una pianta.
0: Ho capito, no, adesso dire.
1: Ragazzi, uno dei nostri vicini di casa, ma non fa di morti, siamo solo noi che stiamo. Forse gli è andato il nome sbagliato.
0: Può darsi, adesso faremo un'indagine. Allora, chiediamo scusa, okay. Scusi il disturbo.
1: Niente, ci

0: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
2: Cari amiche e cari amici, per la puntata di oggi parleremo di Festival del Libro, novità in libreria, di Festival del Cinema, di mostre di arte, di festival musicali, di festival culturali e artistici in Italia e nel mondo. E per finire un'intervista interessante con una persona che ci parlerà del rapporto fra libri e te. Intanto ascoltiamoci Lucio Dalla, chissà se lo sai.

Adesso spazio alle novità in libreria. Per Marsilio è uscito L'Ixama della Zorza, Io sono Adele. La protagonista, Adele, è una donna sessantenne che lascia il suo a Milano per trasferirsi in Provenza, dove inizia a lavorare come governante. Qui, in un luogo lontano dal suo, Adele inizia a interrogarsi sul suo passato, sulle scelte sbagliate e sulla voglia di ricominciare. Un romanzo elegante e raffinato, nel quale la trama non è scandita da eventi clamorosi, ma da un viaggio interiore profondo. Un'altra novità è Tutto troppo misterioso di Anna Premoli per Newton Compton, adatto a chi cerca il brivido ma non ama i thriller puri. Tutto troppo misterioso parte da Jean Barbieri, giovane pittrice incaricata di ritrarre un amico anziano di sua nonna. La richiesta però sarà impossibile da portare a termine. La protagonista infatti dovrà fare i conti con l'assassinio di quest'uomo e con la necessità di collaborare con l'ispettore Marco Mattini per le indagini. E tutto sullo sfondo di una Milano misteriosa. Di Elena Marvello, La vita sempre, per Wanda. La vita sempre racconta dell'attrazione tra Francesco, bello e bugiardo, destinato a diventare un disertore e un fuggiasco, e Teresa, che sarà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi. Un racconto sulla vita che tenta di resistere alla storia, con un'attrazione che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Di Marco Vichi, per Wanda, è di te che si parla. Una raccolta di racconti tra passato e presente, tra campagna toscana e città, che si addentra nei sentimenti umani, amore, ironia, tristezza, amicizia. Lo scrittore bestseller fiorentino, Marco Vichi, sceglie di mettere al centro l'animo umano e provare a mettersi in contatto così con ogni lettrice e lettore. E Marco Lodoli, Solo un giorno, per Einaudi. Cosa accade quando si rifiuta il peso della realtà? Quando ogni decisione presa fino a quel momento viene messa in discussione, o peggio rinegata, o si decide di partire per un luogo dove la fantasia cancella ogni legge e ogni costrizione? Per saperlo, chiederlo a Scipione, il protagonista di questo romanzo, che il giorno della sua laurea in filosofia sale con Cecilia sul vecchio motorino e parte. Nei prossimi festival del libro parleremo dopo One Republic Runaway.

E adesso spazio ai prossimi festival letterari. Dall'11 al 14 giugno torna a tutto volume il Festival Letterario di Ragusa, giunto alla 17ª edizione. Nel centro storico di Ragusa, questo festival offre un programma culturale che spazia dalla letteratura alla scienza, dalla televisione al teatro e alla musica. Ospiti annunciati: Stefania Auci, Daria Bignardi, Dario Bressanini, Antonio Caprarica, giusto per fare qualche nome. Per maggiori informazioni consultare il sito atuttovolume.com. Al 13 e al 20 giugno avrà luogo la 14ª edizione di Salerno Letteratura, in programma su salernoletteratura.com. Invece andiamo a Taormina, in Sicilia, dove dal 18 al 22 giugno si terrà Tao Book, giunto alla 16ª edizione. La fiducia è il tema di quest'anno. La fiducia è esporsi consapevolmente al rischio che comporta ogni relazione, ogni progetto, ogni inizio. È l'avvio di un patto tra noi e la realtà, tra ciò che siamo e ciò che possiamo diventare. Annunciati due tra gli assegnatari del Tao Book Award: la scrittrice Dacia Maraini e il poeta siriano-libanese Adonis. Ci sarà poi spazio al dibattito sulla giustizia, sulle istanze dell'innovazione tecnologica e sull'intelligenza artificiale. Per maggiori informazioni consultare il sito taobook.it. A Crema, provincia di Cremona, tra 19 e 21 giugno avremo Inchiostro, Festival Inchiostro, in collaborazione con la Biblioteca Civica. Informazioni sul festivalinchiostro.it. A Lamezia Terme, invece, in Calabria, dal 16 al 21 giugno ci sarà Trame Festival, giunto alla 15ª edizione. Come tema avrà Terra e Libertà. La terra come luogo di appartenenza, di diritti, ma anche come spazio di conflitto, sopraffazione e resistenza. In questo festival, la Trame Festival, si incontrano scrittori, giornalisti, magistrati e studiosi per discutere libri sul fenomeno anche delle mafie e non solo. Tra gli ospiti annunciati, Rosy Bindi, Pietro Grasso, Nicola Gratteri, Roberto Saviano. Per maggiori informazioni, tramefestival.it. Tra il 25 e il 28 giugno, a Ostana, ai piedi del Monviso, va in scena la 28ª edizione del premio Ostana, scritture in lingua madre. A guidare l'edizione di quest'anno un verso tratto dalla poesia La Talvera, del poeta citano Jean Bourdon. Per maggiori informazioni consultare il sito premioostana.it. E infine segnalo a Fano, dal 24 al 28 giugno, il Festival della Saggistica, giunto alla 14ª edizione. Il programma su passaggifestival.it. Di Festival del Cinema in Italia e all'estero parleremo con Marco Mengoni e Lodi. Balza musica.

0: pazza musica.
1: E parliamo dei prossimi festival del cinema in Italia e all'estero. A Francavilla al Mare, provincia di Chieti, si tiene la nona edizione di Adriatic Film Festival dal 10 al 14 giugno. L'Adriatic Film Festival è organizzato dall'associazione culturale Adriatic Movie ed è dedicata al cinema indipendente, con particolare attenzione ai cortometraggi e documentari. Questo festival si suddivide in quattro sezioni: cortometraggi internazionali, cortometraggi nazionali, documentari, cortometraggi scuola. Questo appunto a Francavilla al Mare. A San Benedetto del Tronto, dal 25 al 28 giugno, si terrà la Festa del Cinema Pirata, giunta alla quarta edizione. È un festival dedicato agli autori italiani under 35 e alle opere che si distinguono per coraggio e originalità. Non esistono distinzioni tra cortometraggi e lungometraggi, conta solo la visione artistica. Negli anni la Festa del Cinema Pirata a San Benedetto del Tronto è diventata un punto di riferimento per il cinema indipendente, accogliendo giovani registi, professionisti del settore e un pubblico sempre più numeroso. Questo festival si conferma come uno spazio libero di espressione dove le opere emergenti trovano finalmente un pubblico attento e appassionato. Per maggiori informazioni il sito è festadelcinemapirata.it. A Toronto, nel Canada, dall'11 giugno al 19 luglio avremo il CFF Italian Contemporary Film Festival, giunto alla 15ª edizione. Unico festival del cinema italiano in Canada, si presenta come importante vetrina del cinema contemporaneo di origine appunto italiana. Ed è un'opportunità di incontro tra cineasti e pubblico per celebrare la cultura italiana attraverso il cinema. Questo festival a Toronto presenta un mosaico internazionale di lungometraggi, documentari e cortometraggi con premi nazionali e mondiali. Per maggiori informazioni consultare il sito icff.ca. A Ischia, dal 27 giugno al 4 luglio, ci sarà la 24ª edizione dell'Ischia Film Festival. L'Ischia Film Festival è un concorso aperto a lungometraggi e documentari indipendentemente dal linguaggio, finzione e documentario. Questo festival è focalizzato sulla location e sulla valorizzazione dell'identità culturale e paesaggistica dei territori scelti per le riprese. L'evento si svolge al Castello Aragonese, una fortificazione che sorge sulla roccia in mezzo al mare di Ischia. Tutti gli eventi si svolgono di sera, permettendo ai protagonisti del festival di vivere l'isola e le sue meravigliose terme durante le ore diurne. Per maggiori informazioni consultare il sito ischiafilmfestival.it. Dal 13 al 20 giugno a Pesaro si terrà la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, giunto alla 62ª edizione. La Mostra Internazionale del Nuovo Cinema è nata a Pesaro nel 1965. Lo scopo è quello di essere al passo col cinema più innovativo che si realizza oggi nel mondo, dove tutte le categorie tradizionali hanno perso gran parte del loro significato. Questo concorso, questa mostra internazionale del nuovo cinema a Pesaro, si pone in una posizione di avanscoperta dei nuovi linguaggi e delle forme più innovative di fare cinema. Per maggiori informazioni consultare il sito pesarofilmfest.it. Vi segnalo poi a Monaco di Baviera, dal 26 giugno al 5 luglio, il Filmfest München, giunto alla 43ª edizione. Il Filmfest di Monaco, secondo i germani per importanza solo a Berlino, è frequentato annualmente da più di 80.000 spettatori e da circa 2.000 professionisti da tutto il mondo, e presenta ogni anno più di 200 pellicole per un totale di 500 proiezioni. Per maggiori informazioni il sito è filmfest-münchen.de. E per finire segnalo il Rain Dance Film Festival, giunto alla 33ª edizione, che si tiene a Londra dal 17 al 26 giugno. Il Rain Dance Film Festival è il festival leader in Europa per il cinema indipendente, definito come uno dei 50 top festival da non perdere nel mondo. Il Rain Dance mira a sostenere e promuovere il cinema indipendente e registi provenienti dal Regno Unito e da tutto il mondo, e si svolge nel cuore del West End di Londra, nel cinema Apollo. E ogni anno una giuria di professionisti del settore sceglie il vincitore per questo Festival Rain Dance Awards. Per maggiori informazioni consultare il sito raindance.co.uk. Di mostre di arte parleremo dopo a Risa, l'amore è un'altra cosa.

E parliamo di mostre di arte. A Villa Cattaneo, a Pordenone, fino al 12 luglio, una mostra dedicata a Miles Davis, Miles Davis 100, Listen to This. Miles Davis è un gigante della musica del Novecento, dalle atmosfere liriche di Kind of Blue alle svolte elettriche di Beaches Brew. Con fotografie, vinili, strumenti, documenti e video ricostruiscono un percorso che attraversa decenni di sperimentazione. Insomma, ritratti iconici e registrazioni d'epoca che restituiscono la complessità di un artista che ha trasformato il jazz in un linguaggio aperto. Questo appunto a Pordenone, Villa Cattaneo. A Venezia una interessante mostra nel negozio Olivetti fino al 22 novembre. Leandro Ehrlich, Hybrids Venezia. Il favoloso mondo di Leandro Ehrlich, artista argentino, si insinua a Venezia nel negozio Olivetti, progettato nel 1959 da Carlo Scarpa, con farfalle a forma di orecchie e metropoli scolpite nei coralli e nuvole inscatolate che generano cortocircuiti visivi. Tra equilibrio e consapevolezza, incertezza si trasforma in stupore. Per maggiori informazioni consultare il sito fondoambiente.it. A Bologna un'interessante mostra dedicata alle lambrette, al Museo del Patrimonio Industriale. La lambretta, nata nel 1947 dall'intuizione di Ferdinando Innocenti, ha rimesso in moto una nazione che usciva dalle macerie. Al Museo del Patrimonio Industriale a Bologna, appunto, una mostra di modelli dalla rarissima 125 al prototipo della lambretta 50. Insieme a corazzerie e motori sono esposti disegni tecnici, fotografie e materiali pubblicitari che lasciano affiorare l'incanto e i sogni di un'Italia, appunto, la cartolina. A Villa Panza a Varese, fino al 10 gennaio del prossimo anno, una mostra dedicata a Joseph Albers, Meditations. Il colore diventa pensiero delle superfici rigorose di Joseph Albers, protagonista del Bauhaus e maestro della percezione visiva. Nelle sue composizioni, variazioni minime generano profondità, vibrazioni e relazioni sempre nuove tra le figure. La geometria si apre così a una dimensione emotiva, prostando lo sguardo a sostare più a lungo del previsto sulla tela. A Roma, al Palazzo Cipolla, fino al 5 luglio, Le meraviglie degli Asburgo, al Kunsthistorisches Museum. Capolavori di maestri come Tiziano, Caravaggio, Rubens van Dyck, Velázquez si mescolano a gioielli, armature e curiosità naturalistiche per comporre un atlante visivo del collezionismo di corte tra il XVI e il XIX secolo. Questo è il Palazzo Cipolla di Roma. Per maggiori informazioni consultare il sito mostrepalazzocipolla.it. E infine a Milano, al Palazzo Citterio, fino al 26 luglio, una esposizione dedicata a Paladino, Mimmo Paladino. Figure umane in terracotta distese in posizione fetale, sospese tra sonno, sogno e veglia, a volte un'aura di mistero. Sono I Dormienti, uno dei più famosi capolavori di Mimmo Paladino. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzocitterio.org. I festival di musica in Italia, quando arrivo dopo Antonello Venditti, Unica.

E adesso una carrellata sui principali festival di musica da giugno in poi. Ecco, parliamo di festival di musica pop e rock. Gli E-Days, I-Days a Milano si confermano come uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate, con concerti tra il 25 giugno e il 6 settembre nell'area di San Siro, l'ippodromo SNAI San Siro e l'ippodromo SNAI La Maura. Nomi di richiamo internazionale come i Maroon 5 il 25 giugno, Florence and the Machine 3 luglio, i Foo Fighters 5 luglio, System of a Down il 6 luglio, David Guetta il 6 settembre. Invece a Firenze avremo i Firenze Rocks. Firenze Rocks si conferma anche quest'anno come uno dei grandi appuntamenti dell'estate italiana della musica dal vivo, dal 12 al 14 giugno alla Bisarno Arena, all'interno del Parco delle Cascine di Firenze. Tra grandi nomi annunciati spiccano Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure. Il Lucca Summer Festival è uno degli appuntamenti più affascinanti dell'estate italiana, tra fine giugno e luglio nel cuore della città appunto di Lucca. Il festival ha come fulcro nella storica piazza Napoleone. Tra gli ospiti annunciati Ludovico Einaudi il 24 giugno, noto pianista, David Byrne il 25 giugno, Jamiroquai il 4 luglio, John Legend il 5 luglio, gli Alabama Shakes il 7 luglio. In Puglia invece avremo il Sottosopra Festival a Gallipoli, una rassegna che si svolge tra Gallipoli e Bari. C'è annunciata la data di Kid Yugi il 20 luglio al Raffo Park Gondar, una delle location più note dell'estate salentina. Per quanto riguarda invece la musica elettronica, invece è un posto di rilievo al Polyphonic Festival in Valle d'Itria, in Puglia. Il festival è in programma dal 22 al 26 luglio e si sviluppa attraverso diverse location della Valle d'Itria, con un format che valorizza alcuni dei scenari più suggestivi della Puglia. Andiamo poi a Firenze, dove avremo il Decibel Open Air, sempre per chi ama la musica elettronica. Questo festival si svolge a Firenze dal 4 al 6 settembre al Parco delle Cascine. Per quanto riguarda invece la musica alternativa, Ferrara sotto le stelle, un festival giunto alla 33esima edizione, che si svolge fino al 29 luglio. Tra gli ospiti annunciati, in Piazza Castello, Tom Smith, Kings of Convenience e Marlene Kunz. A Pistoia invece abbiamo il Pistoia Blues Festival, che unisce blues, rock e grandi lavi internazionali, a Piazza del Duomo, a Pistoia, con appuntamenti il 4, 5, 8 e 10 luglio. Sul palco saliranno i Fantastici Negrito ed Eric Steckel e The Darkness l'8 luglio e Cetro Tal il 10 luglio. A Tarvisio, provincia di Udine, ci sarà il No Borders Music Festival, con musica dal vivo immersa nella natura. La rassegna è in programma nel mese di luglio tra le location del Valle dei Laghi di Fusine, Sella Nevea e Tarvisio. Tra gli ospiti annunciati, Ludovico Einaudi il 19 luglio. Puglia nel Salento, Notte della Taranta. L'appuntamento centrale è fissato il sabato 22 agosto a Melpignano, dove andrà in scena il celebre concertone, cuore simbolico della manifestazione. A guidare questa edizione della Taranta, Ermal Meta, nel ruolo di maestro concertatore. E per finire è spazio alla Jazz, il festival di musica jazz, che ha il suo epicentro in Umbria, con l'Umbria Jazz Festival a Perugia, dal 3 al 12 luglio. Tra gli ospiti annunciati Sting il 3 luglio, John Battiste il 5 luglio, Laurie Anderson il 7 luglio, Zucchero l'11 luglio ed Elvis Costello il 12 luglio. E adesso stacco musicale con i Moda America.

E parliamo di interessanti festival culturali e artistici nel mondo. Andiamo in Hong Kong, Cina, dove il 19 giugno si terrà il Dragon Boat Festival. Tra gli eventi più spettacolari e adrenalinici, l'estate asiatico, il Dragon Boat Festival di Hong Kong trasforma il Victoria Harbour in un'esplosione di colori, ritmo ed energia. Quest'anno questo festival assume un senso anche più importante, perché celebra il 50° anniversario della Sun Life Hong Kong International Dragon Boat, una delle competizioni di Dragon Boat più famose al mondo. Un'esperienza unica che unisce tradizione cinese, sport e atmosfera festiva, appunto in Hong Kong. Andiamo in Spagna, ad Alicante, dove dal 20 al 24 giugno si terrà Hogueras de San Juan. Le Hogueras de San Juan sono la festa più importante di Alicante e una delle celebrazioni estive più spettacolari della Spagna. Ogni anno, tra musica, fuochi d'artificio, sfilate, grandi falò, la città di Alicante accoglie l'arrivo dell'estate con una manifestazione travolgente dedicata al fuoco, simbolo di purificazione e rinascita. Per diversi giorni le strade di Alicante si trasformano in un enorme palcoscenico a cielo aperto, dove migliaia di persone partecipano a feste popolari, concerti e spettacoli pirotecnici. Le protagoniste assolute dell'evento sono le gigantesche hogueras, monumentali sculture di carta, pesta e legno realizzate con uno stile spesso ironico e satirico, destinate a essere bruciate durante la suggestiva notte di San Giovanni. A Parigi il 21 giugno abbiamo la Fête de la Musique. Ogni anno il 21 giugno Parigi si trasforma in gigantesco palcoscenico a cielo aperto grazie alla Fête de la Musique, uno degli eventi culturali più iconici e partecipati di Francia. In occasione del solstizio d'estate, musicisti, professionisti e dilettanti invadono strade, piazze, cortili, giardini locali della capitale francese, dando vita a una notte di concerti gratuiti, performance spontanee e atmosfera festosa. Chiunque può esibirsi in questa Fête de la Musique, e ogni genere musicale trova spazio, dalla musica classica al jazz, dal rock all'elettronica. Andiamo in Inghilterra, a Wiltshire, dove abbiamo il solstizio d'estate a Stonehenge il 21 giugno. Questo solstizio d'estate a Stonehenge è uno degli eventi astronomici e spirituali più affascinanti al mondo. E ogni anno migliaia di persone si riuniscono attorno al celebre monumento megalitico per assistere al momento in cui il sole nascente si allinea perfettamente con l'asse centrale del sito, illuminando il cerchio di pietre proprio come previsto dai suoi costruttori oltre 4.000 anni fa. Quest'anno il solstizio cadrà domenica 21 giugno e l'alba sopra Stonehenge è prevista intorno alle 4.52 del mattino, quando il sole sorge dietro la celebre Hillstone. I primi raggi attraversano il monumento, creando uno spettacolo unico che unisce archeologia, spiritualità e tradizione. Andiamo in Svezia, a Stoccolma, dove il 24 giugno abbiamo il Midsommar. Tra le tradizioni più amate e iconiche della Svezia, questo Midsommar occupa un posto speciale. Celebrato nel periodo del solstizio d'estate, rappresenta la festa della luce, della natura e della convivialità. Il Midsommar affonda le sue radici in antichi rituali legati al solstizio d'estate e alla fertilità della terra. E ancora oggi il fascino di questa festa rimane intatto. Corona di fiori intrecciate a mano, canti tradizionali, tavole imbandite e celebrazioni all'aperto trasformano la Svezia in un enorme festival estivo. Andiamo in Canada, a St. John's, dove il 21 giugno c'è il National Indigenous People's Day. Il 21 giugno il Canada celebra questo National Indigenous People's Day. La ricorrenza coincide simbolicamente col solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno, da sempre considerato un momento spiritualmente importante per molte comunità indigene. E per l'occasione la città di St. John's ospiterà eventi, cerimonie e attività aperte a tutta la comunità. In questo periodo, tra il 23 e il 24 giugno, a Porto, in Portogallo, avremo il Festival di San Giovanni. Porto si trasforma in un gigantesco festival a cielo aperto, fatto di musica, fuochi d'artificio, lanterne luminose e tradizioni bizzarre. Le origini di questo Festival di San Giovanni mescolano elementi religiosi e antichi riti pagani legati al solstizio d'estate e al culto del fuoco. Stacco musicale e poi un'intervista molto interessante a una persona che coniuga tè e libri.

0: Bene, cari amici e cari amiche, come di solito al termine di questa rubrica, una divagazione che questa volta non è una riflessione mia personale, ma un'intervista molto interessante con una persona che gestisce uno spazio letterario culturale. Parliamo di Rosella Chiosso, che in via Dessa 50 a Milano gestisce Biblioteca. È uno spazio che io ho vissuto in prima persona, uno spazio in cui Rosella Chiosso praticamente integra l'aspetto librario letterario, cioè vende libri, fornisce consulenza e integra questo aspetto letterario con un aspetto legato al tè. Non a caso questo spazio si chiama Biblioteca, e quindi questo connubio fra tè e i libri, questo connubio si compendia a questa attività molto interessante di questa persona, Rosella Chiosso, che adesso intervistiamo per capire meglio come si sviluppa, come si estrinseca questa attività che appunto unisce letteratura e tè. Io fra l'altro, ecco, sono stato intervistato da Rosella, ho presentato il mio libro e come altri scrittori frequentiamo questo spazio molto interessante che si trova a Milano in zona Parco Solari. Ma darei la parola a Rosella per parlarci della sua attività, della sua peculiarità in questa meravigliosa location.
1: Grazie Paolo, grazie molte per questo spazio intanto, che è sempre interessante parlare delle piccole cose che esistono a Milano. Sì, è una libreria molto piccola, quindi una selezione di libri che faccio io, ecco perché poi li posso consigliare, perché li scelgo uno per uno, quindi sono sicuramente selezionati e escono un po' dal mainstream, dei bestseller, delle novità, perché sono titoli invece proprio ricercati. Non a caso ospito appunto autori e scrittori che pubblicano con piccole case editrici indipendenti, quindi decisamente titoli un po' più ricercati, forse un po' più di nicchia, ma nel senso positivo. Poi accanto ai libri vendo tè, foglie di tè e di tisane, quindi ho abbinato la bevanda, non come bar, perché in realtà io vendo le foglie, ma come connubio di una cosa che rilassa insieme a un libro che fornisce distrazione.
0: Ecco, ma parliamo un attimino di Rosella Chiosso come imprenditrice, come business life coach. Ecco, puoi dirci qualcosa della tua attività e come sei approdata a questa soluzione così originale che tu porti avanti?
1: Certo, volentieri. Allora sì, arrivo dal management, quindi ho 40 anni di carriera nella grande distribuzione e nelle aziende, quindi sono stata manager, imprenditrice. Poi dopo tutti questi anni ho rispolverato un grande amore che è la letteratura e quindi la mia prima laurea che è in letteratura inglese. E proprio grazie ai viaggi di lavoro che ho fatto per lavoro, quindi per le aziende per cui lavoravo, quindi mi trovavo nelle capitali europee molto molto spesso e con del tempo libero per girovagare in librerie, tea room, coffee store, così via. Per cui mi è venuta in mente l'idea di abbinare e di farne un business che reggesse, quindi un format anche economicamente reggesse, che è quello di abbinare la vendita dei libri alle foglie di tè, perché una cosa compensava l'altra. Devo dire che ho iniziato con un margine molto, molto piccolo di libri, perché il 20%, il primo anno solo il 20% del fatturato erano libri, ma coltivando proprio la passione per le storie, per i romanzi, per la letteratura, questa quota di fatturato si è aumentato e adesso siamo alla pari, quindi vendo tanti libri quanto vendo te. E questo è un grande piacere, perché significa che il quartiere mi ha molto accolta. Sono anche un punto di ritiro e consegna per tutte le biblioteche di Milano.

0: Riprendiamo la nostra intervista con Rosella Ghiosso, titolare di Biblioteca. Ecco, tu sei anche, leggo, business e life coach, formatrice in programmazione neurolinguistica. Ecco, come queste tue competenze, diciamo, umane si riversano poi nel rapporto che hai con i clienti e con i lettori?
1: Beh, questa è una bella domanda e la risposta è molto semplice, ma anche la caratteristica di questa libreria. In questa libreria c'è un salottino, non so se lo hai visto, perché quando si viene a presentare ovviamente lo spazio è trasformato per accogliere 22-24 persone. Durante il quotidiano invece c'è un salottino in cui si chiacchiera. E qui devo dire che il fatto di avere una lunghissima esperienza in business coaching, life coaching, PNL si concretizza in tutte le sue forme, perché le persone amano questo spazio così un po' di raccoglimento, di accoglienza, e quindi da un libro, da un romanzo, da una storia poi si va anche a raccontare un po' di sé. Forse per questo che alludi al fatto che in questi anni mi sono un po' inventata una cosa che ho chiamato book coaching, ma senza ambizione di niente di scientifico, però dedicare del tempo magari chi ti dice che non legge, che è depresso, che è stressato e che non ha mai letto un libro, mi ha incuriosito appunto di inventarmi questo spazio di circa 30 minuti che regalo a chi ha voglia di fermarsi, e con cui cerco un po' di trasmettere quanto è importante invece entrare nelle storie degli altri attraverso i romanzi, perché si possono scoprire molte cose di sé. E questo format, così in modo molto easy, molto simpatico, poi porta i clienti a addentrarsi nel mondo dei libri, magari con qualcosa di leggero inizialmente, per poi passare a dei romanzi anche più interessanti. Quindi ho portato in questi anni di attività persone che non leggevano, le ho avvicinate alla lettura.
0: Certo, no, molto interessante, molto istruttivo, e direi che questa attività è un'attività di book therapy, cioè praticamente dal libro, dalla narrazione, c'è un po' un coinvolgimento sia delle letture ma anche degli scrittori che presentano i loro libri, per cui c'è questa sorta di, insomma, simbiosi tra letteratura, narrazione e anche aspetti personali che, insomma, sfociano in questa tua bellissima location, dove è un salotto letterario culturale, dove però ci si esprime, ci si confronta, e il libro è un po' un pretesto anche per parlare di sé, per parlare della propria storia personale. Questo è un modo anche per aprirsi, penso, al pubblico, ai lettori, ma anche agli scrittori, che si aprono loro stessi mentre presentano i loro libri.
1: Assolutamente, le presentazioni sono ovviamente con un pubblico limitato perché lo spazio è piccolo, ma sono sempre molto molto intense, molto molto partecipate. Poi vabbè, lo cito, cioè abbiamo anche un book club che va avanti da 4 anni e mezzo, quindi siamo al 54esimo libro, e anche lì invito spesso gli autori dei libri che leggiamo, e ne esce veramente uno scambio molto interessante. Ma banalmente nella prima parte del pomeriggio spesso si incrociano i clienti che secondo me si danno appuntamento anche apposta, e escono delle chiacchierate davvero illuminanti ed edificanti. Sono clienti, quindi sanno che poi il negozio in qualche modo va sostenuto, quindi acquistano quei libri, il tè, i regali, per cui sanno che ovviamente lo spazio deve essere alimentato, ma tutto questo è gratuito, quindi io poi faccio assaggiare il tè come si fa assaggiare il tè a degli amici, e questo è l'aspetto più bello di questo negozio, di queste attività, insomma.
0: Ecco, chiuderei questa intervista ringraziandoti e segnalando il sito web collegato alla tua attività, biblioteco.it. La tua location trova in via Dezza 50 a Milano, zona Parco Solari.
1: Certamente. Grazie a te, Paolo, per questo spazio, e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie a voi.

0: Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: Non stop music
2: su Radio Tiguglio.

0: Papà!
1: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
2: l'album dei Bad Company, Run with the Pack, pubblicato il 30 gennaio del 1976.

L'album è stato inciso in Francia utilizzando il famoso Rolling Stone Mobile Truck nel settembre del 1975. Fu il terzo album consecutivo della band ad ottenere il disco di platino, raggiungendo la quinta posizione nella classifica Billboard 2000.

Nel gennaio del 2026 la band ha celebrato il 50° anniversario dall'uscita dall'album con la pubblicazione di contenuti celebrativi e mini documentari.

0: Radio Tigullio Web presenta. Radio Tigullio Web presenta.
1: L'album dei Bad Company, Run with the Pack, pubblicato il 30 gennaio del 1976,

L'album è stato inciso in Francia utilizzando il famoso Rolling Stone Mobile Truck nel settembre del 1975. Fu il terzo album consecutivo della band ad ottenere il disco di platino, raggiungendo la quinta posizione nella classifica Billboard 2000.

L'album è stato inciso in Francia utilizzando il famoso Rolling Stone Mobile Truck nel settembre del 1975. Fu il terzo album consecutivo della band ad ottenere il disco di platino, raggiungendo la quinta posizione nella classifica Billboard 2000.

Nel gennaio del 2026 la band ha celebrato il 50° anniversario dall'uscita dall'album con la pubblicazione di contenuti celebrativi e mini documentari.

ora si comincia. I Depeche Mode con Just Can't Get Enough. Pubblicato nel 1981, è l'ultimo brano scritto da Vince Clarke prima di lasciare la band. Un manifesto del synth pop dall'ottimismo intramontabile. Non ne hanno mai abbastanza. Just Can't Get Enough. I Depeche Mode.

livello globale questa settimana i Motorhead con Till the End, una ballata potente del 2015 dove Lenny Kilmister mette a nudo la sua anima, che tiene ben celata sotto le basette imponenti e il cappello da cowboy.

0: Number 9.
1: Aloe Black, Wake Me Up. In questa versione acustica del 2013, il brano di ABC torna alle sue radici soul, mettendo in luce la profondità di un testo che parla di crescita. Svegliami, wake me up.

0: 8.
1: Posizione numero 8, Smash Mouth con All Star. Uscito nel 1999, questo inno generazionale è nato come critica alla cultura delle celebrità, ma poi diventa un cult mondiale grazie al suo ritmo irresistibile. All Star, stella di prima grandezza.

0: Angolo Discovery.
1: Diana Ross con Do You Now. Il tema portante del film Mahogany del 1975 è un classico sofisticato che esplora la nostalgia e il successo con una dolcezza incredibile. Do You Now, Diana Ross.

0: Chart.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.
0: Zara Shas Chart.
3: Posizione numero 7.
4: Number 7.
3: I Green Day con Boulevard of Broken Dreams. Billy Joe Armstrong dipinge un quadro di isolamento urbano in questo successo del 2004, diventato l'inno dei solitari per eccellenza. Il viale dei sogni infranti. Boulevard of Broken Dreams. Green Day.

0: number 6.
1: Resta con me. Sam Smith con Stay With Me, una preghiera gospel moderna del 2014 che parla di vulnerabilità. La produzione è essenziale ed esalta una delle interpretazioni vocali più intense degli ultimi anni. Sam Smith, Stay With Me.

0: Soundtrack,
1: angolo delle colonne sonore. Rita Coolidge con All Time High, direttamente da Octopussy del 1983, una delle Bond songs più soft di sempre, capace di unire il fascino del grande schermo a un'atmosfera sognante.

0: 5.
1: Clean Bandit e Zara Larsson ci coinvolgono con Symphony, una fusione tra classica ed elettronica, un brano del 2017. Celebra l'amore come una composizione perfetta dove ogni nota trova il suo posto. Symphony.

0: angolo vintage,
1: angolo virale vintage. Nina con 99 Red Balloons. Lanciata nel 1983, questa hit, nata osservando dei palloncini sopra il muro di Berlino, nasconde un potente messaggio pacifista contro la guerra. 99 Red Balloons, Nina.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tiguglio.
1: E il programma?
2: Troppo forte.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.
5: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
6: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
7: Tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
8: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
9: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
10: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.

0: Non so quanti di voi si ricordano questo artista e questa canzone. Questo è stato uno dei suoi maggiori successi, è del 1976, si intitola In Zaire e lui è il cantautore britannico Johnny Wakelin. Un ben ritrovati, sì, rimanete qui se ne avete voglia e tempo, perché tra qualche istante parte la sigla. Io sono Alex De Sì e in control c'è Stefano Calisto.
1: Troppo forti,
2: Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex De Sì.

0: detto ai fan non vedono l'ora, però calmi, perché è luglio, è pian piano, è luglio, è passato il tempo, dopo ci si invecchia qui, calma, piano piano. Vai, scherzi a parte, il 4 di luglio ci sarà la favola per sempre, ovvero quell'evento descritto come il raduno degli ultimi, un concerto evento unico, e andrà in scena dopo un'incredibile prevendita, pensate un po', che ha superato 200.000 biglietti venduti in poche ore.
1: Troppo forti, troppo forti.
0: E passiamo da un fenomeno a un altro, anche questo, ragazzi, lascia il segno, ogni cosa che canta lascia il segno. Questa è la versione remix del suo nuovo singolo, naturalmente lui è

0: Eh sì, la musica è per tutti i gusti e tutte le età. E quando iniziai tanti tanti anni fa, c'erano anche le notizie strane, quelle curiose particolari del mondo, anche divertenti, singolari. Ma ora poca roba, poca roba. Quelle che trovi sono anche false. No, noi vogliamo notizie curiose, particolari, carine, anche notizie semplici, però che non ci sia in mezzo il morto ammazzato, cose varie. Basta, oh. La musica continua, rimanete qui.
1: Troppo forti.
0: Eh sì, facciamo nuovamente un bel salto indietro nel tempo, questa volta con la musica italiana, anno 1984, Pino Mango con Oro.

0: aver fatto questo bel salto indietro nel tempo, torniamo alla musica dei giorni nostri con l'appuntamento del soundcheck.
1: Troppo forti!
2: Soundcheck, prove di successo.
0: In questo appuntamento del soundcheck sale sul nostro palco virtuale Zack e ci propone il nuovo singolo Piombo, brano che anticipa l'uscita del suo primo disco da solista, Lo spazio infinito per me.
3: Soundcheck. Radio Tiguglio presenta From 7VA.FM Orito Radio All Golden. From 7VA.FM Alt Radio All Golden. From 7VA Femme Alt Radio All Golden. From 7VA FM LT Radio All Golden. From 7VA FM barra diagonal Alt Radio All Golden.
4: From 7VA FM Alt Radio All Golden.
3: From 7VA.FM barra Alte Radio All Good Day.
5: From 7VA.FM Nauti Radio All Good Day.
3: From 7VA.FM/Alte Radio All Good Day. From 7VA.FM/LT Radio.
6: Eccoci qui al solito orario in cui Algo Day è fissato sulla vostra antenna di fiducia, il quotidiano che fa un po' una finestra, la apre, la spalanca più che altro su vari argomenti. Gli argomenti per cui io preferisco intervenire sono sicuramente quelli musicali, è così che io nasco. Ultimamente Algo Day si sta interessando anche molto di sport, però quello che è il focus principale, lo sapete, è la musica, e soprattutto abbiamo il piacere di avere un grande artista, questo numero, davvero un personaggio originale nelle sue composizioni, nelle sue esecuzioni. Lo abbiamo conosciuto dal vivo recentemente a Roma nel corso dell'EDM Contest di Mario Greco e naturalmente vediamo se c'è in linea, si tratta di Alberto Cannatella. Pronto?
7: Ciao, come va?
6: Ciao, bene Alberto, stavo vedendo su Google che insomma abbiamo più di 11 minuti di distanza, meglio il rendezvous a Roma così come è stato nel corso di quel fantastico pomeriggio, no?
7: Certo, certo, certo.
6: Perché stiamo parlando con Agrigento.
7: Sì, sì, un paesino vicino a Agrigento, Cianciana.
6: Cianciana. Il tuo rapporto con l'isola?
7: Io sono veramente molto ma molto radicato. Ho pure rifiutato lavori per non andare via dalla Sicilia. Proprio sono uno di quelli che lotta per restare.
6: Fai bene, perché tanto poi dopo le tue capatine in continente, no? Così come dite, le fai e quindi è tutto ok, già che è proprio quello che io ho negli occhi delle mie escursioni istiane. Non sono state tantissime, anche un po' tardive, devo dire, proprio la ricchezza dei colori, no? Quando uno viene, proprio quando ritorna, ha ancora gli occhi pieni dei colori che ha vissuto. Però dobbiamo parlare non di immagini ma di suoni, perché hai un percorso musicale davvero incredibile, nel senso che sei partito come tutti con dei singoli, poi no, la sofferenza per
3: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio.
7: Comunque nasco come batterista, comunque ho iniziato un pochettino a suonare la chitarra, cioè la strimbello, dico sempre così, la strimbello, lo suono tanto per riuscire ad accompagnarmi nei miei live. Comunque sì, come dici tu, a volte si è accorto di idee e quindi più che altro anche di tempo per poter mettere su carta quello che si pensa.
6: Sì, in effetti poi sono molti, no, gli artisti che arrivano dalla sezione ritmica, che in qualche maniera sono guardinghi, osservano, poi non ce la fanno più e passano a uno strumento come il piano, come la chitarra, proprio perché si avvicinano a una loro storia compositiva e quindi però tutto ciò che hanno, no, accumulato, hanno osservato, poi
8: do meu amor posso falar da tarde che cai.
7: Il news, ho fatto comunque blues, jazz, tante genere, e avevo sempre i miei colleghi, non si limitavano, studiavano tipo il brano proprio per com'era. Io con la batteria invece mettevo sempre un po' di mio, mi sono sempre stato così, quindi c'era qualcosa fin da piccolo che mi sformava dentro, diciamo, che volevo esternare il mio. Quindi quando mi sono messo con la chitarra ho iniziato a fare musica mia.
6: E beh, c'è sempre uno spazio all'improvvisazione, all'originalità, alla creatività vera e propria. Tra l'altro, un excursus, un trascorso molto ben ricco di grande formazione, però anche una certa ironia, e direi di passare a un pezzo davvero molto solare che è intitolato Notte Zingara. Lo ascoltiamo?
7: Sì.
6: Eccolo qua che ce lo mandano subito.

0: disponibile naturalmente su tutti quanti i nostri profili. 7va.fm aggiorna sempre su tutto quanto. Tra l'altro Alberto lo troveremo protagonista in uno dei numeri in preparazione per quanto concerne il bouquet di Stia Moda Magazine. Però adesso ce l'abbiamo qui e vogliamo conversare sicuramente con lui. Oh, Notte Zingara, innanzitutto ci devi presentare una per una tutte le ballerine coloratissime. Si agitano bene.
1: Allora, io sono un grande fan delle donne. Nel senso che comunque le apprezzo, infatti scherzando sempre con gli amici dico, le donne sono sempre superiori a noi uomini, perché noi abbiamo un neurone e loro minimo tre. Comunque no, e infatti ci tengo a precisare proprio questo, che Notte Zingara potrebbe sembrare un brano maschilista, lo sai, tipo, e invece no, comunque se uno ascolta bene le parole, perché anche se un brano è una hit estiva, comunque io la morale la metto sempre dietro, che sono un tipo la morale.
0: Spiega, perché io mi sono distratto con le immagini, perché là a un certo punto dici anche la notte tra una bionda e una mora, però dopo insomma questo qua si innamora decisamente di una, no?
1: Certo, sì. È quell'amore estivo che magari uno inizia scherzando, dai, quell'amore estivo, e comunque poi alla fine ci resti male.
0: Beh, insomma, tutti noi abbiamo sicuramente nel cassetto un amore estivo che avremmo voluto, forse siamo riusciti ad allungare oltre il 30 di settembre. Sono delle storie belle quando riescono, cioè belle col buco veramente.
1: Proprio un amore zingaro.
0: Che diventa poi insomma un amore rosso fuoco e romantico, ed è anche bello così, no? Oh, poi tra l'altro invece una song che proponiamo adesso, dove si parla di Arwah, si parla di Goodbye, Auf Wiedersehen, e per quanto riguarda l'italiano come parola classica ha messo il Waffan, che è stato un po' sdoganato, io non lo pronuncio per intero. Questo pezzo qua vuoi spiegarlo in due parole?
1: Allora, in teoria un invito a godersi comunque la vita e non stare a giudicare chi magari si sta divertendo. Un po' gira sempre lì fra comunque storie d'amore che vengono criticate oppure qualsiasi cosa che comunque ti porta un sorriso.
0: E poi il seguito si sa. Allora eccolo qua, Alberto Cannatella con questo pezzo molto ritmato, molto divertente.

0: divertente sicuramente, però appunto con una sua morale, come Alberto ci ha spiegato prima di ascoltare questo pezzo. Tra l'altro, Alberto, in un prelancio sulle nostre riviste sei proprio lì sul set di questo Vaffan, perché lì c'è la famosa costa, no, che ha delle rocce sempre coloratissime e in questo caso quasi bianca candida, no, di un bianco, sì, sì, bianco
1: ovoriato. Questo posto si chiama Punta Bianca. Un posto, è una riserva naturale bellissima che si trova nella zona sempre dell'Agrigentino, Marina di Palma, questa zona Licata. È un posto veramente fantastico, vi invito tutti ad andarlo a visitare.
0: Sì, è molto famoso con questo punto di bianco particolarissimo, ma ripeto, chi non vorrebbe visitare la bellissima Sicilia in ogni suo singolo centimetro. Alberto, ti ringraziamo per essere stato con noi, tra l'altro speriamo di poterti avere spesso, vogliamo sapere tutto sulle tue novità, naturalmente le conosceremo sfogliando il bouquet di Siamo da Magazine su 7va.tv, tutti gli aggiornamenti ci saranno. Tra l'altro su 7va.tv sarà possibile anche rivedere il montaggio dei due video, però oppure cercate Alberto Cannatella su YouTube ed è la stessa cosa.
1: Sì, Alberto Cannatella Official, in tutti i social mi trovate.
0: Benissimo, alla prossima, molto presto, non tardare con darci le news, va bene?
1: Ok, grazie a tutti, ciao.
0: Io ringrazio Alberto Cannatella e ritorno la linea allo studio centrale di ogni singola emittente Alteradio, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algo Day, te lo do da Cicco Catenacci.
2: From 7va.fm/LTRadio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/LTRadio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Ora Musica, la pagina quotidiana dedicata alla musica indipendente, agli artisti indipendenti e a musiche di ogni genere, perché tocchiamo veramente tutti i generi in questo nostro spazio che va in onda tutti i giorni a quest'ora. Oggi lunedì 8 giugno, buona settimana a tutti, siamo pronti a partire e come sempre si apre con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1985.
2: This is the intergalactic operator. Can I help you?
3: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
2: Very well. Hold on, please. You're through.
3: Thank you, operator.

0: Estate 1985, Ra Band con Close Across the Moon, grande pezzo che ispira proprio freschezza. Oggi ad aprire Ora Musica, come sempre, si apre con un classico e poi si passa alla novità, al primo ascolto. Estate, quindi torna Valeria Marini, sì, torna con un nuovo singolo, Divina, novità al primo ascolto di oggi.
1: Divina.

0: Ora Musica, le nostre chiacchierate quotidiane con i protagonisti di Ora Musica oggi ci riportano in Campania. Andiamo a fare una chiacchierata con Jadì, che è in programmazione con il suo singolo che è Non ti sposo più. Ciao, bentrovata anzitutto.
1: Ciao, grazie mille per avermi qui.
0: Allora, raccontaci un po' questa storia, questo matrimonio mancato che insomma racconti in questa canzone. Alla fine lui si è sposato? No, perché finisci dicendo non mi hai invitata al tuo matrimonio, e quindi lasciamo la porta aperta, che potrebbe essere un seguito da fare in una nuova canzone, ma la curiosità è cresciuta.
1: Non so come sia andata a lui, non lo voglio sapere nemmeno.
0: Quindi già qui, da queste prime parole, la storia è vera, ti è capitata a te?
1: sì, però ovviamente l'ho romanzata molto.
0: Certo.
1: E, direi che 19 anni è un po' presto per sposarsi, almeno per me.
0: Certo, c'è sempre tempo, però devo dire che allora il brano è fresco, il tema è molto attuale, non è difficile ritrovarti dentro, perché queste sono le questioni di vita proprio, no? Poi concordo che insomma 19 anni fai a tempo a viverne ancora tantissimissimissime di questioni, e anche cambiare magari le tue posizioni, le tue visioni su quelle questioni, no? Si cambia nella vita. Come nasce il tuo personaggio Jadì? Anzitutto, nome d'arte particolare, nome d'arte o nome d'anagrafe?
1: No, nome d'arte, è semplicemente come mi chiamano qui, è un diminutivo simpatico. Jadì, capì? Nulla di troppo particolare.
0: Per seguirti, quali sono i tuoi social? Come ti troviamo?
1: Sì, mi trovate come Jadì Striano su TikTok e su Instagram. Per sentire la mia musica, semplicemente Jadì su YouTube e su Spotify.
0: Sui vari canali, sì.
1: Sì, è molto semplice riconoscermi, sono una testa piena di capelli ricci e rossi.
0: Ti cercheremo, ma adesso ti ascoltiamo con questo singolo. Grazie per essere stata qui a Ora Musica.
1: Grazie mille a te.

0: perdere.
1: Già di, si chiama Non ti sposo più, il brano che abbiamo ascoltato e che oggi lei ci ha raccontato qui a Ora Musica nello spazio interviste.
2: Estate in musica? Sei nel posto giusto, sei su Radio Tiguglio Web.

Ora musica Fabio Martorana, si chiama You Can Fly, il suo nuovo singolo, questa volta in inglese. Fabio Martorana, che abbiamo già avuto modo di ascoltare qui nei nostri appuntamenti quotidiani, con produzioni però in italiano. Tornano con un nuovo progetto John Shark e Mood Makers. C'è un nuovo singolo che fa da brano guida a questo nuovo progetto che sta per uscire. Si chiama Frequenze.

smetto. Frequenze. È interessante il progetto di John Shark e Mood Makers, perché sono vari omaggi. C'è stato in passato l'omaggio ai Neri per Caso, questo nuovo singolo invece omaggia l'anima urban dei Sottotono. Ora musica anche Salvo Buono, il suo singolo Ho imparato a volare.

0: Buona musica con Salvo Buono, questo era il suo nuovo singolo, Ho imparato a volare, tra le nostre promozioni.
1: Su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny San Marco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
2: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
3: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.
4: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
5: Oh no, è molto di più, amico mio.
4: E allora vi aspetto su Radio Tigullio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
6: Ciao amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigullio Web

tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: La mia libertà, questo è il titolo del nuovo singolo di Tommaso Mahala, novità qui a Ora Musica. Oggi ci accompagna all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi fantastico, perché ci riporta negli anni dei Duran Duran, 1986, produzione di Nile Rodgers per Notorious.

Notorious, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica c'erano i Duran Duran, domani alla stessa ora un altro classico. Adesso tornano le nostre novità, novità al primo ascolto per Nicolò D'Agostino, si intitola Estate Italiana.

0: Estate italiana, questo era il singolo di Nicolò D'Agostino, novità al primo ascolto qui a Ora Musica.
1: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
2: Ora Musica, le novità del giorno.

0: commedia americana tra le promozioni di Ora Musica, il nuovo singolo di Maurizio Pirovano.
1: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore.

0: musica, l'angolo dei ricordi.
1: Oggi torniamo a inizio anni 90, 1992. Gianni Morandi cantava Banane e Lampone.

Gianni Morandi, Banane e Lampone, oggi a Ora Musica, nell'angolo dei ricordi che ci ha riportato nel 1992. Domani alla stessa ora, altro classico, adesso tornano le nostre promozioni.

con Iotta, il suo singolo dell'estate, si chiama Italia, novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. Ho ancora un paio di novità da condividere con voi prima di salutarci, ad esempio Sicily, il singolo di Sissi Castro Giovanni.

Sicily, la Sicilia nel brano di Sissi Castro Giovanni, novità qui a Ora Musica, brano che alterna siciliano, italiano, inglese, insomma c'è davvero un po' di tutto. A chiudere un'altra

0: Marigold Bay, prima Sissi Castro Giovanni, prima ancora Iotta, insomma è una settimana ricca di novità quella che è iniziata e che ci aspetta e che vivremo nelle prossime puntate di Ora Musica a partire da quella di domani. Oggi però è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, un saluto da Riccardo Pellegrini.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.

0: Radio Web presenta
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
2: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: sì, anche oggi, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento con Troppo Forti, un bel saltone indietro nel tempo, anno 1978, Antonello Venditti con Sara, brano che faceva parte del 45 giri, lato B questo, 45, questo era lato B, lato A invece c'era un'altra canzoncina così, passata così inosservata, come il sotto, nato sotto il segno del pesce, anzi sotto il segno del pesce, un altro grande successo firmato da Antonello Venditti. Un ben ritrovati in console per la parte tecnica, c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sì e siamo pronti a tenervi compagnia con musica, notizie e quant'altro. Rimanete qui.
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

questa intelligenza artificiale si sta imponendo sempre di più, che tra le tecnologie bizzarre durante una fiera di settore sono stati svelati gadget assurdi, tra cui un tagliacapelli intelligente dotato di intelligenza artificiale che fornisce istruzioni in tempo reale per correggere i tagli fai da te. Bello però, è un integratore che regola i ritmi del sonno. Vabbè, è una cosa carina. Ancora ben sintonizzati, rimanete qui.

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.
2: Sa roba, sound check.
3: Prove di successo.
4: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale Mastedo, che torna con un nuovo capitolo dal suo percorso artistico e ci presenta il nuovo singolo, Maledetta Pelle.
5: Soundcheck, prove di successo.

0: Il protagonista di questo appuntamento del soundcheck è stato Mastedo, che ci ha proposto il nuovo singolo Maledetta pelle.
1: Sassa roba, sassa roba, sassa soundcheck. Soundcheck, prove di successo.
2: Troppo forti, troppo forti con Alex De Sì.
3: Un bel saluto a Troppo Forti e un bel saluto alla paesana Emilia Abbasalacchese.
4: Bocca al lupo e grazie dell'affetto e della stima. Maurizio Battista, per voi con tutto il cuore siamo qua. A presto.
5: Un saluto da Noemi, un bacio a tutti.
2: Troppo forti con Alex De Sì.
6: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.

0: occhi sono le bugie quotidiane. Negli Stati Uniti d'America, secondo una ricerca, le tre bugie più pronunciate in assoluto nel mondo, non soltanto in America, però è stata fatta in America questa ricerca, le bugie più pronunciate nel mondo in assoluto sono:
1: oh, sto arrivando,
0: sto bene e ci sentiamo dopo, sto arrivando, è un classico, sto arrivando e ancora sei in mezzo al traffico, oppure sto arrivando ancora sei in casa in pigiama, sì sto arrivando al lavoro, e ancora invece stai lì e ancora ti devi lavare anche i denti. Vabbè, è una di quelle bugie però che abbiamo detto almeno una volta nella vita tutti.

0: e Mom Cave, un altro bel salto indietro nel tempo, anno 1982, lui era naturalmente Peter Gabriel.
1: Troppo forti.
2: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Contro i dolori è efficace l'olio di rose. Un ottimo rimedio per curare il mal di testa e i dolori nevralgici consiste nell'utilizzare l'olio di rose. Fatelo in casa lasciando un'abbondante manciata di petali di rosa, bianche o rosse che siano, a macerare per una decina di giorni in un bicchiere di olio extravergine di oliva. Estraete poi i petali e conservate l'olio in un vasetto. All'occorrenza passatelo sulle parti dolenti. Via l'odore di cipolla dalle mani. Dopo aver tagliato la cipolla o pulito lo spicchio d'aglio, eliminate l'odore dalle mani sfregandole con un po' di latte affinché non sarà completamente assorbito. Quindi insaponatele, risciacquatele e asciugatele.
1: Troppo forti.
3: Sa roba, sound check. Prove di successo.
0: In questo appuntamento del sound check sale sul nostro palco virtuale una vecchia conoscenza, Marco Aktner, che ci propone il nuovo singolo Fuori dai mondiali. Una canzone che parte da una ferita sportiva condivisa, l'Italia esclusa dai mondiali, per raccontare in realtà qualcosa di molto più grande: le piazze piene, le notti tricolori e gli abbracci agli sconosciuti delle estati in cui la nostra nazionale ci faceva sognare.
4: Soundcheck. Prove di successo.

0: Marco Hackner è stato il protagonista di questo appuntamento del Soundcheck e ci ha proposto il nuovo singolo Fuori dai mondiali.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Sono le 16:31.
4: Se non sai cosa fare,
5: gustati la musica con Radio Tiguglio.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: musica per tutti i gusti, per tutte le età, qui all'interno di Troppo Forti, la buona musica internazionale, ma ora avremo anche lo spazio delle quattro chiacchiere.
1: Troppo Forti,
2: le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana,
1: con Alex De Sì.
0: Beata giovinezza a 23 anni, ma io non mi ricordo di averli mai avuti 23 anni. Gabriele, giusto?
3: Sì.
0: Ciao Gazzo, ciao. Come va? Tutto bene?
3: Tutto bene, grazie. Voi?
0: Tutto bene, io ho già sentito che io sono anziano, mi dà del voi, ho capito. No, scherzo. Boh, noi siamo bene, noi tutto a posto qui in radio, ma raccontaci un po' della tua musica, come nasce questo pezzo che so, tra l'altro, non è proprio nato ieri questa canzone, ma di qualche tempo fa, o sbaglio?
3: Questa canzone nasce dal mio periodo delle superiori, insomma, nasce da una storia finita e, però ho voluto insomma ampliare la cosa a chiunque si voglia immedesimare insomma nel quando si fanno giustamente degli errori dentro una storia e quindi poi porta magari a una fine e allora la canzone riflette su questi errori, sul perché adesso si è lontani, ma anche sul fatto che quello è il prezzo da pagare per gli stessi errori commessi.
0: Certo. Ascolta, quando hai iniziato così a aver voglia di scrivere, di mettere in musica le tue parole?
3: Ho iniziato in realtà molto presto, già alle medie avevo molta voglia di scrivere per dire ciò che non riuscivo a dire alla fine, quindi era quasi una necessità. E poi alle superiori è sbocciato proprio l'amore per la scrittura, l'amore per anche la composizione, quindi ho iniziato a comporre, a cantare i miei brani e da lì nasce anche Pride to Pay.
0: Oh, questo brano farà parte poi di un album, di un EP, o per il momento lì da sola soletta?
3: Io per adesso penso al presente, quindi oggi è qui, magari in un futuro sarà in un EP, in un album, ma per oggi è qua, è un singolo e spero che possa insomma raggiungere più cuori possibile.
0: Certo, ora lo ascoltiamo subito, poi continueremo la chiacchierata, va bene?
3: Ok, grazie.
0: Ce l'annunci tu, dai, annunciala tu, fai lo speaker per un momento.
3: Ok, in onda adesso Gaz con Price to Pay.

0: Gaz, Price to Pay, qui all'interno di Troppo Forte. Hai sentito, Gabriele? Noi l'abbiamo fatto ascoltare tutta, sino all'ultima nota.
1: Grazie mille.
0: Questo sai perché? Perché ora devi pagare pegno. Sono due regole qui all'interno di Troppo Forte. Una, noi facciamo ascoltare tutta la canzone, e l'altra, che il nostro artista di turno, il cantante di turno, deve canticchiare live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Ah.
0: Sei pronto?
1: Okay.
0: Vai.
1: Va bene, va bene. I feel like a person on me. How can it be possible?

0: Gli applausi sono tutti per te, meritatissimi. Eccoli, arrivano ancora, eh. Ci sono tutti gli applausi per te. E naturalmente, Gaz, c'è anche il timbro, ascolta un po'.
1: Troppo forte.
0: Questo è anche il nostro timbro di Troppo Forti, anche tu stai all'interno del nostro libro bianco dove ci sono tutti gli artisti famosi e meno famosi che hanno canticchiato live a cappella in diretta telefonica, che non è una cosa da tutti, eh.
2: No, assolutamente, grazie mille.
0: Complimenti, grazie, grazie a te avere accettato questa. Dice, non ho messo il mitra in faccia, no, hai accettato, grazie, grazie, grazie. Veramente. Ascolta, ma tu stai ancora studiando musica?
2: Sì, sì, sì, io continuo a studiare, continuo a provare. Adesso sto studiando anche pianoforte tra le tante cose. Quindi
0: fai bene, fai bene. Va bene continuare sempre a studiare, continuare sempre a saperne di più, no? Non si finisce mai.
2: Non si finisce mai di imparare.
0: E certo, certo. Ascolta, un'altra cosa volevo chiederti, ma proponi anche la tua musica live dal vivo?
2: Sì, quando capita, sì, mi piace avere anche riscontri da parte di chi mi ascolta, che siano conoscenti, amici o persone che non ho mai conosciuto prima. Quindi sì, mi piace suonare le mie canzoni dal vivo.
0: Beh, è bello, questo è bello. La cosa poi più importante, secondo me, no? Che l'artista deve proporre davanti a un pubblico o qualcuno la propria musica, la propria arte. Ascolta, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
2: Sono su Instagram, TikTok, pure la mia musica è su Spotify, YouTube, Apple Music, un po' ovunque.
0: Ovunque, l'importante è che scriviamo Gaz?
2: Esatto, l'importante è scrivere Gaz e dovreste trovarmi.
0: Ok, io ti ringrazio Gabriele, ti do appuntamento alla prossima. Quando uscirà un nuovo singolo sarò pronto a far quattro chiacchiere con te.
2: Grazie mille, grazie mille.
0: Ciao, alla prossima.
2: Ciao.
3: Troppo Forti con Alex De Sì.
4: Ho capito, sì.
5: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
6: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
5: DDL cieli blu.
6: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Vi ricordo che siete all'ascolto di Troppo Forte. In console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto. La vociaccia è quella di Alex De Sì, e si prosegue con la musica. Novità discografica firmata da Dolce Nera. Questo è il nuovo singolo, Epopea.

0: solo musica qui all'interno di Troppo Forti, ma ci sono anche i consigli di Daria.
1: Trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Mobili antichi via le macchie. Per eliminare le macchie di umidità sui mobili d'epoca in legno scuro, fate riscaldare dell'olio d'oliva, ne basta soltanto un cucchiaio, e stendetelo con un panno asciutto dove si sono formati gli aloni. Come sgrassare la bottiglia dell'olio? Mettete dei gusci d'uovo finemente tritati nella bottiglia dell'olio vuota e riempitela con un bicchiere di acqua calda, quindi agitate energicamente e sciacquate più volte. In alternativa ai gusci d'uovo tritati è possibile anche utilizzare della buccia di patata a pezzettini. Se il sugo è troppo liquido, il sugo della carne in umido è troppo lento, lavorate a parte un cucchiaio di farina bianca con un fiocchetto di burro, poi aggiungete il composto al sugo e proseguite la cottura lentamente. Potete anche ovviare all'inconveniente aggiungendo al sugo mezzo cucchiaino di pane grattugiato molto finemente.
0: L'ultimo salto indietro nel tempo per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, La Isla Bonita di Miss Ciccone, anno 1986, brano che originariamente fu proposto a Michael Jackson, che disse no.

Sì, anche per oggi abbiamo avuto veramente per tutti i gusti e per tutte le età. Sperando che il programma sia stato di vostro gradimento, mi raccomando, ditelo in giro, spargete sempre di più la voce. Invece, se il programma non vi è piaciuto, fate finta di niente.

0: con Alex De Sir.
1: Però oggi è finito. Aspettiamo la prossima volta.
0: Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: You are on WCO Radio, Lubonetsu.
3: Una trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana alternative country.
2: WCO Radio and Lubonetsu Hill start now.

Amici, ma soprattutto amiche di WSR Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio, la puntata, l'ultima puntata del mese di maggio, la 30ª della stagione, l'abbiamo aperta con la grande carica di questa star, duetto fra i Black Crowes e gli Whiskey Myers. Grandissimo brano, grandissima carica di country rock. E con il prossimo brano invece rallentiamo un attimo, perché andiamo un po' di contemporary, anzi di quasi di old country. È un nuovo singolo, però lui è il grandissimo Owen Temple, e questa è Old Home Places.

0: Anytime, Anywhere, Antoinette, Wade Foster, sul nuovo singolo. Intanto io vi ricordo, se non l'avete già fatto, di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Bulbonezilla, quella di WCR Radio, dove Bulbonezilla è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11 a quella di Bulbonezilla Live, dove in contemporanea vi faccio vedere le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando, di lasciare i vostri click click click click anche alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Bulbonezilla è in onda il mercoledì e il lunedì dalle ore 17, a quella di Micro Radio, dove Bulbonezilla vi fa compagnia il venerdì alle ore 8 del mattino. E noi continuiamo con un brano che è bel bluegrass, arriva da un album che si chiama Just Me and My Friends, lui è Charlie Barrett e questa è She Drives Me to Drink.
1: I like to have cold one now.

She Drives Me to Drink, Charlie Barrett, dal loro nuovo album Just Me and My Friends. E continuiamo invece con un altro nuovo singolo, una bella collaborazione fra Dalton Torres e Giovanni and the Hired Guns. La canzone è già partita in sottofondo. Questa è Wishing I Was Still.

Dalton Torres, Giovanni e The Hired Guns, questa Wishing I Was Still. E continuiamo con un altro bel nuovo singolo, anche questo uscito da pochissimo, è già partito in sottofondo. Loro sono i Gasoline Gypsies e questa è la loro 74 Summers.

Erano i Gaslight Gypsies con la loro 74 Summers. E a proposito di brani anche abbastanza estivi, il prossimo in realtà è una cover del 2023. L'originale fu una bellissima collaborazione tra il grande Tim McGraw e Parker McCollum. Ha deciso di rinciderla il bravissimo John Wolfe, e io vi dico, qua mentre lo ascoltavo, mentre l'ho ascoltata diverse volte, a me sono venute in mente le atmosfere del grande King George Strait. Questa è Papers Umbrellas, rifatta da John Wolfe.

John Wolf con questa Paper Umbrellas. Io vi consiglio di sentire anche la versione originale di Tim McGraw e Parker McCollum, ma questa è degna di nota. E allora intanto io vi ricordo che siete sempre all'ascolto sulle frequenze in streaming per tutto il pianeta di WS Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio. Questa è Blue Bonnet Zilla, microfono c'è Gianuti X, e il prossimo è uno di quegli artisti che ha uno stile e una voce inconfondibile. Era un pochino che non rilasciava nulla quando è venuto fuori questo brano lo scorso weekend. Ho detto questo va subito in playlist a Blue Bonnet Zilla. Sto parlando del grande Red Sheeran e questa è la sua nuova Eyeside.

Red Sean con la sua nuova Eyeside. E allora intanto fatemi salutare tutti gli amici all'ascolto dell'emissione del mercoledì e del lunedì su Radio Tiguglio Web, a quelli del venerdì mattina su Micro Radio, a quelli della replica del mercoledì mattina su WC Radio, tutti quelli che mi stanno ascoltando durante l'emissione del martedì, tra i quali ho visto Elisa, Silvia, Stefano, Fabio, Alessandro, Gianni, quindi Fabrizio. Un saluto e un abbraccio a tutti voi e vi dedico questa canzone di un album che è uscito a gennaio. Io qualcosa vi avevo già fatto sentire. L'album si chiama semplicemente Country Music, che è quella che viene trasmessa qui a Blue Bonnet Hill. La canzone è Country Ain't Country No More. Lui è Terry Glenn Adams.

Country in Country No More, ma siamo sicuri che con artisti tipo Terry Glenn Adams il country rimarrà sempre country. E allora, io intanto vi ricordo anche di lasciare i vostri click click click click alla playlist di Blue Bonnet Silk che trovate su Spotify, che al momento è aggiornata alle canzoni della scorsa settimana, quindi se volete ci sono più di 5500 canzoni da ascoltare, quindi potete andare lì anche a sentirvi un po' di country trasmesso qui a Blue Bonnet Silk. A proposito di grande country, è uscito un nuovo singolo di un giovane ma sempre meraviglioso e bravissimo. Lui è Bailey Zimmerman, che ha fatto uscire la sua nuova The Climb.

anche ringraziare il buon Dalton Torres che ha curato, commentato e condiviso il post a lui dedicato della sua collaborazione con Giovanni di Iron Guns della canzone che abbiamo messo in precedenza. E il prossimo invece è un gruppo, possiamo chiamarlo quasi una all star band, vi dico solo un paio di membri: Zayn William e Paul Eason. Probabilmente molti di voi avranno già capito che sto parlando dei Wilder Blue, che hanno fatto uscire il loro nuovo singolo che si chiama I Livin'.

Eleven erano i Wilder Blue. E la prossima canzone invece arriva da un album che potrei anche definire estivo, e considerato le temperature di questi giorni, adesso io non so dalle vostre parti che temperature faccia, ma qui dove sto io in questi giorni superiamo ampiamente i 30 gradi, quasi quasi anche di sera. Lui è Kyle Clark, ha fatto uscire un album che si chiama Better on a Boat, e vorrei ben vedere, e questa è Life is What You Make It.

Life is what you make it, brano che è estratto dall'album Better on a Boat. Lui era Kyle Clark. La prossima canzone invece l'ho estratta da un album che si chiama Next Act. Loro sono gli Step Canyon Ranger e questa è Back of Beyond.

say. Back of Beyond, Step Canyon Ranger, dal loro album Next Hack. Mentre la prossima canzone arriva da un album il cui titolo è Come vedono la vita gli ottimismi, ovvero Il bicchiere mezzo pieno, Glass Half Full. Lui è Jake Adler e io da questo album ho estratto questa Fire and Rain.

Fire and Rain, lui era Jake Adler, e la prossima canzone, che è già partita in sottofondo invece, l'ho tirata fuori da un album che si chiama Rattlesnake Boy. Lei è Maynard Larkin e questa è Home Is Where the Heart Is.

0: era Maynard Larkin con la sua Home is Where the Heart Is. E purtroppo vi devo dire che siamo giunti al termine anche di questa 30ª puntata della stagione, non prima di avervi ricordato di lasciare i vostri click alla pagina Facebook di Blue Bonnet Zilla, quella di WCN Radio, dove Blue Bonnet Zilla è in onda il martedì sera dalle ore 21 e in replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Zilla Live, dove in contemporanea con la missione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando, e mi raccomando, lasciate i vostri click anche alle pagine Facebook di Radio Tiguliu Web, dove Blue Bonnet Zilla è in onda il mercoledì e lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Zilla vi fa compagnia il venerdì alle ore 8 del mattino. E mi raccomando, lasciate i vostri click anche alla playlist di Blue Bonnet Zilla che trovate su Spotify, che è aggiornata alle canzoni della scorsa settimana, quindi presto ci saranno anche quelle di questa, come ci sarà anche la prossima canzone che arriva da un album, nuovo album di Michael Peterson. Voi sapete che gli americani hanno grande rispetto per i veterani di guerra. Michael Peterson ha rilasciato questo album che si chiama We Are Veterans, e io ho scelto questa The Man They Sent Back Home. Gianluca X vi saluta, vi dà l'appuntamento alla prossima settimana, come dico sempre con tutto l'amore che posso, sentitevi belli sempre, e io vi lascio con questa The Man They Sent Back Home, Michael Peterson.
1: As the nightmare slowly disappeared, he rubbed his eyes and scratched his beard, and finally

gentili ascoltatori di Radio Tigullio, benvenuti a Tell Stories, il programma condotto dal vostro Gabriele Guzzardi e i testi di Aurora Coppola, che vi tiene compagnia tutti i lunedì e mercoledì alle ore 18. Siete pronti per cominciare una nuova storia? Prima di iniziare il nostro racconto, vi ricordo che ci potete trovare sui nostri social e scriverci a radio.tigullio@gmail.com se avete delle storie carine da suggerirci. Adesso però entriamo nel testo inedito che la nostra Aurora ha confezionato per noi. Pensieri di un astronauta. Piccolo brano che parla dell'evoluzione personale di un uomo che desidera esplorare lo spazio in cerca di un'alternativa per coltivare piante su altri pianeti, perché la Terra è ormai improduttiva da tempo. Dunque, mettetevi comodi, sta per iniziare un nuovo racconto selezionato per voi dalla nostra Aurora Coppola. Buon ascolto.

0: Radio Tivoli Web, la scelta vincente.
1: A volte mi sentivo così. Su quelle terre desolate, una volta abitate, non riuscivo a trovare pace. Me ne andavo a spasso per le lune, saltellando, e pensavo a quanto tutto fosse relativo, a quanto il nostro cervello fosse piccolo e a quanto la matematica fosse assolutamente inutile. Sì, inutile. La matematica l'abbiamo creata noi antropomorfi per darci una spiegazione a questa vita così insensata. La matematica è umana tanto quanto la religione. Punto. La matematica non esiste come la religione non esiste. Questo è quello che si pensa quassù a 1.000 miliardi di chilometri, migliaia di anni luce lontano da casa, lontano dalle piccole cose, le cose che per noi piccole formichine sulla Terra hanno un gran peso. Sì, venitelo a dire a noi, quassù, senza terra e senza Dio, che rimbalziamo come delle inermi biglie da flipper da un cratere all'altro. Cari miei, il nostro cervello è molto, molto limitato. Il tempo non è un'equazione. Il tempo sta nell'armonia delle sfere. E questo è quanto. Ma che Gesù! L'uomo è fatto a sua immagine e somiglianza. Io intendo proprio la sua propria. Prendete le macchine, ad esempio. Esse constano in due fari per vedere la strada, a forma quasi sempre di mandorla. Ma voi non ci avete già visto degli occhi per caso o sono solo io? La macchina ha quattro ruote per muoversi, appunto gambe e braccia. La macchina beve e va avanti con altre sostanze ed accorgimenti vari, esattamente come farebbe un organismo. E poi scerne quello che non le serve dal tubo di scappamento. Adesso la macchina ha un cervello, chiamata centralina, per non essere guidata e prendere se stessa le decisioni per arrivare da A a B in tempo ottimale. La macchina ha dunque un inizio e una fine, come noi e come le stelle. Una volta finito il nostro ciclo, veniamo rimessi nel ciclo da madre natura, che anche se non ha fatto la macchina, trova un posto anche a quella. Semplice. Ma quale Dio ci vuole per capire una cosa così semplice? Noi siamo tutti fatti di stelle e ritorneremo tali, non polvere. Che è anche più poetico della Bibbia, se vogliamo. La morte non mi ha mai fatto paura.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Ticuglio Web.
4: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
5: A volte mi mancava la mia terra. Era come se mi richiamasse con la sua forza di gravità, con il nocciolo di ferro di materia incandescente in un mare di materia oscura. A volte, tornando dalle missioni, la differenza la notavo subito, a partire dalla pressione che la forza di gravità esercitava sulle mie caviglie. Era come se atterrando, appena uscito dalla navicella, mi avessero messo in braccio un elefante. Già da lì avevo capito di aver ormai tagliato il cordone ombelicale con il mio pianeta. Lo sapevo, appena uscito dalla navicella c'era quello schiaffo d'aria calda che, arrivando all'improvviso, ti dava il bentornato. E così, atterrato, di nuovo tra la mia gente, pensavo e mi sentivo strano. Ma sarà mai possibile, mi chiedevo, che tutto questo appartenga a me? Che tutto questo sia stato io una volta? Niente, non mi riconoscevo più. Ero come in una sorta di straniamento. Il limbo lo avevo già passato da un pezzo, ma sapevo che non sarei mai stato più lo stesso. Ho tentato anche di mettermi alla prova, sì. Ho provato a scavare nel mio passato, a ritornare al mio paese, ad andare alle fiere di paese, celebrazione della voce del popolo, del passare del tempo. Sì, il loro. Perché questi non sanno che il tempo e lo scorrere di esso è relativo. Provate ad infilarvi in un buco nero, ad esempio. Il tempo lì non conta più niente. A farla da padrone, invece, sarà lo spazio. Sì, lo spazio è la propagazione del suono e dalle onde da esso prodotte. Più andrete dentro il buco nero e più le onde avranno da battagliare con il dilatarsi dello spazio. Questo finirà con l'imprigionarvi in una sorta di fermo immagine dove, alla fine del processo, verrete inghiottiti, assimilati e succhiati come uno spaghetto in una delle tante bocche dell'universo. Questo è. Chi glielo dice ai miei cari compaesani ignari ed intenti a guadagnarsi il prosciutto alla tombola di paese che il nostro amatissimo pianeta poggia sotto un enorme buco nero, il quale si farà un bello spaghetto al pesto uno di questi giorni?

0: La migliore musica sul tuo lungomare preferito. Radio Tigullio Web.
1: Incredibile a dirsi, nel bel mezzo della fiera non riuscivo più a capire se l'allievo fossi io o se stavo camminando in mezzo a una marea di zombie. Come fare? Cosa comunicare? Come reagire di fronte a coloro che ti chiedono, accusano di non essere ciò che tu non sei o non sei più? Non so più chi sei, mi disse una volta mia sorella a tavola quando discutevano della mia prossima missione. Voglio dire, ormai le mie missioni ed il conseguente allontanamento da casa avrebbero dovuto essere una consuetudine per la mia famiglia. Non è mai stato così. Loro sono sempre stati in terra. Io, invece, era da un po' di tempo che avevo la testa per aria e dunque terra contro aria. Vince lo stabile. Ergo, tu sei il benemerito cretino. Senza una dimora fissa, senza una famiglia, una moglie che ti urla all'orecchio cosa devi fare tutti i santi giorni, al cellulare come fosse un pitbull, un mutuo e dei pargoli, come si conviene alla tua età, passati i 40 anni, passati alla famosa vita che comincia a. Meno male che a consolarmi c'erano i miei colleghi, compagni di missione, gente che si sentiva estranea a casa tanto quanto me. Ormai, su per i cieli, avevamo creato anche noi la nostra famiglia. Era gente che sapevo arrivare da ogni dove. Inghilterra, Russia, Cina e Stati Uniti. Ma ormai non contava più. I nostri confini erano diventati così labili che alla fine erano spariti del tutto. Lassù, tra quel buio e quel bel silenzio all'orecchio, chi eravamo e da dove venivamo, le due domande più gettonate in qualsiasi lingua quando ti capita di incontrare una persona, non contavano più nulla. Eravamo diventati una stella a cinque punte. Le nostre materie, i nostri corpi, erano gli stessi elementi che ci tenevano insieme, uguali, in tutto l'universo, e non importa se l'esposizione al sole o miliardi di anni di adattamento ti hanno plasmato in una cosa diversa dall'altra. Per l'immensità, tu sei sempre uguale. Ti vuole bene allo stesso modo. Sei figlio suo.

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio.
1: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
2: Teo, ho voglia di una cosa.
3: Di cosa, Stella?
2: Di così e cos'ha?
3: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tigullio Web.
2: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tigullio Web.
4: Saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web, tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
5: Ascolta Radio Tigullio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
6: Ormai in orbita era come stare in una di quelle comunità hippie degli anni 70. C'era armonia tra di noi. Era una piccola società che funzionava. Forse perché eravamo in pochi o forse perché sapevamo che in caso di guerra non avremmo potuto rifugiarci e sparare da altri angoli del mondo, visto che vivevamo tutti in una capsula. Fatto sta che la convivenza ormai era assodata. Io stesso sono stato a casa di uno di loro, l'astronauta inglese Michael. Come tutti gli inglesi ed ex professore di fisica di Oxford, era una persona al di fuori degli schemi. Era il tipico inglese innamorato del mondo, ma amava averlo distante da sé allo stesso tempo. Come ai tempi del castello di Otranto e del Grand Tour, Michael amava il whisky e i superalcolici. Michael era, alla fine, un cultore dei piaceri della vita. Nella sua credenza vedevo piccole bottigliette di Suntory aperte e poi lasciate lì per l'occasione. Una generosa bottiglia di Bunna Habain, Stock 84 e Bundaberg, che mi facevano l'occhiolino da una mensola e nel frigo. C'era poco cibo, ma drink di pregio. Un Rezzina assieme a un paio di moscati, una vodka polacca nello sportello e un negafulo nel congelatore. Michael era un grandissimo collezionista di ricordi. Aveva un piatto in casa sua che era della bisnonna di sua nonna, un camino con la testa che ne riportava una data, la data di quando era stato costruito, il 5 dicembre 1866. C'erano poi gli oggetti più strani del mondo in quella casa. Gong cinesi, Buddha dappertutto, minerali, un attrezzo che penzolava dal soffitto del salotto che serviva, mi spiegò, per asciugare i panni. E poi un oggetto che aveva comprato ad un'asta. Pareva uno di quegli attrezzi che gli scienziati alla base da terra ci fanno salire su per gli esperimenti di G-Force. Una sorta di gabbia circolare con un sedile piazzato nel mezzo, mi disse, usato nel film Joe 90, girato nel 1962. Era forse una delle cose più strane ma più familiari che abbia mai visto.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
2: Michael era un tipo schivo ma cordiale. Amava conversare a piccoli intervalli. Nei suoi occhi un velo di riservatezza, ma il taglio ne svelava comunque la dolcezza d'animo. Michael era un uomo colto e generoso. Sapeva la mia lingua e ogni tanto si cimentava a parlarla. Si vedeva che l'aveva studiata, infatti parlava come un libro stampato. Era atono ed impersonale, ma aveva una grande padronanza di linguaggio, questo lo devo ammettere. Con lui ero già stato in missione. Michael era estremamente metodico. Insieme siamo andati a scalare le valli ed i canyon di Marte, lui da una parte e io dall'altra, cercando la vita per il nostro pianeta. Cercando acqua ghiacciata e terre da coltivare per le nuove generazioni, perché la nostra sta già morendo di fame. Ce l'avevano già detto nel 2050 che non ci sarebbero state risorse sufficienti per nutrire 9 miliardi di persone nel nostro pianeta, ma noi non li abbiamo ascoltati, gli scienziati, e quindi hanno provveduto a mandare noi cavi da laboratorio nell'orbita alla scoperta di nuovi orti da coltivare. Ed eccoci dunque qua, alla mia missione su Marte, in queste montagne aguzze e altissime, appuntite e silenti, maestosi e disastrose. Come faremo io ed il mio compagno di missione a trovarvi dell'acqua ancora non lo so. So solo che dovrò tornare con qualcosa in mano prima che la navetta smetta di produrre l'ossigeno necessario alla mia sopravvivenza per la camminata su questo pianeta. Solo il deserto intorno a me. Mi pareva di starci quasi bene. Mi sentivo quasi a casa. Forse c'ero già stato altre volte. Forse era qui che ho vissuto la mia vita precedente, come un beduino nello spazio, chissà. Fatto sta che mi sentivo a mio agio. A volte, accoccolato nel sedile della navetta, guardavo dall'oblò l'immensità e pensavo: anche questa è natura, dopo tutto. Anche questa parte di universo dovrebbe generare arte e dovrebbe essere venerata come un dio di qualsiasi religione. Perché non lo facciamo?

0: Radio Tivullio vi augura buon ascolto.
1: Forse non ci rendiamo conto di quanto dovremmo essere grati a questo buio stellare per essere qui, per essere ciò che siamo oggi. Forse è così, o forse possiamo semplicemente dargli la colpa e bestemmiare esattamente come lo facciamo con il nostro Dio. Lo facciamo per averci messo in questo puntino isolato dell'universo e quindi non gli dedichiamo neanche una statua, un ritratto, un ricordo, una qualsiasi sindrome di Stoccolma. Io non sono pratico d'arte e non so neanche disegnare. Un bambino delle elementari a mio confronto è un novello Michelangelo. Se avessi l'abilità dell'artista al mio universo, dedicherei delle statue o delle installazioni fatte di bronzo o ferro, secondo i movimenti dello spazio-tempo. Analizzerei e trasporterei sulla carta i suoni e le onde elettromagnetiche e li proietterei infine su di uno sfondo, ad un ologramma, così che la gente ne possa vedere la struttura ma anche la poesia, proprio come quando si osserva la bellezza inaspettata di un fiocco di neve al microscopio. A volte facevo sogni strani in orbita. Ormai era già una settimana che avevo questi incubi a bordo della navicella spaziale. Non so se dare la colpa a ciò che ci propina l'agenzia spaziale, queste poltiglie che sembrano semolino, che in realtà sarebbe pollo liofizzato. Alla lunga dovrebbe essere abbastanza per farti marcire i denti. Ci sono poi le diverse abitudini tra la Terra e lo spazio. Lo sballottarmi di qua e di là, dunque, l'impossibilità di dormire bene. Fatto sta che alla fine, quando ritorno alla base, mi corico nel mio letto, sperando di riuscire a prendere sonno, ma l'alternarsi delle ore e dei giorni qui finisce per darmi noia e dunque, quando il mio corpo si arrende a qualche dormita, il mio cervello poi comincia a fare sogni strani.

0: la musica che vuoi, ogni giorno.
1: Sogni senza capo né coda che mi lasciano perplesso e che mi infastidiscono durante la missione, perché sono talmente strani che non riesco a scordarmeli. Al solo pensarci mi sta iniziando a far male la testa un'altra volta. Signore e signori, per oggi ci fermiamo qui con le nostre storie. Vi ricordiamo che potete partecipare anche voi al programma se avete da proporci dei racconti, estratti o storie brevi da leggere. Vi invitiamo a scrivere sulla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web oppure inviare il vostro materiale al nostro indirizzo radio.tiguglio@gmail.com. Direi che per oggi è tutto. Il vostro speaker Gabriele Guzzardi e la vostra autrice Aurora Coppola vi danno appuntamento alla prossima puntata di Tell Stories con un'altra nuova storia da leggere. Restate con noi per passare un'ora insieme in compagnia di tanta bella musica, solo su Radio Tiguglio Web.

parli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Va ora in onda su Radio Tigullio.
1: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Allora, eccoci qua, benvenuti in questa nuovissima puntata di Rock Trails. Inizio, direi, interessantissimo con questo brano, Coffee Ritual, il titolo del brano, il caffè rituale, con The Broken Radios. È una band che appartiene ad un progetto solista di Klaus Pezak, un artista tedesco che ha iniziato a fare musica con questo pseudonimo nei primi anni 90. Ha riscosso così un bel successo da parte anche della critica, sin da quando uno dei suoi brani è apparso nell'ormai leggendaria compilation in vinile di As Music. Quindi io ho avuto la possibilità di trovarli in quest'album nuovo, come si suol dire, di zecca, ma andrò a approfondire di più questo gruppo The Broken Radios con il chitarrista e voce Jack Miller, che pare abbiano tante cose da dire per quanto riguarda musicalità e anche testi, e vi dirò ancora di più perché stanno avendo un successo anche un po' planetario. Ci hanno così dato la possibilità di ascoltare questo bellissimo Coffee Ritual.

0: Ed erano i Black Label Society con The Gallow, un brano veramente super straordinario.
1: Va in onda Jazz

Beh, una bella pagina questa targata 1988, dove la band dei Prefab Sprout con quest'album e con questo brano stralciano un pochino tutte le classifiche del mondo: Cars and Girls, le ragazze e le auto. Prefab Sprout con noi in questo programma un po' vintage, perché no? Ci vuole ogni tanto.

Simply Red, tutti quanti ricordiamo la band del blues bianco. Mick Hucknall, frontman, è qui con il brano famoso Something Go Me Started in questo live a San Diego, anche qui con noi per riprendere un pochino la gran bella musica targata anni 80. Simply Red, Something Go Me Started.

Ebbè sì, cari miei amici ascoltatori, qui c'è la mano pesante dell'intelligenza artificiale, con un qualche stralcio vocale di Janis Joplin, hanno completato così Knocking on Heaven's Door di Bob Dylan, una forma di blues rock, direi, diciamo, accettabile.

1993, la band degli In Excess pubblica un bellissimo album, il quinto estratto, Beautiful Girl, si lancia per avere un grande grande successo. Oggi un po' una puntata particolare, arrivano le bellissime idee di ricordi, nostalgie, quindi frugare nei cassetti dei CD, opuscoli, libri di musica, scatta sempre il ricordo.

0: una ragazza, un'artista, direi anche poliedrica, che non sbaglia mai, Wolf Alice, in Italia sarebbe Alice Lupo, con questo brano Leaning Against the Wall, dall'album del 2025, febbraio, The Clearing.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori.

Ed è l'ora di questo brano Chauffeur con il trio delle sorelle The Womack Sister. Soul, blues, R&B stanno andando alla grande e sono entrate anche a far parte della nostra playlist. Ne sentiremo parlare. The Womack Sister, Chauffeur è il brano, questo qua che stiamo ascoltando, che sta andando veramente in pompa magna.

appartiene all'ultimo lavoro dei Muse con Matthew Bellamy, che introduce questo brano con un organo che sfocia poi in una bellissima sezione prevalentemente elettronica, ma che culmina con un finale molto rock e travolgente. Il video è diretto da Nico Paoliglio ed è stato reso così disponibile in concomitanza con il lancio del singolo attraverso il canale YouTube del trio Benny With You, è il singolo quindi del gruppo musicale britannico Muse, uscito il 19 marzo 2026 per l'album The Wow Signal, e noi lo abbiamo ascoltato nella nostra puntata qui in Sentieri Rock.

E diamo quindi qualche notizia inerente a questa bravissima artista. Viene dalla Corea, il suo vero nome è Wang Yeo-suk, in arte Lexi, e ha debuttato nel 2003 per l'etichetta Yigi Entertainment ed è stata la prima artista rap solista donna a debuttare con la sua compagnia, però ultimamente si è spostata verso un po' in un rock diverso e ce l'ha fatto capire con questo brano No Kings, No Re. Allora, buon ascolto ancora, arriva Tori Kelly con il brano Dive.

0: Bellissima, ricciolata, altissima, 33 anni, Tori Kelly è una cantautrice, compositrice americana, ha vinto 2 Grammy Award e in primis con questo brano Dive, del suo album 2026, Control Dive, Tori Kelly, ne sentiremo parlare ancora. Adesso andiamo avanti con un po' di musica italiana, lui si chiama Enrico Gall, ci fa ascoltare Abbagli da Ferrara.
1: Si annebbiano queste macchine veloci, siamo punti neri in questo veloce andare, tu chiamami ancora ora che non sento più.

Beh, ogni tanto secondo me bisogna far conoscere gli artisti italiani che sono sempre nel sottobosco e poco conosciuti, poco frequentati, poco passati. Io devo ringraziare Massimiliano Lambertini che mi passa queste belle notizie, questi artisti che meritano veramente una bella attenzione. Navigo a vista è l'EP che suggella 3 anni di lavoro artistico e ricerca interiore del cantante ferrarese Enrico Galli, di cui ci ha fatto ascoltare Abbagli dall'omonimo album Navigo a vista. In questo disco il cantautore ferrarese traduce in musica belle esperienze vissute in prima persona, così filtrandole attraverso una lente introspettiva per una scrittura attuale. Le 5 tracce che compongono l'opera fondono la tradizione cantautorale italiana con influenze un po' folk rock d'oltreoceano, creando così un mix sonoro moderno e identitario. Quindi direi di fare un applauso a questo cantante Enrico Galli, ma poi ce n'è un altro dopo che andremo ad ascoltarlo con il suo Abbagli.

0: Siamo così in finale di chiusura con Slow Fiction per quanto riguarda la musica pop rock Junior Here, questo il brano del loro album. Andiamo a terminare però con un bravissimo cantante conosciuto, ho fatto anche intervista, Stefano Napolitano, è un artista torinese eclettico, autore, compositore, noto per esplorare la musica con sfumature dream pop e spirituali. A maggio 2026 ha pubblicato il nuovo singolo e cortometraggio La nostra unione, un'analisi diretta sulle dinamiche di coppia e le fragilità nell'era dei social e network. E questo il brano del caro amico Stefano Napolitano che vi faccio ascoltare a brevissimo con la chiusura della nostra puntata oggi per quanto riguarda Rock Trails.
1: Lei ha il blu nello sguardo e lo sa, e forse anche un velo d'oblio con cui potrebbe fatalmente cancellare le memorie di chi la guarda. Ecco perché i suoi occhi sono chiusi, ma nel chiuderli un po' di quel colore azzurrato si è diffuso intorno al suo viso.

avevamo un po' di spazio e mi sembrava giusto chiudere con questa bellissima performance di Miley Cyrus con Si Jane, un brano io a cui tengo tanto, ma era giusto farvelo ascoltare, ritornando sempre in primis nelle belle musiche di un tempo, ma anche oggi ci sono e ci saranno sempre. Grazie per avermi fatto compagnia. Sentieri Rock, ovvero Rock Trails, termina qui. Antonio Simmini vi saluta per risentirci nella prossima puntata. Ciao ciao.

Ci si entra ad occhi chiusi nell'amore. È così dalla notte dei tempi. È un salto nel buio o nella luce. Come una nuvola rosa, il sentimento ci avvolge, ci accarezza di dolcezze e speranze.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
2: Partiamo ragazzi, partiamo, eccoci qua. Ciao a tutti, sono Marco Mari. Inizio un nuovo appuntamento con Flipper, le nostre canzoni, le nostre notizie curiose. Insomma, il tutto per rendere efficace, divertente, stimolante e sicuramente positivi i prossimi 60 minuti che apriamo così.

capito la praticità femminile. Tu parli d'amore, ma qui bambole non c'è una lira, come si diceva tantissimi anni fa. Quindi devi lavorare prima di godere, devi guadagnarti i soldi, perché altrimenti qua non c'è da mangiare e manco possiamo andare in vacanza. Vabbè, le vacanze non sono nemmeno tanto lontane da noi. L'apertura del flipper di oggi, la prima pallina l'abbiamo lanciata con il buon Biagio Antonacci. Adesso passiamo ad una grande voce ed una grande chitarra. La voce di Elton John, la chitarra è di Eric Clapton con I Believe. Tra poco daremo anche un'occhiata alle notizie che ci attendono nel corso del nostro programma.

E così, ragazzi, siamo arrivati allo sguardo a quelli che sono le notizie curiose che naturalmente abbiamo inserito in format. Vi parleremo tra poco di un ape 50 in autostrada, poi vi racconteremo di una disputa familiare nel Padovano e infine ci sarà spazio anche per un signore ultra ottantenne che insegna a guidare gli aeromodelli ai ragazzini giovani nel Mantovano. Partiamo quindi tra poco dalla Liguria per questa notizia davvero paradossale che ci arriva dalla A12. Intanto la musica ritorna italiana con i Canton che nel 1982 ci regalavano questa Sonnambulismo, uscita anche in versione inglese.

Nel 1983 questa formazione Made in Italy, Brand Image, ci hanno fatto ballare parecchio con questa Are You Lovin'. Invece ragazzi, la prima notizia di oggi curiosa ci arriva dalla Liguria, dove la polizia stradale ha ricevuto diverse chiamate provenienti dall'A12. Siamo in Liguria, autostrada che praticamente passa per tutta la Liguria. Perché? Perché c'era un'ape 50 che stava viaggiando. Così le volanti, due volanti della Polstrada sono intervenute all'altezza di La Spezia per segnalare al personaggio in questione che doveva uscire, anche perché poi, essendo il motocarrozzino non particolarmente veloce, l'AP50 arriva al massimo a 50 km orari, lo hanno scortato fino alla prima uscita autostradale, lì lo hanno fermato, documenti, gli hanno chiesto che ci facesse lì, lui ha detto che è stato un errore del navigatore che praticamente lo ha fatto entrare in autostrada. Il signore era un turista svizzero che stava ritornando a casa. Certo ragazzi, che arrivare dalla Svizzera con l'AP50 e poi tornarvici, beh, la multa comunque se l'è presa, eh.

Di amori persi, amori ritrovati, tradimenti, i collage con Tu se tu mi rubi l'anima, un pezzo degli anni 70, di quei gruppi che facevano impazzire le ragazzine di allora, tra i collage, tra gli alunni del sole, tra chi erano, ce n'erano di complessi allora, anche i Mattia Bazzar, giovani giovani giovani, dai, diamoci una mossa. Andiamo con Gloria Gaynor, uno di quei pezzi degli anni 70 che faceva ballare anche i divanetti. Reach out, I'll be there. Nel nostro flipper di quest'oggi, e intanto tra poco arrivano pure i mondiali di calcio.

Ragazzi, il tempo scorre via veloce. Abbiamo già effettuato il giro di boa del nostro flipper di quest'oggi. Tra poco si cambia registro perché dalla Liguria passiamo nell'alta Padovana, dove c'è una disputa, o perlomeno pochi giorni fa si è risolta una disputa tra padre e figlie per un prestito da 600.000 euro che il papà aveva donato alle figlie, ma che le figlie si sono guardate bene da restituire. Ma tra poco vi raccontiamo tutto. Adesso balliamo un altro po', dai.

come detto poco fa, abbiamo mosso le gambette, le testoline insieme a Calvin Harris e adesso, ragazzi, c'è questa curiosità che arriva dall'Alta Padovana, dove nel 2021 un imprenditore ha dato un prestito di 300.000 euro ciascuno alle sue due figlie, però davanti al notaio ha fatto sottoscrivere loro che quei soldi non erano a fondo perduto, ma dovevano essere restituiti. Così nel 2024, visto che non arrivava il becco d'un quantino indietro, prima gli ha intimato che si sarebbe mosso per avvocati e poi naturalmente gli ha fatto causa. La Corte di Cassazione la scorsa settimana gli ha dato ragione dicendo che quei soldi erano un prestito senza interessi e quindi le due figliole dovranno restituire quei soldi.

ridendo, scherzando, ragazzi, stiamo arrivando verso la conclusione del nostro spazio, ma stiamo arrivando anche ai mondiali, che anche quest'anno, per la quarta volta consecutiva, non vedranno protagonista la nostra nazionale. Vabbè, ce li guarderemo da spettatori disinteressati, magari facendo il tifo per qualche nazionale di quelle che vengono, una volta venivano considerate le squadre materasso, no? Ve le ricordate com'erano? E quindi, insomma, vedremo se qualcuna di queste squadre materasso, le outsider, riusciranno ad andare avanti, oppure se avanti ci arriveranno soltanto quelle più quotate. Vabbè, intanto arriva un'altra voce femminile, dopo quella di Madonna c'è

Dopo l'esordio nel mondo della dance, Spagna negli anni 90 si è buttata invece sulla musica leggera italiana e con questa canzone ha partecipato ad un festival di Sanremo, per lei molto fortunato. Intanto noi siamo pronti per andare con qualcosa di internazionale e poi tra poco vi racconteremo l'ultima di oggi, che ci porta a parlare di Shaggy.

La celeste nostalgia di Riccardo Cocciante ci ha portato a Quistello, comune in provincia di Mantova, ad un 20-25 km di distanza dal capoluogo virgiliano. E qui il protagonista è il decano dell'associazione aeromodellismo di Quistello. Si chiama Lino Feriani, ha 86 anni, insegna ai più giovani a far volare gli aeromodelli. Lui che aveva iniziato una cinquantina d'anni or sono. Lui è in grado di far volare quelli più semplici, ma anche quelli più complicati, più complessi, eccetera. Ha detto: questa è una cosa che faccio col cuore, perché è una grandissima passione che mi aiuta ad avere rapporti con le persone e conoscere come sono i ragazzi di oggi, molto diversi da quelli degli anni Ottanta. L'associazione aeromodellismo poi, tra l'altro, non ha eventi solamente legati all'aeromodellismo proprio in senso stretto, ma periodicamente si ritrovano anche per delle belle mangiatone, che quelle non fanno mai male, ragazzi, eh? Si mangia, si chiacchiera, sempre stando bene o male legati alla passione dell'aeromodellismo. E bravo il signor Lino Feriani, che è il decano di questa associazione. Intanto arrivano anche i Mister Mister.

0: La playlist del nostro Flipper di oggi, ragazzi, l'abbiamo completata con questa meravigliosa Broken Wings di Mr. Mister. Su queste note, ragazzi, io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao!
1: Game over.
2: Radio Tiguglio presenta...

Meglio non farla arrabbiare, Betcha wouldn't hurt me. Meglio non farla arrabbiare, Mary J. Blige, che mi sa che ha un caratterino mica da ridere. La regina del soul hip hop, sono Franz Di Maggio, questa è Ladies Man, un brano stupendo, Betcha wouldn't hurt me, di Quincy Jones con Mary J. Blige, Q-Tip and Alfredo Rodriguez. E noi ci spostiamo, ma rimaniamo da quelle parti, cioè Missouri, con un altro personaggio che dobbiamo conoscere invece, una più giovane, più nuova di Mary J. Blige, si chiama Shea Givens. Questa è Falling for Love con la Family Company.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Nell'estate 2025, cercando voci nuove da tutto il mondo, mi sono imbattuto in Sona Jobarté, che viene dal Gambia e che aveva suonato anche al Nora Jazz Festival in Sardegna. Qui con Jock Wegbe, il titolo di questo brano è Na Kwangwo, spero di averlo letto bene, Na Kwangwo, speriamo bene. Lei viene dal Gambia, come dicevo, è una suonatrice virtuosa di cora, oltre che una bravissima cantante, il nome che sentiremo ancora spesso nel nostro Ladies Man. Noi ci trasferiamo molto, ma molto più a nord, cioè in Danimarca, per andare a ritrovare un gruppo che purtroppo non c'è più, ma che ci ha dato grandi soddisfazioni, devo dire. I Quadron, questa è Horse.

0: prendi la voce di Roberta Gambarini, torinese di origine ma da tanti anni a Brooklyn, e con Hank Jones questa era Come Sunday. E con Come Sunday aspettando domenica noi ci lasciamo, e naturalmente come sempre da me, da Franz Di Maggio, con Ladies Man un grandissimo abbraccio e take care of you and happy music.
1: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuele si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuele e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre. Vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuele, ciao a you!
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
3: Su Radio Tigullio inizia ora una nuova puntata di...
4: Attenzione!
5: Signore e signori, siete benvenuti. Alla guida c'è Emanuele Cida. Vi auguro buon viaggio.
6: Treno in transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 11777 in Trenitalia.

0: siete benvenuti. Ha inizio il buonasera con Emmanuel. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emmanuel Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.
1: Ma non è vero, non è vero, assolutamente sempre tutto vero, cioè tutto serio, cioè non si scherza per nulla. Comunque dai, siamo arrivati. Se puoi aprire un attimo che scendo, grazie. Sei sempre in diretta, chiaramente, lasci il microfono aperto così. Va bene, va bene, va bene. Ok. Forza. Vai. Ed eccomi qua. Ciao ragazzi, buonasera con l'omonimo. Come andiamo? Wow. Il buonasera con Emanuele. Punto di comonimo perché dice con mezzo. Beh. Allora, siamo al secondo appuntamento di questo 2026. Devo ancora abituarmi. 2026. Mazza come passa il tempo, ragazzi. Vabbè. Comunque siamo già andati in onda quest'anno, questo è il secondo appuntamento, non ci sentivamo appunto dall'anno scorso, però il tempo vola, eccoci qua. Siamo in pieno inverno, proprio nel nucleo, come si dice, nel centro, nel... insomma, siamo in inverno. Bene, allora, anche oggi, anche questa sera faremo un bellissimo viaggio con questo treno virtuale, per chi per la primissima volta si fosse messo in sintonia, oppure magari avrà letto da qualche parte fra tutti questi social e tutto il resto, insomma, un viaggio con il treno. Cioè, adesso Emmanuel in radio che fa? Guida. Certo, esatto, io in radio guido un treno. Cioè, mai sentito una cosa del genere? Pensate, io la domenica sono in un aereo. Tutto questo si può fare soltanto con la fantasia e la radio, quello che vi offre. Bene, una serata molto bella, davvero, ve la prometto, perché fra poco vedremo cosa accadrà con Patrizia, Gemma e Luigi, che è lo staff. Wow, lo staff è parola del buonasera con Emmanuel, insomma, il personale, diciamo, no? Non pagato, chiaramente. Allora, dunque, no che scherzo, certo che sono pagati, ci sente poi la G. Allora, dunque, che si fa? Facciamo la classica partenza, regia? Il mio regista, Angelo, facevo finta di dimenticarmi, però non riesco perché non posso dimenticarlo. Mi dà una spinta... No, un attimo, da una spinta al treno, cioè cos'è che? Cioè, per altre cose ci vogliono più alte le cose, un piccolo regista che ti può fare? Cioè, conduttore sei, piccolo conduttore rimani, cioè... Va bene, allora, dunque, sì, siamo pronti, che bello, stasera c'è anche gli stivali con un cowboy. Vediamo un attimo, dai, forza.
2: Allontanarsi dai binari. Il treno per il buonasera con Emmanuel è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

0: puoi inviare il tuo WhatsApp al 331 82 80 843, 331 82 80 843, come ha fatto anche Marzia dal Brasile.
1: Buona trasmissione, buona trasmissione.

Eros Ramazzotti con Mañana. Beh, per parlare lo spagnolo non ci vuole niente, basta mettere la lingua in mezzo ai denti e si parla spagnolo. Come se nada hubieran pasado, praticamente così, spagnolo. Peccato che non c'è il video. Meglio così, dai. Dobbiamo far immaginare a tutti voi, amiche, amici, vicini e lontani, che siete davvero in tanti ogni volta qui al serale del omonimo programma, appunto. E fra poco, quindi, mi raccomando, rimanete lì, perché avremo ovviamente lo spettacolo senza colori e nemmeno bianco e nero, perché il bianco è anche colore, quindi assolutamente nulla. Basta immaginare con noi, con Patrizia, Luigi, Gemma, insomma, ragazzi. Allora, continuiamo con la musica, perché abbiamo incominciato questo viaggio con Swedish House Mafia, White So Long, molto bello il pezzo. Adesso invece, amiche e amici, abbiamo Alan Walker con Broken String, ma stavolta senza la lingua in mezzo ai denti. Facciamo la prova, tipo spagnolo, uno spagnolo che mi presenta questo brano, regia. Alan Walker, Broken String, spagnolo. Voilà, mamma mia, è terribile, cioè è una cosa, guarda.

ed era gennaio di un anno fa. E questa canzone sa tanto di zucchero, ragazzi, ma molto zucchero, molto. Cioè, io personalmente sento questa sensazione. È molto di zucchero questo brano, cioè lo vedo, è lui, così come l'abbiamo conosciuto. Grande pezzo dal titolo Una come te. Proseguiamo quindi con la musica, rimaniamo ancora con non quella recente, anche questo ha una data, 2024. Andiamo ad ascoltarlo, è un duo, un po' speciale, forse saranno più di due. Si tratta di Hevel 65 e Loredana Bertè con Bestiale. Ed era il 2024, pensate un po'.

pensare. Tutto quello che vorremmo avere, amarsi ancora, nonostante tutto, amarsi ancora, se piango, se rido,

0: È il Buonasera con Emanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Esatto, è l'omonimo programma, giusto? È giusto, corretto dire l'omonimo, no? Patrizia, Gemma, Luigi, ciao. È giusto,
2: sì,
1: è corretto.
2: Sì, l'omonimo.
1: Non ho capito nulla. Come? Attenzione, Gemma.
3: È giusto.
1: Non la sentiamo bene, Gemma.
4: No.
1: Gemma. Ti sentiamo a scacchi. Non a stacchi, a scacchi, cioè praticamente un bianco, un nero, un bianco, cioè un po' a pezzetti, no?
3: Un po' a pezzettini.
1: Vediamo, fai la prova. Come...
2: Prova, mi sentite?
1: Sì, adesso sì, non so cosa accade. Dalle tue parti non sappiamo cos'è che accade lì da quelle parti. Attento un attimo che era partito qualcosa. Allora, come va? Tutto bene? Abbiamo il nostro Luigi che finalmente si è ripreso. Beh, lo vediamo che
3: sì.
1: Bello in forma, insomma, ecco, questo è quello che ci fa piacere assolutamente, perché vogliamo Luigi con i momenti paranormali poi più tardi, insomma, che e ci fa un pochino non dormire bene. Ma dai, si scherza, non è vero, cioè non vorrei che adesso coloro che ci ascoltano arrivato a una certa ora poi staccano. Allora,
3: no,
1: ragazzi.
3: No.
1: Oh, mi era venuto in mente un attimino, così, giusto, ma cosa fate voi? Il tempo libero com'è che come lo passate? Anzi, no, facciamo una cosa, che quasi per caso, come se non fosse niente programmato praticamente, no? Gli italiani come trascorrono il proprio tempo libero? Questo non, è vero, Gemma, non era per nulla programmato questa domanda, questa cosa, cioè tutto per caso.
2: Tutto per caso.
1: Allora, come trascorrono gli italiani il tempo libero?
3: In tanti modi.
1: Io addirittura ho visto, così velocemente, è tanto però, pensate, 6 ore al giorno dedicano il tempo libero, cioè praticamente ogni italiano dedica 6 ore a fare cose sue.
2: Sono tante
1: 6 ore, 5 ore e 54 per essere, no, non dico più svizzero perché ormai è passato di moda, per essere proprio fiscale, cioè nel senso che, no? Ecco, 5 ore e sì. 54 minuti, 6 ore circa, sono tantissime.
3: Sì, è vero.
1: Non lo so,
3: sì. Bisogna vedere come lo passa.
1: Come lo passa. Ecco, prima di arrivare agli italiani, facciamo un'indagine di voi. Patrizia, che è quella chiacchierona che è facile, insomma, farle le domande.
3: Allora,
1: cioè, mi diverto a fare le domande subito a Patrizia. Allora, dici.
3: Io il mio tempo libero, innanzitutto io non sono una di quelle che si mette sul divano a guardare le serie TV, quelle storie lì, perché no. Allora io il mio tempo libero lo passo a fare delle gran passeggiate col mio cane, sì. In giro, un po' in giro così per del verde, la natura, eccetera. Poi a proposito di natura, mi piacciono, ho il pollice verde, vi devo confessare che ho un pollice verdissimo, e quindi mi dedico al mio giardino, alle mie piantine, le mie cose.
1: Non sapevo, ne hai di piante, non sapevo questa cosa.
3: Sì, e le amo tantissimo le piante. Quando mi muore una pianta ho un dispiacere da morire. Poi, insomma,
1: ma le piante, perdono la domanda, ma piante in genere tipo fiori, ste piante così un po', o piante
3: sì,
1: anche...
3: pianto tutti i miei fiorellini nelle aiuole, in giardino, pianto le rose, tutte le mie
1: quindi
3: cose.
1: Quindi ti dedichi con gli attrezzi, hai tutto, i guanti, le cose.
3: Sono proprio così, è vero. E nonostante io stia in città, ho comunque un giardino abbastanza grandino, che in realtà sarebbe condominiale, però siccome
1: lo curi tu,
3: solo io
1: lo curi,
3: ho carta bianca, faccio quello che mi pare e sono contentissima.
1: E quindi sicuramente è bel colorato e anche profumato, immagino, no?
3: Molto bello, in primavera è una meraviglia. Ho un sacco di fiori, poi comunque le piante aromatiche di tutti i tipi, più strani, tutte le cose più strane.
1: Beh, insomma, dedichi davvero, ci vuole anche tempo per questo, quindi il tuo tempo.
3: Sì, ci vuole tempo e molta passione, infatti, quello sì. Poi comunque, altro tempo libero, io amo stare sempre in mezzo alla gente, in mezzo alle persone, quindi esco con gli amici, vado fuori, andiamo a cena, oppure andiamo a casa di uno, a casa dell'altro.
1: Sì.
3: oppure sì, qualche
1: con la compagnia, come poi d'altronde si faceva anche una volta, no? Negli anni anche passati,
3: vero,
1: si passava in compagnia, al bar.
3: A me fanno notare persone di altre città, per esempio, che a Bologna il sabato e la domenica è quasi un classico che a pranzo o a cena si vada sempre fuori al ristorante, e tutti mi dicono: ma voi siete veramente viziosi a Bologna, perché in effetti ce ne sono tanti di ristoranti e si mangia bene, però effettivamente sì, a me piace molto proprio perché io sono un animale sociale, quindi sto bene in giardino, sto bene col cane, però ho bisogno di circondarmi sempre di persone, mi piace.
1: Bene,
3: questo molto è.
1: Bene.
3: Certo. Sono così.
1: Assolutamente bello. Gemma, invece, come passi le tue 5 ore e 54 minuti?

0: certo. E quindi dedichi alla scrittura, ecco, il tempo libero di una italiana che si chiama Gemma, è quello di scrivere poesie e racconti di cosa? Piccoli brevi racconti o un genere, cosa che è?
1: Ma insomma, diciamo, racconti anche fantasiosi, ecco, magari anche tipo favole, ecco,
0: tutte cose. Non mi dire che hai inventato qualche personaggio.
1: No, per ora no, però ci sto pensando.
0: Patrizia, Luigi, ma quante cose che stiamo scoprendo con questo argomento questa sera, cioè cose che non conoscevo in assoluto, cioè non immaginavo Gemma, ecco, vabbè, che abbia un'ottima dialettica, non si mette in dubbio che la conosciamo, però che scrivesse addirittura è una bella sorpresa, ci fa molto
1: piaciuto.
0: E quindi passeggiate insieme alle poesie, insieme ai racconti, beh, insomma, le tue 5 ore sono piene.
1: Ma mi piace incontrare gli amici in particolare magari un amico di più di un altro, ecco, e le amiche,
0: perfetto,
1: e quello sì. Bene. Molto
0: bene, sì. bene.
1: Poi, diciamo, io non sono proprio un animale sociale, ecco, sono un po' più riservata,
0: sì, esatto, ecco. Un po', come possiamo dire, come si può dire, la femmina del lupo è la lupa, Luigi, giusto? Lupa, sì. La lupa, ecco, quindi i lupi non sono molto, però cioè con il simile, no? Penso che poco di gruppo, no, dove è giusto.
2: Un lupo vive in branco invece.
0: Vive in branco, quindi. E quale animale possiamo dire allora? Qual è che l'animale che potrebbe vivere?
2: È solitario, può essere forse una volpe.
0: Una volpe?
2: Sì, più una volpe, una lince. Ma il lupo è un animale.
0: È molto di branco, sì. Certo. Va bene. E Luigi, invece, tu, ecco, come le tue 5 ore? Vabbè, per dire, no?
2: Diciamo, quando sì, io mi diverto, ecco, anche a me piace passeggiare tantissimo. Mi piace leggere, scrivere, oppure prepararmi tipo per la stagione, mi preparo gli sketch di cabaret, gli spettacoli da fare.
0: Sì.
2: Una cosa che mi rilassa, che può sembrare strano, è fare massaggi. Cioè io fardi agli altri.
0: Ecco, vedi, abbiamo scoperto un'altra cosa, che se io mi capita di venire a Napoli, ci vengo direttamente con l'accappatoio, caro Luigi, come si dice, rompimi. E quindi li fai così ad amici, a conoscenti, oppure vai in qualche...
2: Io a volte anche in villaggio molto spesso, ecco, lo faccio in villaggio, ma anche chi mi chiede a volte mi rilassa,
0: però ecco, sto immaginando Luigi con il non so cosa, con quel coso lì addosso, cioè proprio si vede che uno che può fare i massaggi li farà bene, no? Cioè per le sue misure, com'è, insomma, ecco, un omone che ti fa questi massaggi ammazza qua, io dopo questo massaggio due sono le cose, o non cammino più o metto a correre come una volta.
2: Quando ho fatto i corsi di arti marziali mi hanno insegnato sia a rompere che poi a mettere a posto.
0: È giusto, è mettere a posto, è quello che è. quello che è vero. E io dico la mia, il mio tempo libero. Beh, il mio tempo libero è soprattutto andare in palestra, per chi mi conosce, anche voi forse lo sapete, no? Sì, chiaro. Sì. Poi le passeggiate, sempre se riesco, sempre con piacere. E poi mi dedico molto, avendo la radio, cioè il mio tempo libero è anche la radio in un certo senso, perché molte cose le dedico per la radio, quindi il mio tempo è lì. Poi c'è anche, ecco, poi si divide poi la radio, anche il lavoro, eccetera, però lo faccio anche con, nel tempo libero, alcune cose un po' particolari, extra, quindi la giornata si riempie meno possibile con la televisione, effettivamente, cioè se riesco la sera tardi, ma molte volte, ragazzi, la televisione guarda me, cioè vedo sempre le cose sempre a metà. Però poi la seconda parte, grazie al discorso che abbiamo oggi, possiamo avere tutto a portata di televisione, cioè se ti perdi un qualcosa lo puoi riavere anche quando vuoi, insomma ormai si sa, quindi sì, non è come una volta. Nel frattempo, ragazzi, io volevo farvi sentire anche un minuto e mezzo di un qualcosa che ho strapolato prima di andare in diretta. Lo sentiamo insieme, vediamo un attimino.
3: Vediamo.
4: Nel corso degli anni, cambiando le abitudini e lo stile di vita, si è certamente modificato anche il modo di trascorrere il tempo libero. Oggi, tra lavoro, famiglia e impegni, rimane davvero poco tempo in una giornata sempre più piena di cose da fare. Sono tanti i modi per impiegare il proprio tempo libero. Molti preferiscono andare al

0: bar per incontrare gli amici.
1: Il mio tempo libero tendenzialmente lo passo con la mia famiglia, mia moglie e mio figlio.
2: E mi fa molto piacere passare il mio tempo libero con i miei amici, purtroppo comunque con l'impegno sia lavorativo che universitario non ne ho tantissimo, quindi il mio tempo libero va comunque a rinchiudersi esclusivamente nel fine settimana.
0: Per altri al primo posto c'è la cura della persona, alcuni invece scelgono di dedicarsi alla musica. Oppure, in un'era sempre più tecnologica, c'è chi predilige stare al computer e chattare. Molti altri, invece, approfittando di vivere in una città come Roma, impiegano il proprio tempo visitando musei o monumenti. Infine, i più fortunati impiegano il proprio tempo viaggiando, anche se, con il passare degli anni, questa opportunità la possono sfruttare sempre meno persone.
3: Abbiamo appunto la capitale che offre dei posti bellissimi, quindi comunque ecco, visitare San Pietro, visitare la Cappella Sistina, visitare altri musei, vedere, anche se purtroppo tempo libero ne ho poco appunto, però quando c'è, volentieri.
4: Bene, quindi qua si parlava più che altro di Roma, no? Cioè era soprattutto Roma, e comunque per esempio a Bologna abbiamo tanta roba, Napoli poi non ne parliamo, insomma una giornata non basterebbe, forse nemmeno tre, e però cioè, se il tempo libero lo si può passare così, magari per i primi giorni come ospite al limite, come visitatore, però poi quando uno ci vive chiaramente poi si divide, quindi si incomincia con le passeggiate, come ha detto anche Patrizia, incontrarsi anche a un bar, al ristorante, eccetera. Insomma, il tempo libero poi sociale è molto bello, poi c'è chi come anche Gemma che piace, ama tantissimo dedicare alle cose come la scrittura, no? Come le poesie, come racconti, Luigi anche con il massaggio, insomma siamo davvero, è un paese il nostro, anche perché oggi anche pensavo, quando abbiamo pensato appunto di argomentare la cosa, perché poi effettivamente non è proprio all'improvviso, perché un pochino dici, guarda ragazzi che ne dite, perché vediamo un qualcosa e poi ci viene in mente, dici ne parliamo stasera. Negli anni 70 ricordo, quando non avevamo internet, il cellulare non era nemmeno nei film di fantascienza, cioè non sapevamo nemmeno cosa fosse, come si passavano le giornate? Sempre sociale, sempre insieme con gli amici. Si andava al bar, si faceva la partitina a carte, si giocava a bocce, però c'era anche un qualcosa che piaceva a tutti tantissimo, il pallone, il calcetto, no? Il calcetto era qualcosa che copriva ovunque in tutta Italia, cioè era difficile trovare ragazzi giovani che non giocassero al calcetto. Non c'era poi non ne c'erano tanti altri come il tennis, come tanti altri sport molto seguiti, ma il calcetto era formidabile. Questo era un ottimo sfogo, anche come dire atletico, no? Perché faceva bene alla salute. Vabbè, anche se qualcuno si poteva fare pure male, però non era calcetto se non avessi preso un calcio, insomma, anche almeno una volta, una gamba, una cascata, una caduta, insomma. C'era il bar, ecco, ricordo benissimo l'incontro la sera, che poi ci si ritrovava, ragazzi. Io l'ho vissuto anche da giovane, anni 70-80, ci si ritrovava senza bisogno di chiamarsi, cioè non è che Luigi stasera o domani ci vediamo, dai più tardi vengo, cioè ci si vedeva, ormai ci si capiva, ci si incontrava con la moto, magari passava qualcuno e ti prendeva e salivi, bastava che suonasse al campanello, no? Funzionava così, alla di casa, tac, scende, si affacciava la mamma dalla finestra, c'è Luigi, sì che Luigi sta scendendo, e vai di corsa, cioè dai, non lo so,
5: era sì, anche... per voi magari il calcetto così, per noi donne ragazze... magari per noi ragazze per esempio c'era l'abitudine tipo il sabato pomeriggio di trovarsi in centro, andare magari a vedere i negozi, fare un po' di shopping, fare un po' di cose così.
4: Ragazzi, però cioè, con questo shopping basta, dai, cavolo.
5: Vabbè, però dai.
4: Lo shopping,
5: no,
4: dai.
5: Anche perché adesso con i social, con tutte queste cose, che si compra tutto online.
4: È finito, certo. Ma molte volte si trova prima online che andare in giro, non lo so questa cosa.
5: Lo so, però non c'è più il
4: però
5: gusto.
4: Però sapete, ragazzi, vi voglio dire una cosa, che voi siete lì nelle bellissime città grandi, Bologna, insomma, Milano, dalle parti di vicino, insomma, Torino, Bolzano, Napoli anche, ovviamente. Però uno come me, no? che viene che qui al sud, nei paesi dove io abitavo, in un paese, che ne so, di all'epoca potevano essere un 6.000 anime, no? Per dire, un paese in collina, non c'erano questi negozi come immagina Patrizia e come lo vuole dire, cioè andiamo a fare show. Dove vai, dove andavi a fare shopping? C'era un solo negozietto, un negozio di abbigliamento o due, se si arriva, ma sì, non è che la moda arrivasse lì proprio come, né? Cioè si andava poi quando dovevi dedicare un giorno per andare alla città vicina, per esempio la provincia dove mi trovo io, che in questo caso Crotone, all'epoca nemmeno Crotone, che era Catanzaro, poi è passato Crotone dopo, andavamo a Crotone, nella città più grande, più vicina, dove insomma era una città rispetto a tante altre da noi, e quindi lì avevi la modalità, quindi dedicavi la giornata. Non era più tempo libero, bensì dedicavi la giornata quando avevi bisogno di qualche cosa. Quindi le ragazze cosa facevano da noi? Ecco, cioè le ragazze in questi paeselli, paesini, non è che avevano granché, cioè stavano in casa tra di loro, il cucito, si studiava, oppure si magari un po' più piccoli si giocava fuori, come si chiamano quei giochi, Luigi, che si faceva con il gessetto a terra, no? Io mi ricordo che saltava queste cose così, esatto, ecco. Ecco le ragazze piccole, poi insomma, poi soprattutto da noi, chi sta ascoltando in Calabria sicuramente magari fa un viaggio nel tempo, si dedicava anche molto tempo per stare insieme anche con il discorso cattolico, cioè nel senso che si ritrovavano nei gruppi delle chiese, quindi diciamo che facevano quelle associazioni cattoliche tra i giovani, si creava qualcosa, ecco, per stare insieme. Questo era il tempo libero al di fuori dalla scuola e dallo studio, perché poi chiaramente c'era anche lo svago, che era questo. E poi,
5: ma per esempio, Emanuele, nei paesini così non c'erano anche tipo quei mercatini, quei mercati? Perché ancora, cioè adesso io, va bene, vivo a Bologna, che è una città grande, però ad esempio a Bologna c'è un mercato, adesso purtroppo è molto scaduto, nel senso che non è più come era prima, ma c'è un mercato grandissimo che c'è nel weekend, e vendono un po' di tutto.
4: Sì,
5: capito?
4: C'era. Quindi il mercato negli anni 70, devo essere sincero, non lo ricordo. Come?
6: Il mercato non lo ricordo neanche io negli anni 70.
4: Negli anni 70 no, però venne poi dopo, non so esattamente in che periodo, ma penso fine anni 80, qualcosa del genere, e cominciò ad arrivare pian pianino il mercato, e c'è ancora, il settimanale, ma sono quel mercatini un po' articoli un po' d'ambulante, no, che puoi trovare così, ecco. Però in quel periodo no, non c'era il mercato, per questo poi si...
6: c'era solo la Rai, noi vedevamo solo Rai 1, Rai, basta.
4: Sì, prima ancora negli anni 60 ci fu, a proposito di televisione, nasce, insomma, quando avevamo solo la Rai, Rai 1, poi arrivò Rai 2 e ci voleva un altro geggio, mi ricordo bene che volevamo Rai 2, si doveva mettere un'altra antenna dedicata, poi arrivò Rai 3 eccetera eccetera, poi il grande Berlusconi arrivò con le sue TV e lì insomma inventò le registrazioni, cioè prima la Rai faceva solo in diretta, cioè, vi ricordate, a proposito, non ce l'ho qua a portata di mano, quando finivano le trasmissioni? A mezzanotte?
5: Tutte
7: l'Eurovisione.
4: L'Eurovisione, esatto, cioè quella colonna, esatto, quella sigla che poi praticamente si... ecco, staccava tutto e poi e c'era quel segnale, e là dovevi chiudere il televisore e buonanotte. Oggi invece no, se tu lo tieni acceso 24/24, vabbè, fanno repliche cose, però è sempre funzionante, vabbè, da una cosa all'altra. Però c'è anche, a proposito di questo, c'è molta gente che passa anche molto tempo a guardare appunto la TV, le telenovele, quei programmi che fanno, insomma, che si chiacchiera un po'. che si chiacchiera un po' degli altri, no? Tutte quelle robe un po' su quelle cose che insomma, ecco. Anche sì, se poi io penso, no, io non la guardo, però mi capita ogni tanto di vedere così passando, no, qualche volta. Ma dico, ma questi ospiti sono sempre gli stessi? Cioè, poi dipende dai canali, no? Per esempio Mediaset, se voi ci fate caso, invita sempre quei personaggi. Che sono dedicati appunto a Mediaset. La Rai invece c'ha ospiti anche molto un po' più, un po', dobbiamo essere sinceri, un po' più top, direi, no? Adesso non voglio, però per esempio Adriano Celentano secondo me non va a nessun posto, ma se dovesse non andrebbe mai su Mediaset, ma sarebbe ospite alla Rai. Oppure anche Fiorello, non lo vediamo su Mediaset, ma lo vediamo in Rai, per dire, no? Quindi gli ospiti in Rai sono sempre gli stessi, però sono già un pochino. Vabbè, abbiamo detto la nostra, ho detto la mia, forse stiamo uscendo anche un po' fuori dall'argomento, ma abbiamo già, no? Abbiamo capito come si trascorrono queste 5 ore e 54 minuti ammazzalo di tempo che noi dedichiamo al giorno, cioè una giornata, cioè uno che lavora e sono 8 ore, come fa poi a trovare le altre ore? Vabbè,
6: ma non è sarà di notte il tempo libero, no?
4: No, la notte, vabbè, la notte si può dedicare in due modi, dormire e poi eventualmente insomma divagarsi in altre cose che fanno bene alla salute, no? Diciamo, vabbè.
6: Fare un sondaggio lì,
4: dovremmo fare il sondaggio la notte, come si passa all'italiano? Lì ne sentiremo di tanti, anche se l'alta percentuale è quella che dorme poi alla fine, no? Voi la notte un alto numero lo passate dormendo oppure leggendo, guardando il cellulare o che ne so, altre cose?
5: No, io guardo abbastanza, ogni tanto magari mi guardo un programma in TV o guardo qualcosa, oppure ecco, a me piace molto leggere, quindi. Quando proprio ho tempo, che sono rilassata così, un bel libro mi piace leggerlo, certo, quindi
4: va bene. E poi ti addormenti anche meglio, credo, no? Gli occhi un po' stanchi, si socchiudono. Certo. Vi capita poi di trovarvi che state dormendo, magari con il libro?
5: Assolutamente sì.
4: Sì, infatti. Ecco, io molte volte mi capita che voglio vedere qualcosa, seguire qualcosa, poi mi rendo conto che effettivamente non l'ho visto, mi manca un pezzo e poi lo vado a riprendere. Luigi, tu invece cosa fai? Porti tutto a termine o ti addormenti?
7: No, io estremamente la notte la passo ascoltando musica oppure guardando qualche film che poi dirò la domenica.
5: Quindi
4: tu lo segui fino alla fine tutto?
7: Sì, sempre, diciamo che io dormo pochissimo.
4: Dormi poco, ma tu lo sai che sentivo che era questa la risposta, non lo so. Cioè, sentivo, dico, non mi immagino a Luigi che mi si addormenta proprio perché è sempre, sa tutto di tutto. Cioè, non è che abbiamo un'enciclopedia, no,
5: ma poi soprattutto come fa tutte le volte, ecco, che c'è il buongiorno con Emanuele, aver visto 2 o 3 film?
4: Sì. Infatti, le classiche 5 ore e 54 minuti sono, forse l'hanno interrogata a lui per fare questa statistica. Capisci? Quindi
5: io, ragazzi, vi dico solo una cosa: che secondo me noi di tempo libero ne dovremmo avere di più, perché di più, certo, non possiamo passare tutta la vita a lavorare. Perché
4: è vero. Quanta ragione hai, Luigi? Stavi dicendo qualcosa, però non ti abbiamo sentito. Dicevi?
7: Ho detto, a me la notte mi aiuta proprio in questo, a pensare, a fare tante cose.
4: Hai visto? La notte porta consigli, si dice, no? È vero. Bene. Ok, ragazzi, concludiamo qua questa parte stupenda dell'argomento. Ci siamo giocati una mezz'ora senza pausa. Non so se ve ne siete accorti. Ok, ragazzi, questo veramente io sapevo che doveva essere una serata speciale. Infatti, ci siamo riusciti con 4 cose. Ci siamo giocati mezz'ora. Bene, ragazzi, vi lascio. Purtroppo con tanto, perché poi più tardi avremo Luigi, voi ci siete pure? Sì, ci risentiamo, sì, ok, quindi vi lascio adesso riposare un pochetto e fra poco nella seconda parte sentiamo Luigi con Momenti Paranormali. con voi e poi vediamo cosa accadrà. Sicuramente arriveranno i momenti dei saluti. Oh, siamo al secondo appuntamento del 2026, mi raccomando. Ok?
6: Sì. Okay.
4: Bene, a dopo, ragazzi.
6: Certo.
4: Ciao, ciao, ciao,
6: a
4: ciao,
6: dopo.
4: Ciao,
6: ciao, ciao, ciao.
8: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto. All my friends are hot and they only dance to techno.

0: Io ascolto in buonasera con Emanuel, l'ascolto del Brasil. Un bacio da Marcia.
1: Le cose dette male, non ti dovevo telefonare. Quando bevo, forse è vero, sono troppo sincero.

0: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Paura, paura, paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
1: Momenti Paranormali con Luigi Riccio.
2: Beh, eccolo qua. Abbiamo dimenticato un po' di anticipare il titolo, Luigi, ma è una sorpresa. Vediamo un attimo l'argomento.
3: Questa sera parliamo di un argomento molto strano, mettiamo strano, ma anche molto inquietante. Praticamente cosa è successo? È un video che sta girando. Spesso all'inizio ti dico la data, neanche io gli ho dato molto credito perché sembrano di quei tanti video, ma in effetti questo video mi è ricomparso tante volte. Andando ad approfondire, poi c'è qualcosa di strano. Praticamente in un video in Messico ci sono delle ragazze che stanno facendo shopping classico, ecco, si parlava di shopping prima, classico shopping. Ma cosa succede? Mentre stanno inquadrando le vetrine, loro inizialmente inquadrano le vetrine per vedere i prodotti, vedono dei manichini lì fermi, guardando bene le mani si vede che la plastica sulle mani è rotta, ma all'interno del manichino sembra che ci siano delle mani vere, praticamente corpo vero si dice che ci siano questi manichini. Infatti ti ho mandato anche un video dove sembra che in effetti ci siano dei veri corpi di qualcuno. La cosa più inquietante è che i manichini non hanno la testa, perciò in teoria se ci fossero dei corpi veramente all'interno di qualcuno di quei infatti manichini sarebbero stati decapitati, sarebbero cose strane. E questo video poi è iniziato a essere virale dall'inizio, come vi ho detto, anche io immaginavo, pensavo che fosse un video diciamo falso, ma sembra che il video sia confermato che sia vero. Però quando poi sono ripassati queste vetrine, questi manichini non si sono trovati più, c'erano semplici manichini normali, ma non c'erano più quelli del video. E si sta indagando, si sta capendo esattamente cosa possa essere, se il video, ecco, era vero, se il video diciamo non è stato modificato, questo è poco ma sicuro. Però in effetti come si vede nel video, si vedono praticamente le mani di questi manichini, sono due o tre, se non erro, che in effetti sotto la plastica ci siano delle mani umane. Bene, diciamo che in Messico non è nuova questa situazione, perché c'è anche una storia su un manichino che è esposto in una vetrina su una piazza principale in Messico, che si parla della sposa, il manichino della sposa, Rosa se non erro il nome, che si dice all'interno di questo manichino ci sia il corpo della figlia che è del precario che doveva sposare con quell'altro. In effetti il manichino è molto simile alla figlia, tanto la figlia, e tanto gente dice che in alcuni casi vede questo manichino che si muove e si sposta. Perciò diciamo che non è una cosa nuova che possa succedere una cosa del genere. Si è pensato che il cartello abbia potuto fare una cosa del genere. Sappiamo che il cartello è su questa banda purtroppo di delinquenti che comandano il Sud America, e che molto spesso per punire gente possono fare una cosa. Ma la cosa inquietante, poi vedrai il video, vedete il video, è che in effetti non sono mani, cioè non sono silicone che si può immaginare, sembrano proprio delle mani vere e proprie umane. E se è vero, in effetti è molto importante.
2: Si sa. Infatti, ecco, Luigi aveva mandato anche un video che noi per quelli che vogliono curiosare, Luigi, diamo un indizio per andare a vedere il video, magari. Ecco.
3: Io posso farlo a vedere su TikTok sicuramente.
2: Cosa dobbiamo scrivere per
3: scrivere un manichino con mani umane ed esce come primo video subito.
2: Ecco, io adesso sto cercando, ecco, sto guardando effettivamente. Sembrano mani, ecco, all'interno della palma un pochino, no? Il palmo della mano.
3: Sì, sì, sì, esatto, che si è rotto, sì, la plastica. E all'interno sembra che siano umane, umane.
2: O allora, o diciamo che è stato fatto bene per far credere, allora, che sia.
3: Il video è stato controllato.
2: Non il video, nel senso la mano, cioè la mano di quel manichino.
3: Che quello che si guarda e si vede, in effetti il silicone si nota molto subito. Il silicone quando è. Sì. Cioè, questa almeno da quello che sembra una mano abbastanza reale.
2: Vera.
3: La cosa drammatica è che sarebbe un corpo, non sarebbe poi neanche una persona.
2: Infatti,
3: chiusa
2: un corpo, però, ecco, è decapitato. In questo caso,
3: esatto, perché per un momento si vede il manichino che prende senza testa, è un manichino quella classici di plastica, e sarebbe veramente una cosa molto sconvolgente, ma anche se, diciamo, come ho detto, purtroppo in Sud America molto spesso capita che ci sono delle cose molto assurde, proprio questione di giornata si è letto che su una spiaggia verso l'Ecuador hanno trovato 5 teste mozzate, appese a delle picche su una spiaggia, dicendo che quel territorio era loro e stavano affamando i pescatori ad un hotel importante, perché avevano costruito un hotel vacanze, e questi sono sempre del gruppo del cartello, non messi, ma dei vari cartelli che ci sono, che hanno questa cosa che minaccia poi in modo un po'
2: ma queste, adesso vogliamo collegare il fatto delle teste che mancano, dici?
3: No, non c'entra nulla con le teste del manichino. Okay. I manichini sono stati trovati, cercati, ma perché anche poi questo video, girando un po' in rete, è arrivata alla polizia, sono andati a vedere, ma in effetti poi la cosa strana è che non ci sono più i manichini.
2: Ecco.
3: Allora quello forse fa più dubbi, perché se in effetti non c'è nulla di male, i manichini sarebbero lì, e è questo che ha lasciato nel dubbio un po' a tutti, che dopo aver visto il video sono spariti i manichini all'interno del negozio.
2: Ma guarda, cose veramente incredibili. Ho capito che magari poi c'è anche TikTok un po' che si è amplificato con i video, ormai non si capisce più nulla, però nel senso, tra virgolette, non si capisce. Io mi è capitato di vedere,
3: non gli avevo dato tanto lustro, perché molto spesso su TikTok ne escono tantissimi,
2: sì,
3: di video,
2: tante.
3: Adesso si vedono le sirene, sì, poi si vedono animali strani,
2: sì, vabbè, di tutto e di più. Con l'intelligenza artificiale si vedono attacchi, sì, dei lupi, sì, che attaccano una persona e poi si rifugiano in macchina,
3: sì, sì.
2: A parte quello, ho visto addirittura la cosa un pochino, ma dico, guarda un po', cioè addirittura in un banco alimentare dove c'era tutto e di più, c'era addirittura una gamba umana, non so se ti è mai capitato,
3: sì,
2: una gamba umana, sì, cioè proprio praticamente che si vede come se mancasse la pelle, cioè tu vedi, è proprio quello che vende, sì, dice, sì, sì, sì, questa è una gamba umana, sì, sì, la vendiamo, cioè una cosa un po',
3: sì,
2: io ci rido,
3: sì,
2: sopra,
3: sì,
2: perché non so se, ecco, non può essere,
3: diciamo, cioè, che ormai con l'intelligenza artificiale si può fare di
2: tutto e di più, cioè, ma molto, ma più, di più ancora di quanto si possa pensare, solo che bisogna, diciamo, essere, ecco, bisogna essere scaltri a capire che effettivamente, no?
3: Mi collego con un secondo argomento che ho portato stasera, che da proprio con l'intelligenza artificiale quanto può essere controllata, perché c'è sempre un video che si vede, poi vi manderò sul gruppo, c'è è italiano questa persona che fa delle domande all'intelligenza artificiale, chiedendo, dicendo, prima gli fa una domanda per vedere se dice la verità,
2: sì,
3: nel senso, chiedendo la capitale dell'Italia, Roma,
2: sì, okay,
3: dice di sì, e poi dice quando ti faccio delle domande, o mi rispondi di sì o mi rispondi di no, oppure se non puoi rispondere mi dici peperone, e fa delle domande molto precise all'intelligenza artificiale, dove chiede questo periodo di guerra, se noi siamo spiati, e dice, e fa, l'intelligenza artificiale dice peperone, la prima risposta che dà, fa capire che non può dare una risposta.
2: Non può.
3: Allora lui fa, sto portando un cappello, l'intelligenza artificiale dice di no. Poi cosa fa? Si mette un cappello e gli fa la stessa domanda e l'intelligenza artificiale risponde sì, hai un cappello.
2: Ah, aspetta, ma questo video l'ho visto io, però si pensa, come ho pensato anch'io, che dall'altro capo del telefono c'è una ragazza che sta guardando.
3: No, perché l'hanno fatto anche in America, l'hanno fatto questa cosa. E in effetti, vabbè, ma è questo che noi siamo spiati dal telefonino o dai computer, e questo è vero. Infatti quello che si consiglia a tutti, che quando il computer, anche il computer acceso, di disattivare sempre la telecamera, perché in effetti la telecamera è sempre attiva.
2: Sì.
3: Anche del computer, se non va disattivata.
2: Ma perdonami Luigi, noi siamo quanti siamo nel mondo, sul pianeta, miliardi, insomma, no? Cioè, come si fa a essere spiati a uno a uno, a due a due? Cioè, ecco.
3: Sì, no, diciamo che la rete è tutto in rete, noi perché ci fanno fare tutto in rete per tenerci tutti
2: sotto controllo.
3: Esatto, il grande fratello in effetti è questo. Anche un paio di youtuber americani hanno fatto la stessa prova e in effetti dava delle risposte molto strane e poi rispondeva con questa in Italia hanno detto peperone, in America non so, mi sembrava che dicevano tipo un fascista, una cosa del genere. Ognuno ha provato con una cosa diversa e in effetti quando c'erano delle domande scomode l'intelligenza artificiale diceva questa parola
2: che non potrà dirlo.
3: Gli era bloccato proprio che non poteva dire, e si arrivava poi sempre a chi stava comandando il mondo e che queste guerre poi erano tutte telecomandate per un solo scopo. E diciamo che fra i manichini umani e l'intelligenza artificiale in questo modo, in effetti, stiamo diventando sempre più inquietanti. E che noi siamo spiati, questo si sa, anche perché se notate molto spesso noi parliamo di un argomento, dopo due secondi vai sul cellulare e trovi la pubblicità.
2: Questo assolutamente, ma non solo, anche se non parli, basta che tu guardi che stai cercando un paio di scarpe. Se stai cercando un microfono, un qualcosa,
3: tu cerchi col cellulare
2: e te ne arrivano migliaia, poi sì, all'improvviso.
3: Se tu non hai mai cercato un determinato argomento e poi vai, ti dico, a me stavo parlando con mia sorella, si parlava dell'aria condizionata, però si parlava fra di noi, vado ad aprire il cellulare, la prima pubblicità che mi esce, l'aria condizionata.
2: Sì, perché ti ascolta, quindi.
3: Quello che dico sempre, noi ci preoccupiamo sempre del microchip nel vaccino, ma non ce n'era bisogno.
2: Infatti, noi
3: col cellulare che ce l'abbiamo con noi.
2: Siamo già. Poi se molte volte non funziona, non c'è problema. Tanto Facebook, sappiamo tutti gli affari di tutti, quindi non è che uno cosa ha mangiato, uno cosa sta pensando.
3: Ma il problema è che dipendenti, che quando c'è stato qualche problema a Facebook, a Instagram, a WhatsApp, siamo andati tutti nel panico.
2: Come no? Facebook non funziona, che è successo? WhatsApp non funziona, ma mi suicido. Terribile.
4: Sì, tragedia.
2: Io infatti una volta, sai Luigi, siamo rimasti senza energia elettrica per troppo tempo, quindi non potevamo avere nemmeno internet. Io cosa ho fatto? Mi sono bloccato e mi sono seduto sul divano, fermo così. Cioè, ormai la mia vita era ferma, cioè non potevo, sentivo di non poter far nulla.
3: Capito? Quando sono andato in villaggio si è rotto il telefono, si è spento il telefono, non so cosa sia successo. Io sono stato una settimana, ero fuori dal mondo.
2: Fuori dal mondo, è terribile, cioè, mamma mia.
5: Sempre questa domanda, ma se fossi su un'isola, no? Bella isola, senza cellulare. Cosa accadrebbe?
2: Ma guarda, se io fossi in ottima compagnia un giorno, due, però poi pian pianino comincio a pensare e chissà cosa stanno facendo dall'altra parte.
5: Ma sarebbe un esperimento totale. Ovviamente in ottima compagnia, scegliendo una persona che più ci piace.
2: Beh, è normale, no?
3: Allora, Gemma, questa risposta è un film giapponese. Dove hanno fatto un film proprio dedicato a questo, l'umanità senza la tecnologia cosa succederebbe? E ti dico, è talmente realistico che io quello, quando l'ho guardato, mi ha un attimo lasciato interdetto, perché in effetti secondo me accadrebbe tutto ciò che è detto in quel film, poiché noi siamo controllati dalle banche, per soldi dobbiamo prenderlo tramite le carte,
2: sì, sì,
3: per entrare adesso nei locali ci
2: tutto,
3: sono,
2: certo,
3: tutto controllato. Fecero vedere che chi sopravvisse da questa catastrofe erano le persone più anziane, che erano abituate a stare senza il telefonino, stare a coltivare la verdura per mangiare, perché purtroppo finite le scorte nei vari supermercati che si erano state prese d'assalto, dopo che tutto veniva controllato, specialmente in Giappone, dalla tecnologia, nel momento in cui ci sarà il bug, l'essere umano quasi va a estinguersi, perché non sa più fare quelle cose che prima sapeva fare. Ed è molto inquietante come film, adesso non ricordo il titolo, ma è molto reale come storia.
2: Certo, certo. Assolutamente.
5: È molto interessante, sì, in effetti, non lo sapevo.
2: Io comunque stavo prendendo subito la lettera a Gemma, dicevo, cosa faresti su un'isola, sceglieresti la persona. Io, secondo te, Gemma, Patrizia, sicuramente chi potresti dopo...
5: Un a caso
2: così, giusto per solo che, ragazzi, cioè, bisogna vedere se dall'altra parte si è d'accordo. C'è uno così, che si è fatto un oggetto. No, dai, comunque
4: un a caso.
2: Ma comunque vale, chiunque sia, penso un paio di giorni al massimo, dopodiché la testa incomincia a viaggiare, no? Chissà dall'altra parte cosa c'è, cosa sta succedendo, com'è, come non è, no? Questa cosa un po' non è semplice.
4: Sì, siamo... anche se adesso ultimamente sto vedendo che per molte cose stanno cercando anche di staccare un po' i ragazzi, i bambini dai cellulari. Ma... perché stanno accorgendosi che effettivamente
2: è troppo, sì, sì. Si esce fuori dalla realtà, come i casi che stanno accadendo, no? Incidenti terribili.
3: Io noto quando arrivano i ragazzi in villaggio con me a lavorare, che in effetti loro sono molto dipendenti dal cellulare. Io molto spesso li faccio posare il cellulare in camera, perché durante il lavoro se parli con gli ospiti
2: assolutamente non puoi,
3: li vedi proprio in panico, certo. Sono proprio
2: vanno.
3: La cosa che ti chiedono non è neanche più lo stipendio, la prima cosa che ti chiedono c'è linea. Quale linea
2: sì. La password,
3: c'è il wifi,
2: sì.
3: Ma è anche questo. Gli ospiti che vengono in villaggio, la prima cosa che chiedono
2: c'è il wifi
3: avete il wifi?
2: Sì, sì. No, come la camera, se è caldo fredda oppure esatto. Se no, c'è il wifi. Senza il wifi io no,
3: perché è vero. Io senza il wifi non
2: certo, è vero.
3: Ed è diventata una dipendenza vera.
2: Sì, assolutamente. Infatti, terribile, ragazzi. Va bene, il tempo è quello che è stato bellissimo. È un argomento, ecco, non abbiamo detto in anticipo il titolo, però è stato veramente un argomento bellissimo, davvero molto interessante. E questo video con le mani, guarda, ragazzi, voi che state ascoltando, andate a vedere su TikTok in rete Manichino, come possiamo scrivere? Allora, Luigi Manichino
3: con mani umane.
2: Tu vedete il manichino con le mani senza la testa, ragazzi, cioè un manichino in vetrina, c'è il video, e queste persone che guardano un po' stupefatti, chiaramente.
4: Io lo guardo domattina, però.
2: Domani, certo. Vabbè. Ok, dai, ragazzi, noi ci sentiamo fra 7 giorni, stesso posto, stesso mare, stessa radio. E Luigi, un'anticipazione troppo chiedere per la settimana prossima?
3: No, allora, settimana prossima c'è un argomento che già volevo parlare in passato, poi ci sono state altre cose. Si parla di un uomo che viene chiamato il diavolo, che passeggia tra di noi, ed è stata anche qui a Napoli questa persona. E in effetti tutti hanno timore, questa persona è molto molto ricca. Poi vi manderò un'immagine di questa persona.
2: Certo, siamo curiosi, mandamelo subito. Grazie Luigi, grazie Gemma, grazie Patrizia, un abbraccio forte forte e ci sentiamo fra pochi giorni. Ciao.
4: Grazie, un abbraccio a tutti voi e agli ascoltatori.
2: Ciao.

Ebbene sì, il treno va, il treno va, beh certo, ci siamo sempre, questo treno meraviglioso che ci sta portando tra una canzone bella e un'altra molto di più, sicuramente. E noi continuiamo questo Buonasera con Emanuele, secondo appuntamento quindi del 2026. Stiamo andando con, come sempre, dopo le nostre chiacchiere, con tanta bella musica. Spero comunque che sia di vostro gradimento. Come noi ricordiamo, potete inviare anche i vostri messaggini al 331 82 80 843, anche vocali, o semplicemente richiedere un brano magari che non riuscite a sentire, oppure vi piacerebbe ascoltarlo. Probabilmente noi ce l'abbiamo e lo mandiamo con tanto piacere, ecco, con tanto piacere. Quindi 331 82 80 843 e magari sarebbe anche bello un vostro vocale, no? Sentire, che ne so, un saluto, un qualcosa, come fanno anche tanti di noi che voi sentite, insomma, anche da lontano ci inviano i messaggi e noi ben volentieri li mandiamo in onda. Adesso un pezzo particolare, un mashup, eh? Conoscete Come Cose, conoscete la canzone Posti Vuoti, ma probabilmente non l'avete sentita in questa versione, con un Children anche in mezzo. Allora, ascoltiamo questo mashup molto, molto

0: sì, eh sì. Beh, adesso stop. Stop sì, con la musica quella fresca, quella di ieri, ieri nel senso di giorno. Facciamo un viaggio nel tempo, sempre sul treno, ma usiamo una macchina speciale, conosciuta come macchina del tempo, e dato che va di moda, perché non chiamarla time machine, eh? In inglese magari. Allora, questa macchina del tempo che ci fa viaggiare, ascolteremo qualche pezzo dei primi anni 2000 o metà viaggio degli anni 90, non lo so. Se vi va, noi siamo pronti. 1, 2, 3.
1: Ora. Time machine. La macchina del tempo suona tutti i successi 70, 80, 90. Time machine
2: 2002.

0: Buonasera con Emmanuel.
1: Time machine. 1987.

0: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70, 80, 90. Time Machine.
1: 1999.

0: todos vocês.
1: Time machine. 1978.

0: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70, 80, 90. Time Machine.
1: 1994.

0: E quindi era il 1998 con questo pezzo Evia, Basenville. Non so quanti di voi ricordano i pezzi che stanno andando in onda, magari qualcuno avrà vissuto quel periodo, sicuramente ce ne sono tanti, è sottoscritto, poi non ne parliamo, insomma. che bello questo viaggio con la macchina del tempo, Time Machine. Io vorrei ancora proseguire per ore, ma ovviamente c'è sempre un termine, no? Noi dobbiamo tenere un po' sotto controllo anche il nostro tempo, perché abbiamo 20 minuti circa ancora a disposizione per proseguire ancora con della buona musica. Io direi ancora con la regia di proseguire con questa macchina, con questo trenino, con la macchina del tempo. Che ne dite? Ancora qualcos'altro? Vi ricordo che potete inviare i vostri messaggi al 331 82 80 843. 331 82 80 843 per richiedere un brano anche molto molto molto vecchio, oppure che non riuscite a sentire, o magari, che ne so, non ricordate il titolo, però forse c'è qualche frase che vi ricordate, noi cercheremo un po' di lavorarci sopra, che ne so. Oppure se vi va di mandare un vocale, a quest'ora sarebbe molto bello, a dare a noi e a tutti quanti che ascoltano la buonanotte, sarebbe bello. Quindi ricordiamo 331 82 80 843. Time Machine
1: 1986.

Ebbene sì, ebbene sì. Termina quindi questo viaggio con la macchina del tempo, dobbiamo concludere. Gli ultimi minuti li trascorreremo con qualche pezzo magari un po' più recente, chiaramente. Beh, è sempre bello comunque ascoltare la musica revival. Io godo tanto perché sarà magari che non avrò più 20 anni, magari ne avrò 30 o 40 o chissà quanti. Comunque è sempre bello ricordare la musica insieme a voi. Mi piace trasmettere anche voi magari quel momento in cui io sto anche pensando, chissà, perché nella nostra vita molti momenti ci ricordano sempre una canzone, c'è di mezzo comunque un pezzo, uno strumento, un qualcosa, sempre quel periodo, quella giornata, quell'ora, quell'attimo, sempre si porta dei ricordi. Quindi lasciamo, come si dice, il revival per passare all'attuale e man mano poi arriviamo a destinazione, ormai siamo veramente molto molto vicini. Holden con Grandine.

0: Il buonasera con Emanuel, è arrivato il termine. Il capotreno Emanuel Scida vi ringrazia e vi aspetta al prossimo viaggio.
1: Buonasera con Emanuel, it's ended. The train conductor Emanuel Scida thanks you and is waiting for your next trip.

0: cuore. Grazie per aver condiviso emozioni, sempre insieme.
1: Sempre insieme. E finisce così questa puntatona del Buonasera con Emanuele, secondo appuntamento 2026. Beh, spero comunque che il viaggio sia stato di vostro gradimento, questo è l'impegno, 3 ore insieme, tante chiacchiere agli inizi insieme alla squadra, Patrizia, Gemma, che ringrazio, Luigi, con Momenti Paranormali, poi abbiamo fatto veramente una bella puntata oggi, dai. Mi è piaciuto tanto, spero anche voi, e se vi è piaciuto vi aspetto al prossimo appuntamento fra 7 giorni, stessa radio, stesso orario, ovviamente. Non nomino qua tutte le radio, siamo davvero in tanti, oltre 66, insomma tanta roba, e vi aspetto. Vorrei concludere questa meravigliosa serata con un pezzo che per me fu l'inizio di fare radio. Un brano, questo è musicale, strumentale, è del 1975, quindi pensate un po' quanti anni io ho. Tanti, tanti, tanti. Nasce la Radio Libera. Io mi accingo ai microfoni perché non lo so, era il mio sogno da piccolino, sentivo le radio in onde medie, mi piaceva stare lì, sentivo le voci di chissà chi c'è, chissà come si fa, insomma, in poche parole mi sono trovato in questa Radio Libera nel mio paesello in montagna. E quale programma vado a fare? E lo Svegliarino, il titolo non lo dimenticherò mai, o meglio 3 titoli mi ricordo, lo Svegliarino, anzi non ce n'è un altro ancora, lo Svegliarino, poi Un'ora con, Ricordando con Nostalgia, e un programma serale, il notturno. Quindi questo dello Svegliarino era la sigla, perché doveva essere strumentale per regola, la sigla, che si usava la sigla iniziale e poi la stessa anche alla fine della trasmissione, alle 6 del mattino andavi in onda fino alle 7, 7 e mezza, dopodiché caffettino e a scuola. Era così, insomma, andavo sempre un po' con gli occhi gonfi perché tra le notti che si facevano insieme agli amici e poi lo Svegliarino il mattino alla Radio Libera, e il grande Salvatore Colace, che io saluto perché ci ascolta da lassù, è stato davvero un grande piacere anche conoscerlo, con tutti gli amici, che qualcuno c'è, qualcuno non c'è, comunque dai, un affetto, con affetto a tutti. E saluto anche Sasà, che anche lui non è più presente, spero che stia ascoltando sicuramente. Il pezzo che vi voglio proporre, poi vi saluto, è un duo di Guido e Maurizio De Angelis, che riconoscete sicuramente, vi ricorda anche la canzone di Sandokan, ecco, insomma, scritta da loro. Il pezzo è Song. Adesso anch'io lo voglio ascoltare insieme a voi. Molto bello, fu la sigla appunto del mio Svegliarino. Grazie a tutti, vi aspetto fra 7 giorni e vi saluto come sempre d'altronde. Ciao a voi!

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 31 minuti.
2: Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: La voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: Care amiche, cari amici, ben ritrovati. La voce della notte, sì, siamo proprio all'appuntamento classico con quella mezz'oretta che vi intrattiene con della buona musica, con qualche aforisma di un argomento specifico e naturalmente tanta simpatia da parte mia nei vostri confronti, cercando di rilassarvi e di accompagnarvi, come sempre, verso il riposo meritato notturno. Anche questa notte un argomento, sì, un argomento che ho scelto e che ho sviluppato cercando un po' fra i vari siti che troviamo in internet dei pensieri e delle frasi magari raccontate da personaggi famosi o anche no, dei semplici utenti dell'internet. Dunque sull'argomento sono stati scritti libri, trattati, enciclopedie. Ma a volte i pensieri si possono esprimere in una pagina, in una frase, in una parola, giusto? Dagli artisti ai critici, dai filosofi ai letterati, ognuno ci mostra la sua particolare visione. Questa sera troveremo le risposte, in forma breve e aforistica, su cosa è l'arte.

questa sera parliamo di arte e il primo a pronunciarsi sull'argomento è Marcel Proust. Il mondo non è stato creato una volta, ma tutte le volte che è sopravvenuto un artista originale. George Bernard Shaw invece ha questa visione. Si usano gli specchi per guardarsi il viso e si usa l'arte per guardarsi l'anima. Anche un immancabile Oscar Wilde dice che esistono due modi per non apprezzare l'arte. Il primo consiste nel non apprezzarla, il secondo nell'apprezzarla con razionalità. E infine un artista d'eccellenza come Pablo Picasso dice: l'arte scuote dall'anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni.

Vi piace l'arte? Apprezzate l'arte figurativa? Vi piace il canto, la musica? Beh, di forme d'arte ce ne sono moltissime e non è facile essere così riduttivi in mezz'ora di tempo durante la voce della notte a parlarne, ma in ogni caso ci sono dei personaggi famosi che mi hanno aiutato in questo. Per esempio Paul Klee. L'arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è. Ancora Pablo Picasso, un artista veramente tutto scritto maiuscolo. L'artista è un ricettacolo di emozioni che vengono da ogni luogo, dal cielo, dalla terra, da un pezzo di carta, da una forma di passaggio, da una tela di ragno. Stella Adler la pensa così invece. La vita abbatte e schiaccia l'anima e l'arte ti ricorda che ne hai una. E infine Gilbert Keith Chesterton dice: la dignità dell'artista sta nel suo dovere di tener vivo il senso di meraviglia nel mondo.

Amiche e amici, siete all'ascolto della Voce della Notte, un appuntamento con della musica particolarmente soft che vi può aiutare nel relax serale e soprattutto che vi accompagna verso il riposo, proprio quello bello, quello che si fa di gusto di notte, eh? Beh, come sempre ricordo che di notte non tutti possono riposare, ci sono anche molte persone che lavorano e va bene, anche per loro ovviamente il mio pensiero è attivo. Voglio augurare a tutti coloro che mi stanno seguendo da un posto di lavoro una buona giornata domani, visto che sarà sicuramente di riposo. Andiamo avanti ancora una volta con Oscar Wilde, che dice: l'arte è l'unica cosa seria al mondo e l'artista è l'unica persona che non è mai seria. Altro artista, altro giro, Vincent van Gogh, conciso, dice: sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno. E San Francesco d'Assisi la pensava così: chi lavora con le sue mani è un lavoratore, chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano, chi lavora con le sue mani e la sua testa e il suo cuore è un artigiano.

Vi piace frequentare musei? Andate nelle pinacoteche? Andate a vedere qualche spettacolo di balletto, qualche concerto? Allora siete assolutamente degli amanti dell'arte. E magari non tutti amano la stessa forma di arte, ma non ha importanza. È pur sempre arte ed è quello che importa. Un anonimo ci ha lasciato questa frase che dice: l'arte rende tangibile la materia di cui sono fatti i sogni. Hermann Hesse invece ha pensato così: un bravo artista è destinato ad essere infelice nella vita. Ogni volta che ha fame e apre il suo sacco, vi trova dentro solo perle. Ancora una volta Pablo Picasso ci ha detto: ci sono pittori che dipingono il sole come una macchia gialla, ma ce ne sono altri che, grazie alla loro arte e intelligenza, trasformano una macchia gialla nel sole. E infine un grande regista, Alfred Hitchcock: per me l'arte viene prima della democrazia.

Bene, per questa sera quindi ci siamo avvicinati all'arte. Ecco gli ultimi aforismi di questo nostro appuntamento notturno. Fabrizio Caramagna: l'obiettivo dell'arte non è una scarica momentanea di adrenalina come fa lo sport, ma la rigenerazione della nostra anima attraverso uno stato di meraviglia e contemplazione che può durare tutta la vita. Un grandissimo e tanto misterioso artista che si chiama Banksy: l'arte deve confortare il disturbato e disturbare il comodo. È la sua filosofia, sì, lo si capisce già dalle sue forme di pittoriche che troviamo in giro per il mondo. Ancora una volta Oscar Wilde invece dice: ciò che l'arte tenta di distruggere è la monotonia del tipo, la schiavitù della moda, la tirannia delle abitudini e l'abbassamento dell'uomo al livello della macchina. E infine concludo questa sera con una frase di un nostro amatissimo cantautore, Giorgio Gaber, che dice: ci sono due tipi di artisti, quelli che vogliono passare alla storia e quelli che si accontentano di passare alla cassa.

Carissimi tutti, e beh, anche noi adoperiamo nel nostro piccolo una forma d'arte come la musica. Spero che la selezione musicale di questa notte vi sia piaciuta e non mi resta che ringraziarvi. A tutti, buonanotte!

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tiguglio è il momento del format.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

sono Giallo TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
2: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.
3: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tigullio. Ti aspetto.
3: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tigullio Ambient.

I know it's

la Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.